danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nei radio in questo fottutissimo 2020.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Entra in una piramide, trovai la matrice. Un quadro, un bel disegno, se intorno non ha cornice. Sto scrivendo rap serio, ammetto che di Cesare è impossibile procedere senza sacrifici. Ma ci lavoro con costanza e non intendo una tipa. La cappè nella stanza e non parlo di cucine. Se per un lungimiranza mica una buona mira. L'anima non è tessuto, è peso da ricucire.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

unico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

0: c'è? Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

ma cara, dormi ancora la città. Prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

anche col vuoto che porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo è quello della gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti, guardami,

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Cascina Colombara. L'aria puzza in modo insopportabile. Nel Saronnese, parchi, boschi e giardini. Benvenuti. A Origgio, rischio di crollo, la strada chiude. E ancora Saronno ruba la catenina e viene aggredito.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Da Cascina Colombara alla stazione di Saronno Sud e dintorni, alle case che si affacciano sulle ultime campagne della zona, la gente non ne può più del cattivo odore che arriva dalla vicina zona industriale. I cittadini hanno iniziato a registrare tutto meticolosamente. Lanciato nelle scorse settimane dal comitato Aria Pulita, che riunisce molti abitanti della zona, un modulo online cerca di facilitare la compilazione che consente di registrare data, ora e caratteristiche del fenomeno rilevato e ha evidenziato una situazione insostenibile. Come ricordato ai primi di aprile, questo strumento consente di raccogliere dati importanti per creare una mappatura del territorio riguardo a questa problematica, compiere un rilevamento strutturato e costante nel tempo. L'invito del comitato è di utilizzarlo con continuità, coinvolgendo sempre più persone. Prendendo in esame esclusivamente il mese di aprile, il comitato ha raccolto 288 segnalazioni, una media di quasi 10 al giorno. Provengono da cittadini diversi e sono distribuiti in differenti localizzazioni del territorio. Il dato più impressionante riguarda la gravità del fenomeno. Sono numeri, sottolineano del comitato, che rendono difficile continuare a considerare il problema dei miasmi come una semplice percezione individuale. Non solo i residenti sono a farsi sentire, sono state più volte anche i pendolari della stazione di Saronno Sud. Un brutto biglietto da visita per Saronno, ricorda chi utilizza abitualmente lo scalo periferico di città.
2: Saronno. Non abbiamo il mare, però abbiamo i nostri boschi e giardini, dicono presso gli amministratori pubblici del Saronnese. In effetti tutti i comuni puntano sul green, facendo investimenti per rendere maggiormente fruibili le aree verdi e promuovere iniziative che coinvolgano associazioni, giovani e famiglie. Non solo, si valorizzano anche i beni artistici e architettonici a ridosso dei plis, creando un sodalizio fatto di ecologia, socialità e cultura. Nuovo punto di accesso a valorizzare la porta del parco e un invito a scoprire e vivere il nostro territorio fra natura, storia e tradizioni. Con il plis dei Mughetti valorizziamo e tuteliamo un patrimonio prezioso, preservando il verde e il paesaggio per le generazioni future. Dopo il primo appuntamento di settimana scorsa a Cerro Maggiore, a Origgio riprenderà la rassegna Camminate Crepuscolari, un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti, che accompagnerà i partecipanti fra flora, fauna del Parco dei Mughetti, mentre la luce del giorno sfuma verso la sera. Nelle settimane successive, sempre al venerdì, si proseguirà a Uboldo e Gerenzano. Nel fine settimana sarà protagonista anche il plis di Cislago. La Proloco continuano a promuovere il territorio attraverso eventi che rilanciano le bellezze artistiche e la natura. Da questa settimana è fruibile a Caronno Pertusella una nuova area verde per lo sport, allestita dove si trova l'ex stadio comunale di via Caposile.
1: Origgio. I segni del nubifragio della scorsa settimana continuano a farsi vedere, soprattutto dove il vento ha messo alla prova alberi già indeboliti. In via Repubblica, lungo il fronte che costeggia il parco di Villa Borromeo, alcuni cedri hanno mostrato cedimenti evidenti, tronchi inclinati, rami spezzati, sospesi sopra la carreggiata. Dopo le segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti sul posto i tecnici comunali, il cui sopralluogo ha messo in luce un rischio concreto di crollo, oltre alla recinzione, o quantomeno di caduta di lunghi rami che potrebbero ferire qualcuno. Sono quindi scattate misure immediate a tutela della pubblica incolumità. L'ordinanza firmata dal sindaco dispone la chiusura del tratto, lasciando libero il passaggio solo ai mezzi di emergenza e al personale incaricato degli interventi. La zona è stata delimitata, segnalata, mentre gli uffici comunali hanno trasmesso le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate, coordinandosi coi vigili del fuoco. La strada potrà riaprire solo quando le verifiche avranno escluso ulteriori pericoli. Disagi anche in via Ottolini, dove il parchetto comunale è stato chiuso perché alcune piante colpite dal maltempo hanno iniziato a inclinarsi verso le abitazioni. Anche qui si attende la messa in sicurezza.
2: Saronno avrebbe deciso di dare una lezione a un nordafricano che aveva visto strappare una collanina ad un'anziana e così lo ha aggredito in pieno centro, tra lo stupore dei passanti, i quali hanno chiesto l'intervento della polizia locale. È accaduto attorno alle 11 in Corso Italia, nella zona di Piazza Avis. Agli agenti rapidamente intervenuti sul posto per dividerli, un 28enne, anch'egli nordafricano, avrebbe appunto spiegato di essere intervenuto dopo aver visto l'altro giovane avvicinarsi a un'anziana passante e strapparle la catenina. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti anche da parte dei carabinieri. Entrambi gli immigrati hanno riportato delle ferite non gravi a causa della colluttazione, ma per loro è in arrivo una denuncia perché dai primi accertamenti sono risultati irregolari.
1: Lago. È in programma domenica la festa di saluto a Don Maurizio Restelli per ringraziarlo dei 16 anni di cammino condivisi con la comunità cislaghese. Da settembre la parrocchia accoglierà Don Massimo Gaio come nuovo parroco, proveniente da Monza. Don Maurizio è una figura profondamente radicata nella storia recente del paese. Ha servito con costante dedizione. Il suo percorso proseguirà in Brianza.
2: Sorsizio. Tre serate all'insegna di musica, birra e divertimento. Oggi, domani e sabato il Museo del Tessile ospiterà San Juan, la grande festa dell'estate bustocca, organizzata dai fratelli Azzi Monti e il patrocinio del comune. Nei tre giorni di festa, dalle ore 18 a mezzanotte, sarà possibile divertirsi con tanta musica dal vivo e cibo di buona qualità.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Milano e dintorni.
1: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: altro solo un figlio, una gran testa.
1: Sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 19 giugno. Alle ore 9.30 ed in replica alle 17.05 Orizzonti Magazine a cura di Matteo Goragna. Alle 10.30 in replica alle 19.10 Smart Life, Gianni Branche, ospita Antonio Morandi, coach. Alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini.
3: E alle ore il Palio di Uboldo, la 37esima edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 21 Musica e Ritmo e Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche Riflessi, Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di Soldi e Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati nello spazio Fare Radio per Fare Rete con Gigi
2: e con Angelo alla regia.
1: No,
2: presento io.
1: No, volevo che tu salutassi i nostri radioascoltatori.
2: Ma io li saluto sempre, anzi è un piacere averli come ascoltatori su Radio Orizzonti, ma è il piacere avere un ospite che adesso Gabriella vi presenterà.
1: Sì, perché mi piace presentarlo ed averlo soprattutto in trasmissione. Abbiamo con noi il dottor Matteo Fabris, che è psicologo forense, anche insegnante all'Università di Torino, giusto? E in più, tanto per non farsi mancare niente, è anche assessore alla coesione sociale e alla tutela delle persone del Comune di Saronno.
3: Esattamente,
1: grazie.
3: Buongiorno a tutti.
1: Grazie di essere
2: trovato, dottor Matteo Fabris, ma noi proprio perché ci conosciamo da tempo, abbiamo avuto modo di avere Matteo Fabris in tante serate quando Radio Orizzonti organizzava le serate appunto per spiegare a docenti o insegnanti e genitori la problematica della gioventù di adesso, no? Lo chiameremo tranquillamente Matteo per semplificare la
3: cosa. Ma certo.
2: È un piacere averti qui in studio. E soprattutto, prima di parlare appunto della situazione magari odierna, che non è decisamente simpatica, no? Vorremmo che magari tu ci raccontassi qualcosa delle tue esperienze, visto che come assessore alla coesione sociale e tutela delle persone stai facendo presso il Comune di Saronno.
3: Certo, ormai siamo praticamente quasi a un anno da inizio mandato, tra poche settimane, e all'interno di quest'anno ho potuto conoscere tantissime realtà sociali di Saronno, non solo le cooperative che hanno anche un aspetto professionale rispetto alla nostra collaborazione nei servizi, ma anche davvero tantissime associazioni che con grande generosità si occupano del nostro territorio, delle nostre persone, offrono dei servizi ai cittadini. E devo dire che la cosa di cui possiamo tranquillamente vantarci come città è quella di avere davvero un tessuto sociale molto molto molto sviluppato, perché le associazioni di Saronno sono davvero molte, sono anche molto specializzate in diversi ambiti dell'assistenza sociale, del volontariato più in generale, quindi delle attività che vengono promosse a livello sociale e culturale ai nostri cittadini. E questo secondo me è un grande patrimonio che la nostra società, che la nostra città ha, e quello che fanno ha ovviamente un valore inestimabile, con ovviamente alcune difficoltà, perché la cosa che viene segnalata maggiormente, che mi viene segnalata da tantissime associazioni, non tutte ma la maggior parte, quindi probabilmente questo è un trend che non riguarda ovviamente solo la nostra città ma il territorio in generale, è proprio la fatica di un ricambio generazionale dei volontari, perché chi oggi si impegna insomma è un'età mediamente avanzata, e questo inevitabilmente comporta che a un certo punto possono accadere delle situazioni per cui una persona magari fisicamente, per le forze, per l'intervento di una patologia, non riesce più ad impegnarsi come prima o a fare quello che faceva prima, e quindi in qualche modo diverse associazioni soffrono un po' la difficoltà di intercettare nuovi volontari, e su questo stiamo cercando di fare anche un ragionamento come amministrazione, anche nella nostra interlocuzione delle scuole che vedrò anche prossimamente, dove mi piacerebbe davvero tanto portare delle giornate del volontariato per far conoscere le nostre associazioni a scuola, e magari sarebbe carino se le classi o gli studenti possono adottare delle associazioni. Vedremo.
1: È molto bello come progetto, perché vediamo spesso quando vengono le nostre associazioni che hanno questo problema. Cioè non hanno chi può sostituire, ma l'abbiamo anche noi stessi nella radio.
2: Certo,
1: giusto?
2: Purtroppo è una cosa naturale,
1: sì.
2: Come diceva appunto Matteo, non si arriva a un certo punto dall'età che uno, o per una patologia o per magari mancanza di forze, anche perché comunque nel capitolato della vita esiste anche questa parola forza, no? Non può più esprimere, dare avere quell'energia che dava magari qualche anno prima. Ma io vorrei a questo punto però lanciare un sasso a favore di tutti i volontari che hanno magari una certa età, diversamente giovane.
3: Come
2: anziani non esistono, ma assolutamente non esistono, in una maniera più categorica è una parola che andrebbe cancellata completamente dal vocabolario. Diversamente giovane si chiama. Esiste la quarta età adesso, perché prima c'era la terza età ed era già un traguardo notevole. Noi della terza età siamo giovanissimi, no? Per cui tante persone della terza età che hanno avuto la fortuna di arrivare alla pensione, fortuna perché purtroppo pensione è una parola che spaventa tanti, no? Cioè, se dedicassero un po' del tempo invece che parlare sempre di quella squadra di calcio che ha vinto il campionato quest'anno, vabbè, ma io non voglio neanche nominarla quella, perché avete capito che non sono di quella, no? Ma o di parlare della politica da strada, no? O di controllare se il cantiere sta funzionando in maniera giusta, senza dare critiche all'architetto o al costruttore perché lui l'avrebbe fatto in questo

0: Matteo, penso che puoi confermare, anche perché davvero, mettendosi anche nei panni degli altri, uno un po' i propri problemi li ridimensiona, insomma, perché i veri problemi non sono magari, non so, il vestito che non mi va, cioè ci sono davvero delle categorie poi di delle scalette, no, di valori.
1: Specialmente nel sociale, quando ci si incontra con casi veramente terribili, uno quando si guarda allo specchio dovrebbe avere il coraggio e il dovere di dire: ma io di che cosa mi sto lamentando? Punto. No. Perché questa è l'esperienza che Matteo vive quotidianamente nel suo lavoro. Perché...
2: Sì, assolutamente. Anzi, tante volte mi capita di affrontare, no? Di accompagnare alcuni adolescenti in particolar modo, ma anche alcuni adulti che vivono magari una situazione di solitudine, di ritiro sociale. Qualcuno mi dice: faccio fatica a trovare una rete amicale di persone con cui stare. E il primo consiglio che do solitamente è: ma cosa ti piacerebbe fare, no? Come attività nel tuo tempo libero, che può essere sia un'attività ricreativa, sportiva, ma magari c'è anche il volontariato, no? Perché poi quello diventa un posto dove trovi persone molto affini, magari esatto, a te stesso, al modo in cui vedi il mondo, alla causa per cui magari ti impegni, e quindi diventa un ottimo modo anche per farsi degli amici. E se questo vale tanto per gli adolescenti, vale anche tanto per i diversamente giovani, come ci diceva
0: il nostro dottor. Sì, perché poi la solitudine,
2: hai visto, mi è già entrato il linguaggio,
1: come dicevano, lo sport diversamente giovani.
0: No, perché la solitudine
2: lo propongo alla giunta,
0: sia nei giovani che negli anziani sono due è un pericolo la solitudine, che veramente può portare poi anche a delle deviazioni. Nei giovani il ritiro sociale proprio come, e nell'anziano il chiudersi in se stesso, stare in casa, cioè non avere più voglia di vivere quasi, per
2: certo.
0: Cui questo può aiutare tanto. Un amico, poi io me lo ricordo un motto: un amico può salvarti la vita, per cui averne tanti, perché poi ci si trova, è importante.
2: Però davvero cambia la qualità della vita, sì. Permette di essere anche sempre attivi, e poi c'è anche davvero, qualcuno diceva che fare una buona azione, no, è un regalo a te stesso.
0: Vero.
2: E io ci credo, di volontariato ne ho fatto tantissimo, da quando ero alle scuole medie fino ad adesso, no? Anche se magari ha cambiato forma in questo,
0: sì, però
2: in questo momento, quindi
0: è sempre
2: vado in giro per comuni, istituzioni a raccontare, a fare convegni gratuiti. Però devo dire che effettivamente sono esperienze che mi hanno sempre lasciato,
0: che ti lasciano qualcosa,
2: anzi,
0: e ti arricchiscono,
2: ma tantissimo,
0: sì.
2: e impari davvero anche tante cose che nella tua solitudine o magari anche in un'altra prospettiva non avresti
0: benissimo,
2: mai visto, anche con le scuole con cui collaboro, e questo è anche in parte un po' poi il fatto, il protocollo che adesso mi sembra che il Ministero dell'Istruzione abbia anche presentato alle scuole, è quello anche ad esempio di avvicinare gli adolescenti devianti o che hanno commesso delle infrazioni o delle vere e proprie azioni aggressive al volontariato, perché effettivamente poi in determinate situazioni ti confronti anche con un aspetto di fragilità, di difficoltà, anche di sofferenza, che diventa poi patrimonio per te, no? Quindi laddove magari manca anche un aspetto empatico, sì, quello ti mette in contatto con l'emozione altrui, e perciò dobbiamo, quello che noi possiamo anche migliorare ad esempio a livello di amministrazione, cercare di promuovere maggiormente le azioni che fanno le associazioni sul territorio, dando magari anche uno spazio sul comune per la loro descrizione, per le loro attività, anche se poi comunque sia l'amministrazione patrocina molto spesso le iniziative.
1: Ma io sono convinto di una cosa, perché noi parliamo adesso, stiamo parlando di criminalità giovanile, perché ormai quello è il punto della discussione della trasmissione di oggi, ma la colpa non è solo dei giovani. Un giovane non penso che nasca con la testa del criminale, no, ci arriva magari per esempi, per compagnie, per mancanza, non dico di controllo, ma di educazione, per cui siamo noi adulti che abbiamo magari dato delle indicazioni sbagliate o non abbiamo saputo ascoltarli, magari li abbiamo soffocati in tante loro iniziative, e loro hanno trovato magari delle strade che poi, come magari adesso Matteo ci racconterà, con numeri che non sono numeri spaventosi, no? Ci portano a riflettere veramente, ad avere, non dico paura, ma a riflettere sul cosa fare con i nostri nipoti,

0: Sì, questo è un tema che ovviamente ci tocca sempre molto da vicino, basta aprire qualsiasi giornale o ascoltare qualsiasi telegiornale per notare come il tema della criminalità e della devianza giovanile sia effettivamente aumentato, anche con livelli allarmanti. Se noi prendiamo l'ultimo report relativo alla criminalità, quindi dati provenienti dal Ministero degli Interni e dalle associazioni che si occupano di monitorare il fenomeno, vediamo che l'incremento dell'aggressività e dei reati tra gli adolescenti è consistente. Se noi prendiamo ad esempio l'omicidio, che direi che è l'azione più efferata, no, all'interno del nostro codice penale, a cui possiamo pensare pensando a un adolescente, viviamo una condizione molto particolare, perché se è vero che negli ultimi 10 anni il numero degli omicidi è calato sensibilmente, si stima anche del 72% rispetto a 10 anni fa, quindi significa che effettivamente c'è qualcosa che sta funzionando rispetto a un certo tipo di prevenzione. Dall'altra parte invece vediamo come gli omicidi commessi dagli adolescenti siano cresciuti, addirittura quest'anno si stima che l'incidenza è del 150% in più, quindi siamo passati da un 14 casi a 35 casi sostanzialmente, indicativamente, e questo è davvero allarmante, perché da una parte c'è una controtendenza, no, cioè perché c'è una controtendenza, quindi da una parte gli omicidi in generale decrescono, ma quelli giovanili crescono e rappresentano al momento il 12% di tutti i casi stimati e riscontrati a livello nazionale. Questo ovviamente, parliamo di un gesto ovviamente efferato, che sicuramente racconta anche di un percorso di sviluppo dell'adolescente. Sì. Prima di arrivare a quello però ci sono anche una serie di altre situazioni, no? Andiamo dal bullismo all'inserimento in percorsi di affiliazione alle cosiddette baby gang, su cui anche il Ministero ha finanziato dei progetti e che metteremo anche a terra insieme all'Assemblea dei Sindaci, ed ovviamente molto spesso sono adolescenti oggettivamente abbandonati, non visti, trascurati, che spesso hanno avuto anche modelli di riferimento negativi o che hanno subito anche forme di abusi o maltrattamenti. Questo ovviamente non vale per tutti, perché poi ogni adolescente ha il suo percorso, però molto spesso parliamo di adolescenti in grave sofferenza. Io ho lavorato tanto, mi interesso tanto, dialogo molto con adolescenti che hanno commesso reati, quindi gli adolescenti del penale minorile.
1: Proprio la tua specificità.
0: Diciamo che è una parte del mio lavoro che mi piace, pur nella drammaticità della situazione, però oggettivamente vedo in loro delle grandi fragilità, fragilità familiari, fragilità emotive, e che forse in qualche modo cercano di compensare, no? Adottando questa maschera di persona aggressiva e deviante, non rendendosi conto poi che nel lungo termine questa cosa non lo farà sentire più protetto, ma anzi incrementerà l'immagine negativa che ha di sé, perché giustamente tutta la società avrà un atteggiamento di rimprovero, espulsione, allontanamento. E però è un tema che dobbiamo affrontare, e dobbiamo affrontare soprattutto in chiave preventiva. In questo le associazioni possono essere, laddove possibile, un ambiente in cui provare a mettere in discussione i propri ideali, i propri schemi personali e interpersonali, e cercare quindi di scoprire che si può essere utili, si può essere visti anche quando ci si mette a servizio del prossimo, e che forse ci sono anche persone che esattamente come noi stanno soffrendo e che possiamo essere utili e visti in maniera positiva.
2: Ecco, ti volevo chiedere una cosa, se era possibile, ma io direi di continuare, perché è talmente interessante il discorso con lui.
1: Se non è un ce problema,
2: no, che è un argomento che ci tocca, perché quando eravamo diversamente anziani, quando eravamo giovani, no? La scuola ci portava, ci insegnava, dalla scuola poi ci passava al lavoro, cercava di far carriera, chi nell'ambito degli uffici, come nelle fabbriche, operai, ingegneri, architetti e quant'altro. Invece adesso esistono queste nuove professioni tipo influencer o roba del genere, che sono semplici, se vogliamo, facili da ottenere, non per tutti, perché comunque magari uno su 1000 ce la fa, come quella famosa canzone di Gianni Morandi, ma però questi influenzano veramente. influenzano in maniera positiva e negativa, a mio avviso. Cosa ne pensi?
0: Penso proprio di sì, perché sono dei modelli a cui i giovani sono esposti, no? Poi effettivamente io non sono un influencer, ma sicuramente posso immaginare che la percezione che questo sia un lavoro che quello sia un lavoro facile ci viene, però in realtà se uno poi ci pensa bisogna avere pazienza, investimento, determinate skills che non tutti hanno, no? Quindi poi effettivamente uno ci prova e non aggancia la sua carriera. Se si stanno organizzando, mi sembra di capire, anche in un'associazione, in un albo di influencer, sì, perché effettivamente probabilmente ci sono delle competenze che devono essere sviluppate per fare questo tipo di lavoro, però ovviamente loro hanno anche un ruolo molto delicato, che non è solo quello di promuovere magari un abbigliamento, un prodotto. Ecco, molti si presentano anche con determinati stili di vita, no? Che possono essere davvero
2: dannosi
0: perché inducono l'adolescente a limitazione, e non solo l'adolescente, no? Uno dei temi che ho visto molto recentemente sono appunto ragazzi e ragazze che utilizzano il proprio corpo in maniera strumentale, o addirittura promuovono la prostituzione, no? Del proprio corpo, come se fosse, diciamo, una strategia per affermarsi socialmente. E questo però lo vedo poi riflesso in alcuni discorsi che mi fanno alcuni ragazzi, come per dire: vabbè, ma perché devo andare all'università, lavorare, impegnarmi, se tanto sono bello, bella, e quindi mi pagano per quello? E ovviamente qualcuno può appendersi, no, quel pensiero, e al di là di quello che una persona può pensare o meno rispetto al tema della prostituzione, perché ognuno ha delle idee diverse, però oggettivamente per un ragazzo oggettificare il proprio corpo, un ragazzo, una ragazza, quindi un minorenne, un adolescente in fase di sviluppo, non è esattamente una delle cose che raccomanderei e che consiglierei, perché alla fine ti percepisci e agisci come un oggetto, e questo ad esempio può incrementare il rischio di vittimizzazioni, no? Perché
2: certo, poi soprattutto perché diventi veramente un oggetto, non una persona.
0: Certo.
2: Per cui, cioè, quando ti guardi allo specchio prima di addormentarti, qualche perché te lo dovresti anche chiedere, no? Specialmente se è una tua libera scelta e non sei stato indotto invece da quello che purtroppo leggiamo, perché esiste anche chiamiamolo mercato, ma mercato mi sembra riduttivo, perché è veramente una grande criminalità quello di poter indurre delle persone a prostituirsi.
0: Sì, un racket, un'organizzazione criminale.
1: No, e proprio. Questo posso dire che effettivamente i social, diciamo, senza criminalizzarli, perché ci sono anche delle, vorrei che magari ci fosse qualche influencer davvero che cercasse di far capire che in effetti qualcosa va anche conquistato, cioè qualche cosa che uno desidera, cioè uno vuol diventare ricco, diciamo, però non devi dare l'illusione che appunto vendendo il proprio corpo, vendendo un'immagine, puoi farlo, no?
2: Però purtroppo, cioè, se tu guardi i ragazzini di adesso, ma non solo i ragazzini, anche noi, cioè, non, io mi ricordo un famoso film di Cecco Zalone che diceva al figlio su una barca meravigliosa: pensi che questa sia la felicità? No, è quella la felicità, perché c'era uno yacht molto più grande, perché quella era veramente, cioè, la voglia di avere, di possedere, di essere. No, ma
1: come posso
2: anche
1: dire, io non criminalizzo il desiderio magari di diventare.
2: Sì, ma non deve essere esasperato.
1: Non deve essere esasperato, e non si riesce. Cioè, vorrei far capire che non è così semplice, insomma, bisogna sempre perdere qualcosa di sé se uno lo vuole in breve tempo.
0: Certo, l'idea di avere tanti soldi in brevissimo tempo, insomma, è un messaggio che molto spesso sui social si trova, e che gli adolescenti stanno sentendo.
1: Essendo
0: come
1: anche molto così, non sono già ben strutturati come un adulto che magari può fare una critica e cosa, è questo che mi preoccupa un po', insomma, far vedere che sei solo se hai un paio di scarpe di un certo tipo, se hai una, cioè, questo, anche negli adulti questo, però bisogna far capire che davvero dovremmo riuscirci in qualche modo, spero in un influencer, anzi vorrei che facessi tu qualche podcast, qualche video, cioè che l'essere avere, cioè uno può anche avere, ma deve anche essere soprattutto, insomma, non...
0: Sì, fortunatamente dobbiamo dire che magari hanno meno visibilità, però qualche personaggio che magari lui non si presenta neanche come influencer,
1: sì,
0: ma
1: no, infatti,
0: riesce ad avere un seguito positivo, ce l'ha e si sta sviluppando. Leggevo in questi giorni proprio sui giornali locali di un ragazzo che proponeva di suonare gli organi di tutte le chiese della provincia di Varese, no? E mi sembra di capire che, non ho ancora approfondito il caso, ma che sia seguitissimo anche dai ragazzi, quindi
1: ecco.
0: dei valori positivi, no? Che sia
1: sì,
0: l'impegno
1: infatti,
0: nell'arte,
1: cioè.
0: nella politica, nel volontariato, cioè
1: ci sono. Però vanno proprio cercare di farli recepire, trovare delle strade giuste, ecco, va bene. Quello, mi sembra che quello che hai detto prima, di portare i ragazzi coi volontari, mi sembra e vedere quello che fanno, mi sembra una bella idea, cioè proprio farglieli vedere, insomma, no? Quello che fanno anche, e anche soprattutto, non so, io vedo anche i disabili e tutto, cioè cercare di capire che non, cioè è importante stare vicino anche ai disabili, perché quello che noi facciamo come se niente fosse, magari per loro è anche uno sforzo, anche solo fare qualche cosa, una scala, qualsiasi cosa, insomma.
0: Sì, io ho visto
1: sensibilizzare un po', ecco.
0: Nel mio lavoro, in questo caso di psicologo con le scuole, ho visto delle situazioni che posso dire mi hanno toccato il cuore, davvero meravigliose, in cui ci sono classi dove magari è presente una persona con anche una grave disabilità, cioè quindi davvero dove le capacità motorie, espressive sono totalmente ridotte, e ho visto però dei ragazzi molto maturi quando c'è una classe che diventa realmente inclusiva e rispettosa, perché si prendono proprio cura del proprio compagno, no? E quindi quando si dice che anche la diversità, comunque sia anche il tema della disabilità, può portarci qualcosa, qualche ricchezza, secondo me è vero, perché questi ragazzi mi hanno proprio raccontato così, mi hanno detto: noi se non avessimo probabilmente avuto questa persona in questa classe, tante cose non le avremmo imparate, la premura verso il nostro pari, il rispettare determinati tempi, l'immaginarci come una persona che non può parlare verbalmente e muovere i propri arti riesca comunque a comunicare con noi.
1: Questo è importantissimo.
2: Mi verrebbe veramente voglia di dire che la diversità è qualcosa di meglio che la banalità.
0: È una ricchezza, sembra una frase banale, perché poi molto spesso chi crede in questo si scontra con un'opinione che banalizza questo aspetto, però in realtà è la verità, perché nel nostro mondo, nel nostro quotidiano, non abbiamo possibilità, no, di vedere prospettive diverse, esatto, finché non ci apriamo all'altro. Poi ovviamente la diversità ci impone anche, appunto, di pensare a noi stessi in relazione a questa diversità, a capire come ci collochiamo noi nel mondo e capire che forse il mondo è anche un po' diverso da come lo immaginiamo,
1: perché non siamo solo noi.
0: Esatto.
1: Questo è importante, ed è importante, lo ripeto, che i ragazzi si avvicinino alle varie associazioni che si occupano un po' di tutte queste difficoltà.
2: Sembrerebbe veramente bello a questo punto quello che era la proposta, appunto, di portare le varie associazioni di volontariato che si occupano, appunto, del sociale nelle scuole per raccontare le proprie esperienze, no? E poi invogliare questi ragazzi nel loro tempo libero, magari a dedicare anche quell'oretta al giorno, invece che fare, una volta c'era la vasca, ci andava avanti indietro per ore infinite senza concludere niente, ma comunque era moda, no? Adesso magari le mode sono cambiate, ma magari un'ora di tempo per andare a dare una mano alle varie associazioni di volontariato ci sono. Noi abbiamo persone, il nostro regista, oltre che essere volontario con noi, si occupa anche lui di volontariato, per cui penso che lavori 25 ore al giorno, perché non ho ancora capito quando riesce a dormire, quando non riesce a dormire, ma questa è la realtà, è un esempio. Io vorrei che questo esempio venga seguito da tanti giorni.
0: Dovrebbero essere molti come il nostro regista.
1: È vero.
2: Certo, assolutamente, è vero. Calcolando che, io lo dico spesso, noi siamo volontari comodi, perché noi siamo volontari da salotto, perché noi siamo in un ambiente bello, protetto, riscaldato, raffrescato, no, pulito, mentre invece ci sono associazioni di volontariato che operano nel sociale con le disabilità varie e patologie incredibili, che io li considero volontari in prima linea.
0: Beh, c'è chi lavora con clochard, chi lavora con prostitute di strada, chi lavora con persone vittime di maltrattamenti, abusi. Però diciamo che poi anche questo, no? Non è che ci sia, che ci debba essere un
1: una tassonomia,
0: esatto, un valutato giusto o sbagliato, cioè sì. Uno deve fare quello che si sente, certo. Soprattutto perché poi ovviamente esporsi a situazioni, sì, che magari non ci si sente in grado di affrontare per n motivi, non deve essere neanche sentito come, no, un disvalore. Cioè, se uno piace essere un volontario alla radio, deve fare quello. Se uno gli piace andare a dare assistenza ai clochard alla stazione di Milano, deve fare quello.
2: Certo, certo. Però le difficoltà oggettive sono diverse, ecco, quello, certo, che ci tenevo a dire.
1: Sì, sì, ma infatti...
2: è proprio a invogliare, per cui chapeau a tutte le persone che fanno del volontariato proprio un
1: soprattutto
2: lavoro di
1: quello
2: trincea,
1: difficile, diciamo, ecco, quello. Perché ce ne sono vari, quelli che assistono anche malati oncologici, cioè ce ne sono, però qualcuno, non so, io sto parlando per me, non so se sarei di aiuto, nel senso che sono, potrei anche peggiorare la situazione, ecco, andare a fare,
2: ecco,
1: però
2: avere il coraggio e avere anche le attitudini per,
1: esatto,
2: poter fare determinate cose.
1: In ogni caso, fare del bene fa bene, e la ripeterò a vita questa frase, bene anche a se stessi soprattutto.
2: Si chiama sano egoismo, ricordatelo, sano egoismo, fa bene a noi stessi. A noi fa male il tempo perché purtroppo siamo ai saluti, ed è stato veramente un piacere avere il dottor Matteo Fabris con noi. A questo punto ho detto dottor Matteo Fabris, nonché assessore alla coesione sociale e tutela del persona del comune di Saronno, ma anche esperto
1: professore, tutto, anche insegnante all'università di Torino, cioè, e qui gli strappiamo un altro appuntamento per settembre, perché così possiamo anche vedere di farli venire anche in radio, ragazzi e volontari.
0: Assolutamente,
1: possiamo creare
0: pensare
1: qualcosa,
0: anche perché
2: ecco, potrebbe
0: che
2: essere
0: lanciato.
2: Veramente, no, la prossima Fare Radio per Fare Rete, che ormai è la quarta edizione, potremmo proprio da settembre portarla con associazioni e giovani associazioni in rete e in studio con noi. Grazie Matteo, grazie di essere stato
1: qui. Grazie,
2: grazie,
1: buona continuazione del lavoro bellissimo
0: lavoro
1: che stai facendo. Grazie.
0: Ciao a tutti.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran è stato cancellato il vertice previsto per oggi in Svizzera. Resta da capire se già oggi le due delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Washington conferma che il vicepresidente degli Stati Uniti Vance non si recherà oggi a Losanna, ma potrebbe farlo, ha detto lo stesso Vance, nel fine settimana. Intanto riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave Grimaldi, ma Macron avverte non è finita qui. Missili russi su Kiev e un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita una raffineria provocando un'enorme nube nera sulla capitale. Se l'Ucraina brucerà, ha detto Zelensky, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Accusa il G7 di aver riempito Trump di idee dannose, mentre sul tavolo del Consiglio europeo resta la questione di individuare il negoziatore con la Russia. L'Italia con Meloni insiste per un inviato unico europeo. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone, celebrando ieri a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, già vicario di Roma ed ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, morto a 95 anni. Ascoltiamo un passaggio delle parole di Papa Leone.
5: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
4: Oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale di Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità, ieri la prova scritta per i 527.000 studenti italiani, oggi sarà la volta della prova scritta diversa per indirizzo matematica allo scientifico, latino al classico. Parte da un fermaio per capelli rossi, la speranza di ritrovare Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le due sorelle scomparse 11 giorni fa in Abruzzo. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, sono Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito ai nostri quotidiani, l'apertura si divide rispetto all'obiettivo degli scenari internazionali che comunque restano per quasi tutti i quotidiani generalisti oggi in edicola, motivo e titolo di apertura, quindi o si punta al fronte medio orientale, accordo Stati Uniti, Iran, elementi che emergono a livello di sostanza, a livello di commento, e anche lo scenario russo-ucraino, soprattutto con le immagini impressionanti arrivate ieri da una mosca travolta e in qualche modo sovrastata da una nube nera, perché i droni ucraini sono arrivati a colpire nuovamente la capitale russa, in modo particolare la raffineria principale della città, situazione di una gravità tale che, pensate, Mosca, che produce e riesce a estrarre, a vendere, sappiamo quanto, a livello di gas, ma di greggio, ecco, è costretta a importare benzina, e ci arriveremo a questo. Però noi torniamo sul tema che troviamo in primo piano oggi sul Quotidiano Avvenire. Il titolo di apertura guarda ai negoziati Stati Uniti-Iran, ma la fotonotizia centrale ci porta direttamente ieri pomeriggio in San Pietro per la messa esequiale celebrata da Papa Leone per il Cardinal Camillo Ruini, l'uomo e la verità nella vita di Ruini. Questo è un passaggio dell'omelia di Leone. Poi l'intervista al Cardinale Bagnasco, anche lui è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che parlando di Ruini lo ha definito un gigante di fede e intelligenza. Veramente tantissime le persone presenti, persone oltre ovviamente che esponenti della Chiesa, anche delle istituzioni, della politica, dell'associazionismo cattolico e non solo, e poi tanti fedeli anche senza titolo, no? Potremmo definire normali, posto che il concetto di normalità poi insomma voglia dire tanto e voglia dire niente. Però torniamo proprio al momento ieri così concitato, sentito e partecipato dei funerali di Camillo Ruini, e lo facciamo con Elena Seno.
3: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali, e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito, e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV. Un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, e poi il motto episcopale Veritas Liberabit Nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
2: E l'abbiamo detto, questo è il taglio centrale con un'ampia foliazione interna, ma l'apertura del Quotidiano Avvenire punta ai momenti capitali. Gioco di parole per parlare delle capitali propriamente dette, quindi Kiev e Mosca, diversamente sotto il fuoco reciproco, e dall'altra parte negoziati Stati Uniti-Iran, quindi momento capitale nel senso di svolta e di importanza. Qua Avvenire scrive ancora: pronti a partire negoziati Stati Uniti-Iran a Lucerna in Svizzera. Allora, dato che la firma elettronica a distanza, quindi non congiunta ma in due momenti diversi delle parti, comunque c'è stata l'altro giorno, tra l'altro per quanto riguarda Trump proprio a metà della cena di chiusura del vertice del G7, è saltato l'incontro che doveva essere ospitato dal Pakistan a Lucerna per la firma congiunta. Non si sapeva se comunque ci sarebbe stata una sorta di cerimonia ufficiale. È stato detto a quel punto, nonostante il Pakistan avesse prima confermato, poi evidentemente anche il Pakistan deve essere stato preso in contropiede, perché poi la stessa Islamabad è stata costretta ad ammettere, a comunicare che non ci sarà questo incontro oggi. Resta invece da capire se comunque ci sarà in Svizzera un avvio dei negoziati, perché l'accordo prevede che una volta raggiunta la firma, subito immediatamente partono i negoziati di 60 giorni proprio per implementare i 14 punti del memorandum. 60 giorni sono pochissimi rispetto a quello che c'è da strutturare e da mettere a terra, quindi presumiamo che non si voglia perdere troppo tempo, però questo resta ancora avvolto nell'incertezza. L'unica ufficialità l'abbiamo avuta confermata nella notte, ovvero che, contrariamente a quanto comunicato, Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, che in qualche modo si intesta anche questi 60 giorni di negoziato, non sarà oggi in Svizzera, ma lo stesso Vance ha detto: potrei arrivare nel fine settimana. Questo quindi per dire che delle tensioni ci sono, evidentemente c'è qualcosa che resta complicato anche a livello proprio di approccio negoziati. Potrei dire, se non fosse in qualche modo anche poco rispettoso, che qualcosa scricchiola, c'è del malumore nell'aria, e in realtà il malumore poi si spiega anche con i diversi commenti che seguono il raggiungimento di questo accordo. Perché il commento che mette un po' tutti d'accordo a livello di statunitensi, a livello di medio orientali iraniani, a livello anche di Israele ed Europa, anche se poi in Europa a livello autoritario non si dice niente, però insomma, è che questa sia stata una sconfitta di Trump. E se uno guarda i 14 punti che sono emersi, che sono stati pubblicati, è evidente che l'Iran ha motivo di festeggiare. Infatti oggi c'è anche una vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera, che forse non me ne vorranno i colleghi, ma vale più di tanti editoriali, perché ci sono tre turbanti che festeggiano e che dicono: ha firmato, ha firmato. Ecco, non ci sono festeggiamenti similari o simmetrici di parte statunitense. Questo in realtà sta aprendo soprattutto un fronte di crisi tra Israele e Stati Uniti. Vance, nella notte, e subito ci arriviamo, è stato molto molto duro nei confronti di Israele, che ha osato in qualche modo protestare. Repubblica: Khamenei contro Trump. È arrivato il messaggio del leader iraniano, l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, che ha detto: io non avrei firmato, ma il presidente americano Trump era disperato. Quindi questo è quello che viene detto da parte iraniana, e uno dice: da parte iraniana ci sta che il commento possa essere questo, anche se, capite bene, non è quel commento che aiuta un clima di dialogo e confronto. In realtà, anche se non con queste dirette parole, riporta e dà il senso ai commenti più articolati che comunque vengono fatti un po' ovunque. Repubblica ci riporta l'annuncio arrivato a metà della cena del G7, così il presidente ha firmato il suo trattato di Versailles. A un certo punto pare che, questo perlomeno è il racconto che viene fatto dai presenti, che a un certo punto Trump, proprio anche forse nella piena suggestione di trovarsi nella dimora regale per eccellenza della Francia, ovvero Versailles, ha detto: sì, lo voglio approvare ora, in questo contesto, in questo momento. Quindi, circondato, scrive Luigi Nori, dagli sfarsi della reggia, Donald ha accolto tutti a sorpresa chiedendo carta e penna. Quindi è stata un'estemporaneità. Intanto però concentriamoci su quello che sta succedendo tra Casa Bianca e Tel Aviv. La Casa Bianca scarica Netanyahu, scrive Repubblica: smetta di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto. E a pronunciare queste parole durissime è proprio il vicepresidente americano Vance, che ha aggiunto: gli israeliani si sveglino, annusino l'aria, nel mondo non c'è nessun altro, cioè tranne gli Stati Uniti, che nutra simpatia per loro, siamo rimasti gli ultimi alleati. E poi Trump ha detto, anche se poi parzialmente si è corretto: alle prossime elezioni potrei sostenere qualche altro candidato. Quindi, invece di dare pieno sostegno a Netanyahu, che invece anche nei momenti più critici delle relazioni tra i due ha voluto comunque sempre mantenere, dice: beh, potrei però sostenere un altro candidato. Visto come sono andati ultimamente i candidati che ha sostenuto Trump, casomai Netanyahu lo potrebbe leggere anche in positivo questa svolta. Ovviamente ci permettiamo la battuta, ma quale altro candidato potrebbe Trump decidere di approvare, di appoggiare? Perché c'è un fenomeno, un accadimento che merita un'attenzione, e lo facciamo subito raggiungendo il pezzo su Repubblica dell'inviato a Tel Aviv Daniele Castellani Perelli. Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, dice sangue freddo, ma intanto qualcosa succede, perché nei sondaggi c'è un partito fondato veramente da una manciata di giorni, di un ex generale Eisenkot, che ha praticamente già raggiunto a livello di sondaggi il Likud di Netanyahu. Ora è vero che il Likud di Netanyahu in questi giorni è in caduta, però essere raggiunto da un partito alternativo che non è di estrema, non è di destra né di estrema destra, potremmo definirlo di centro utilizzando un po' le categorie nostre, di Gadi Eisenkot, che è generale, appartiene a quella schiera militare che da subito ha contestato la linea e la strategia di Netanyahu post 7 ottobre nei confronti di Gaza e poi ovviamente Libano, Iran e tutto quello che stiamo raccontando ormai da troppo tempo, e sta cominciando a fare veramente paura e sta cominciando anche a riscuotere consensi negli Stati Uniti. Corriere della Sera, Kiev, l'attacco più duro su Mosca. Con il Corriere torniamo a puntare l'attenzione sulla capitale russa, raggiunta da nuovi attacchi di raid ucraini che ancora una volta hanno preso di mira strutture energetiche, raffinerie, e l'abbiamo detto, uno degli effetti è proprio quello che Mosca è costretto in questo momento a importare carburante dall'estero. Ma altro sta succedendo a livello di Unione Europea. Gli Stati Uniti annunciano tagli alle truppe NATO e soprattutto Exet, che tra l'altro ha bisogno in questo momento, data la questione, il capitolo Iran che lui ha sempre caldeggiato, portato avanti, convinto sostenitore dell'attacco contro Teheran, in questo momento Exet pare che non navighi in buone acque, anche in ottimi favori nei confronti di Trump, e quindi, come dire, torna ai cavalli sicuri e certi, ovvero l'attacco nei confronti dei paesi dell'Alleanza Atlantica. Devo dire che da parte della NATO e dei paesi membri della NATO si scivola ormai sulle parole di Exet, non hanno avuto e non hanno riscosso grosse reazioni, anche perché le parole possono avere un certo peso. Quello che conta a questo punto, ed è questione proprio di poche settimane, sarà il vertice della prima metà di luglio che si terrà ad Ankara, il vertice della NATO. Invece quello che c'è adesso sul tavolo a livello di Unione Europea è, dato che la Russia sta attraversando un momento chiaramente di difficoltà, un momento che insomma è abbastanza lungo, perché ora la Russia viene attaccata anche nel suo territorio e subisce grossi danni, però c'è una situazione di fatto: in questi oltre 4 anni di invasione vasta scala dell'Ucraina non è riuscita minimamente a raggiungere i suoi risultati, pur avanzando nel terreno. Dicono: questo è il momento buono di aumentare le pressioni su Mosca tramite sanzioni e tramite maggior investimenti e appoggi all'Ucraina. Allo stesso tempo, e questo lo ha esplicitato, quindi dando ragione ai rumors che stavano circolando, il Presidente del Consiglio Europeo, riporta il Corriere della Sera questa mattina, Antonio Costa, ha detto chiaramente che sono già in corso, poi ha detto c'è l'intenzione di avviare nuovi colloqui e quindi riaprire, cercare di riaprire i canali negoziali con il Cremlino. Ma si pone un problema: chi ci va a parlare al Cremlino? Cioè, deve essere individuata una delegazione dei paesi più un delegato dell'Unione Europea, o serve individuare, questa è la versione e la posizione italiana esplicitata dalla Premier Meloni, un unico negoziatore? E Meloni ha anche tracciato una sorta di identikit, quantomeno del paese di provenienza, cioè non deve essere un esponente di un grande paese, ma di un medio paese. Quindi l'Italia stessa ha detto: non stiamo pensando a noi, ma più che a noi a questo punto è non stiamo pensando a Draghi. Tra l'altro Draghi come mediatore è difficile vederlo, non tanto per l'autorevolezza e lo spessore del personaggio, ci mancherebbe altro, ma perché, se ricordate, Draghi premier fu in quel momento anche autore di una delle sanzioni che hanno fatto nell'immediato più male alla Russia, quello del bando della Russia dal sistema internazionale di pagamento SWIFT. E Quindi questo resta, oltre a essersi espresso chiaramente contro l'azione di Mosca. Bisogna capire quale paese medio si sta parlando. Qualcuno dice il Belgio, che potrebbe per un po' di motivi, anche per questioni storiche, essere una scelta interessante. Quindi comunque, se si seguono le indicazioni della Premier Meloni, possiamo e dobbiamo escludere Francia, Italia, Germania, Spagna, per un paio di motivi, quindi non lo so quale paese. Baltici la vediamo difficile, non è che poi restino, è vero che siamo i 27, però poi non è che resti tutta questa rosa di possibilità. E intanto ci segnala il Corriere, il Repubblica questa mattina, che per la prima volta abbiamo un nuovo pacchetto di sanzioni approvate nei confronti della Russia a 27, proprio perché l'Ucraina post Orbán, diciamo, è più coesa rispetto alla linea europea. Siamo sulla stampa. Putin, l'ora della trattativa. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo. Difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti per la questione SEF, fondi di difesa, e visioni diverse da parte dei due ministri, di cui più volte abbiamo anche parlato. Mi concentro, lo so, sono affezionata alla lettura di Anna Zafesova, ma è veramente sempre interessante e stimolante leggerla, la sovietologa una volta ci diceva così, perché ci dice chiaramente lo zar in affanno, e se lo zar in affanno e deve importare petrolio, questo dice molto. Uno dei maggiori esportatori di energia mondiale, scrive Zafesova, ora ha cominciato, stando alle fonti moscovite interpellate da Reuters, ad acquisire carburante in un paese imprecisato dell'Asia. Putin paga il prezzo della guerra. Uno dei maggiori esportatori è costretto, quindi anche moralmente, no? Anche come figuraccia. Fallisce la promessa dello zar di tenere il conflitto lontano dalla popolazione, d'altro canto, perché ieri queste immagini di Mosca sono state impressionanti. I moscoviti dicevano proprio: qui sta piovendo petrolio. La prima fornitura di carburante dall'Asia dovrebbe arrivare entro questa settimana, e quindi Anna Zafesova, anche per i contatti interni che ha, dice chiaramente che le persone qualche domanda in più stanno cominciando a porsela, anche più distratti e meno coinvolti emotivamente, come dire, anche a livello empatico, no? Rispetto alla sorte degli ucraini, finora non sentendosi veramente coinvolti, soprattutto Mosca, San Pietroburgo, dove anche pochi giovani sono arrivati da queste città, le città più europee della Russia, più rappresentative, a rafforzare le linee militari, no? Quindi c'era, diciamo, una situazione, una visione ordinaria e vissuta del quotidiano che non ti faceva sentire in guerra, al di là sicuramente dei prezzi di alcuni prodotti aumentati e di alcuni prodotti europei che non si trovavano più, però non c'era la percezione della guerra. Ora la guerra invece è lì, perché bruciano le loro raffinerie, perché vedono banalmente delle esplosioni, anche se non sono dirette verso strutture civili. Siamo sul Messaggero, che sta proprio su questo fronte, riprendendo le parole di Zelensky: pronti a bruciare Mosca. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Zelensky ha detto: se Kiev brucia, brucerà anche Mosca. E poi, insomma, ieri le immagini. Il Messaggero però si concentra anche su due titoli di cronaca, definendoli gialli d'Italia. Il fermaglio delle sorelle, una svolta nell'indagine. È stato infatti ritrovato il fermaglio della sorella più piccola, stiamo parlando di Sara e Alicia, le ragazzine scomparse da una casa famiglia il 6 giugno in Abruzzo, e in un sentiero che porta verso le montagne è stato ritrovato questo fermaglio, quindi almeno adesso c'è una direzione rispetto alle ricerche. L'altra notizia invece ci riporta Garlasco, infatti le notizie arrivate l'altro giorno della mamma di Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell'indagine dell'inchiesta di Pavia sulla uccisione nel 2007 di Chiara Poggi. Contro la madre di Sempio si scatena la gogna social, da qua la decisione della donna di ingerire i farmaci e tentare di togliersi la vita. Quindi un dramma estremo che interroga tutti forse sulla necessità di tornare a dei toni diversi e soprattutto mettere un freno a quella che il Messaggero, ma non solo, definisce la ferocia online dei social. Siamo sul Giornale. Pelle che torna sulla pista anarchici e sabotatori. La verità sul caos treni da gennaio, 600 ritardi per azioni dolose. Ovviamente l'ultima è quella di ieri che ha bloccato ancora una volta la tratta Milano-Napoli, l'alta velocità. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla questione tangente in chat. Sentite un po': se tratti tangenti in chat con politici la fai franca. Impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati. Stiamo parlando dell'eurodeputata di Forza Italia, condannata in primo grado e poi assolta in appello. Conversazioni non più utilizzabili sugli eletti. La Corte salva anche gli altri non parlamentari. Siamo sul Foglio. Tra i tanti pezzi del Foglio questa mattina vi voglio sottolineare quello di Luciano Capone, che titola "Scuole bollenti. 6 anni dopo il Covid ancora non c'è l'aria condizionata nelle scuole, un danno enorme per gli studenti". Perché do questo risalto? Un po' per solidarietà nei confronti dei maturandi anche oggi, seconda prova d'esame, e poi perché questo tema lo abbiamo proprio evidenziato e rilanciato anche noi ieri, parlando tra l'altro con l'analista Lorenzo Ruffini dell'esperienza, esperimento che è stato fatto in un altro paese super caldo d'estate, ovvero la Spagna. In modo particolare ci siamo concentrati su Barcellona, cercando di capire quello che si può fare, soprattutto perché finora non si è fatto niente per climatizzare le nostre scuole, che potrebbe portare non soltanto a permettere ai nostri studenti di chiudere l'anno e sostenere l'esame in una situazione climatica e aggiungerei bioclimatica più confortevole, ma anche perché permetterebbe di mettere mano al calendario scolastico, perché la questione è: l'Italia è l'unico paese che si ferma per 3 mesi d'estate e la motivazione è: ma caspita, vuoi portare con le temperature che raggiungiamo soprattutto in alcune parti del centro sud Italia a luglio? È invivibile per studenti e per docenti, verissimo. E allora climatizziamole queste aule e cerchiamo di dare maggiore continuità e armonia all'anno scolastico. Si presume che la scusa, bruttissima parola, che la motivazione reale forse non sia questa, che 3 mesi di vacanze a tanti piacciono, meno alle famiglie che devono sempre impazzire per gestire questi 3 mesi. Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, ok in commissione al decreto che sarà oggi in aula alla Camera, lunedì la fiducia. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, si torna su Mosca, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali. E poi c'è una immagine di taglio centrale di Foto Notizia che ci parla in rosa, possiamo dire: io e mio marito Astro Luca, le telefonate dallo spazio. C'è una bella intervista racconto a Marta Guidarelli, ex top manager delle risorse umane, dal 2023 la moglie di Luca Parmitano, astronauta dell'ESE, futuro pilota della missione Artemis 3 che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. E qua infatti poco si pensa agli uomini e alle donne, ai mariti degli e alle mogli delle e degli astronauti che per periodi anche molto molto lunghi devono, insomma, si devono separare. E quindi è bello anche capire queste telefonate dallo spazio come sono organizzate, perché immaginate che la privacy anche, insomma, sia ridotta, e poi la preoccupazione, perché insomma a volte arrivano anche notizie piuttosto allarmanti. Siamo sulla Gazzetta dello Sport e così chiudiamo i nostri titoli. Inter colpo grosso, ecco palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa. E quindi imperare sulle pagine dei quotidiani in queste settimane calde e caldissime è proprio il toto nomi riferito al calciomercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo anche per noi gli scenari internazionali restano e sono in primo piano.
0: Disco in blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: sempre il buongiorno in blu su Nebul 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato Renzo Guolo, ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova, editorialista del Domani e non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: È proprio la prima pagina oggi di Domani, vede un suo editoriale che guarda all'accordo Iran-Stati Uniti, i 14 punti dell'intesa che poi vanno tutti implementati, e vedremo se questo accadrà, in quale tempistica, se 60 giorni serviranno oppure no. Però lei titola: per colpa del tycoon gli ayatollah sono più forti. E in realtà è un concetto che già noi, quando ci siamo sentiti qualche settimana fa, aveva capito che si andava verso questa direzione. Proprio l'altro giorno, sempre un altro suo editoriale, parlava chiaramente di trionfo Pasdaran, ma non solo da un punto di vista degli Stati Uniti e dello scenario, degli scenari equilibri internazionali, ma ahimè anche di quello che internamente sta succedendo e può succedere in Iran, no? A livello di dissidenze, manifestazioni e repressioni delle manifestazioni. Veramente in questo momento i Pasdaran stanno vincendo e si stanno imponendo su tutta la linea.
1: Sì, è chiaro che in qualche modo l'aver resistito a un nemico come quello che è costituito da Israele e Stati Uniti insieme, che insomma è dotato di un strapotere, un divario militare insomma evidente, rafforza il partito degli elmetti che insomma è in marcia da tempo all'interno della Repubblica Islamica Iraniana, perché ha perso un po' di efficacia e mordente e legittimazione, almeno fino a questa guerra, il gruppo dirigente classico, quello conservatore religioso, mentre i Pasdaran si sono imposti come i veri, non solo custodi e guardiani della rivoluzione, ma anche quelli che hanno guidato il paese con le loro scelte nei momenti più difficili. Questo ovviamente li rafforza anche in prospettiva futura. Dobbiamo ricordare che uno degli effetti della guerra è stata praticamente l'eliminazione del gruppo dirigente che era cresciuto attorno ad Ali Khamenei, oltre alla guida stessa, e questo in qualche modo permette al partito delle stellette, che si va di bene dal 2019, è profondamente cambiato, nel senso che è andata al potere la generazione che non ha fatto la rivoluzione islamica del 1979, ma per motivi anagrafici, in pensione, non ci sono più. E questa generazione è al contempo più pragmatica, perché meno legata a quel modello ideologico, ma più dura e più attenta a compromessi che possono in qualche modo vanificare il loro crescente potere. Ecco, questo è un mix abbastanza importante, che influirà molto anche nei prossimi anni all'interno della Repubblica Islamica, se il sistema terrà come sembrava non potesse essere fino all'anno scorso.
0: Tra l'altro, sempre per questioni chiaramente anagrafiche, poi anche per impostazioni, scelte personali, questa linea dei Pasdaran sono soprattutto la schiatta, la classe che ha combattuto in Iraq, che quindi hanno anche una visione della sicurezza, una visione anche molto della forza internazionale giocata proprio sul fronte militare, quindi hanno anche, rispetto alla questione degli armamenti e del nucleare, un'impostazione diversa rispetto all'ayatollah. Ricordiamo che Khamenei ha sempre detto che la Repubblica Islamica rifiutava la bomba atomica, no? Il nucleare militare, proprio concettualmente. Invece concettualmente i Pasdaran hanno un'altra impostazione, anche nel sentirsi più riferiti verso un occidente o verso l'Asia, intendendo Cina, intendendo Russia, e quindi anche questo salto viene operato. Infatti ci si chiede anche, perché questo c'è stato una sorta di cambio di regime, si potrebbe dire a costituzione invariata, no? Cioè resta Repubblica Islamica, però è chiaro che nonostante ci sia stata l'individuazione di continuità nella nomina, nella scelta di un nuovo Ayatollah, di una nuova guida suprema, che in linea di principio è in continuità, no? Visto che è il figlio, Muqtada è il figlio di Ali Khamenei, però in realtà Muqtada Khamenei è molto vicino ai Pasdaran, perché anche Muqtada Khamenei proprio con questo gruppo aveva combattuto in Iraq. Quindi, come dire, anche se la forma resta quella, la sostanza è profondamente cambiata.
1: Sì, ripeto, il regime rimane lo stesso, ma c'è una nuova generazione con una impronta e una visione del mondo diversa, diciamo, dalla vecchia leadership. Questo è il punto. Pensiamo solo a quello che è successo con la proiezione geopolitica appunto iraniana in Siria, in Iraq negli anni scorsi. Quella è stata, come dire, l'anticamera del potere esterno di Pasdaran. È tornato in auge il nome di Soleimani in questi giorni da Trump in Europa, no? Che lui era il vero artefice di questa proiezione, e dobbiamo pensare che in qualche modo i Pasdaran hanno costruito questa sorta di prolungamento militare all'estero che è stato dispendiosissimo dal punto di vista, diciamo, dei costi sostenuti economicamente, ma politicamente li ha proiettati verso l'esterno. È stata anche, diciamo, la maniera dei Pasdaran di costruire una nuova deterrenza. Se il nucleare non si poteva avere, bisognava avere un sistema missilistico balistico efficiente come quello che si è mostrato in qualche modo anche in questa guerra, e soprattutto

0: e in Iraq in questi anni.
1: Ma a questo punto cosa possiamo pensare che accada anche a livello di repressione interna? Cioè, noi abbiamo visto che durante queste settimane di guerra comunque quasi tutti i giorni ci sono state delle esecuzioni capitali, quindi sono andate al patibolo anche dei ragazzi, dei giovanissimi. Quando Stati Uniti e Israele bombardavano non è stato fatto quello che solitamente viene fatto, cioè la liberazione delle carceri, no? Aprire le carceri per permettere alle persone di uscire, di salvarsi, anche detenuti, e non fare i topi in gabbia. Adesso con questo, vediamo questi 60 giorni che succede, però con questo finale, perlomeno di questa fase, da parte degli ayatollah cosa prevale? Cioè prevarrà l'idea che conviene adesso operare una stretta ancora più serrata rispetto alla repressione, oppure tentare anche quantomeno l'illusione di una svolta e cercare di ottenere, conseguire una pacificazione interna? Perché è vero che l'Iran sta vincendo su tutta la linea, però resta un paese estremamente distrutto al suo interno, in gravissime difficoltà in questo momento la popolazione civile, quindi forse una pacificazione interna, una similtale, potrebbe essere opportuna.
0: Sì, ecco, questo è uno dei punti cardine. Ora bisognerà vedere esattamente come si tradurrà nei prossimi, certo, 60 giorni quello che è sostanzialmente, sì, un accordo, sì. Fare un accordo, nient'altro, è davvero, come dicono gli iraniani, un memorandum d'intesa e non, sì, un accordo storico, sì, come, sì, vuole, sì, Trump. Sì. È una lista di punti. Certo, c'è stata la riapertura di Hormuz, che è importante, e la comunicazione, la rinuncia nucleare, che in qualche modo il gruppo dirigente storico c'era già,
1: esatto.
0: Bisogna vedere che cosa accade in questi 60 giorni. Detto questo, dobbiamo partire da un punto di vista, cioè le parole di Trump sul fatto che non ho mai pensato al cambio di regime, dopo gli appelli filo insurrezionali lanciati dallo stesso Trump e Netanyahu all'inizio del conflitto,
1: ma anche prima, ricordiamoci, ma veramente il massacro di gennaio,
0: esatto, è devastante per l'opposizione, che ovviamente, certo, deve essere realista e prende atto, ma capire che non potrà più contare su un sostegno diretto, perché non è chiaro che l'America, nel momento in cui vira, se l'accordo va in porto, non penserà proprio più, insomma, all'Iran, si occuperà del proprio giardino di casa, forse di Cuba, di altro, ma soprattutto delle elezioni di midterm, insomma, e di quello che succederà dopo, se Trump arriverà alla conclusione del suo mandato, insomma, quadriennale. E questo è il punto vero. A quel punto l'opposizione oggi, che ha già dei limiti interni per la sua disorganizzazione, la sua frammentazione, è abbandonata a se stessa, deve contare sulle proprie forze, ma per contare sulle proprie forze deve avere anche una capacità molto forte di riorganizzarsi, di puntare su un'organizzazione che sia meno spontaneista, ed è una cosa complicata nel mondo di oggi e nell'Iran di oggi. Detto questo, che cosa farà il regime? Allora, lì c'è una variabile, i famosi soldi, follow the money. Che cosa sono questi 300 miliardi che dovrebbero arrivare secondo questo accordo? Ovviamente forse non dati agli Stati Uniti direttamente, ma dai partner, dai sauditi, dai qatarioti o da altri. Cioè, questa somma è enorme, unita alla fine eventuale delle sanzioni e della ripresa della vendita del petrolio, del greggio, facendo tornare, come dire, l'Iran a essere un partner importante della produzione energetica a cui tutti, non solo la Cina, possono accedere. Questo vuol dire che l'Iran disporrà di ingenti risorse come mai ha avuto in passato.
1: Esatto.
0: E che cosa potrà fare di questi soldi? Ovviamente, a parte, diciamo, una quota consistente di riarmo, ricostituzione degli stock missilistici e tutto quello che ne consegue, cercherà probabilmente di separare gli oppositori economici da quelli, certo, politici. Parlo di oppositori economici perché ricordiamo le grandi proteste di Natale prima della guerra erano nate, diciamo, dai bazari, dal mondo che, sì, era legato alla Repubblica Islamica, quindi, che ovviamente aveva dovuto fare i conti con l'inflazione, con le privazioni che ci sono state, perché purtroppo appunto questo isolamento internazionale dell'Iran si è riprodotto nel tenore di vita degli iraniani, insomma, che è stato duramente colpito. Le sanzioni hanno davvero, insomma, siccome durano da decenni, colpito l'economia iraniana. Quindi qui si tratta di capire se il regime userà questa leva per

0: diciamo, progressivamente allargare i confini, diciamo, e quindi lasciare che, questa è un po' la linea Pezzeschian del Presidente, sì, della Repubblica, esatto, no? Quella di allargare il più possibile il consenso, di cooptare, lasciare un margine di diciamo di maggiore autonomia alla società civile. Oppure se invece passerà la linea, che guardate bene, rispetto al proprio discorso che facevamo prima, non è dei Pasdaran in quanto tale dal punto di vista ideologico, ma è, chiamiamo, del partito della magistratura, chiamiamola così, che è un'ala dei conservatori religiosi, dei giudici fondamentalmente, degli apparati repressivi in senso stretto, che invece premono per comunque una liquidazione su vasta scala, perché il momento storico lo consentirebbe, l'attenzione internazionale scema di fronte ai risultati internazionali da celebrare, Hormuz, rinuncia al nucleare, per andare duramente invece a liquidare il residuo di opposizione che rimarrebbe. Questo è il punto, la scommessa, insomma, come dire, l'oggetto è fino a dove può spingersi la repressione.
1: Infatti questa veramente è la grave incognita, certo, e sappiamo che è proprio anche oggetto di dibattito a livello di diaspora. Domani Parigi tornerà a ospitare una massiccia manifestazione della diaspora iraniana, vedremo se insomma dal paese arrivano anche dei segnali in più per farci capire verso quale direzione si stia andando o meno. E invece, professore, come cambia, un po' l'abbiamo detto, però vorrei mettere a fuoco questo aspetto, sarà interessante capire anche come cambierà la postura iraniana rispetto al Golfo, ai paesi del Golfo, e allo stesso tempo le monarchie del Golfo rispetto all'Iran, perché un Iran che economicamente ha davanti a sé vaste praterie, soprattutto se saranno tolte le sanzioni, no, rispetto al petrolio, e soprattutto se non solo tornerà ad essere anche una potenza non solo militare ma anche economica, ma se poi verrà insieme all'Oman avrà la gestione di Hormuz, perché noi sappiamo che Hormuz riaprirà, ma non sappiamo ancora sotto sotto quale anche disciplinare di diritto, perché probabilmente per questione di diritto internazionale, commerciale, marittimo non ci sarà la formula pedaggio, ma potrebbe essere sostituita dalla formula tariffe, no? Per tot servizi che poi si capisce, cioè, finora si faceva
0: l'assistenza tecnica cosiddetta.
1: Ecco, quindi ci sta veramente che l'Iran in qualche modo diventi il co-controllore di Hormuz, e quindi in qualche modo sotto scacco gli altri paesi che da lì passano. Oltre a vedere che ci sono Arabia Saudita e non solo, che stanno valutando altre strade alternative, cioè veramente diamo all'Iran un potere anche regionale impressionante.
0: Ma questo è il vero disastro strategico di Trump. Cioè, per valutare, anche senza avere, diciamo, paraocchi ideologici, no? Che derivano da più o meno simpatie o meno per l'azione degli Stati Uniti in questo conflitto, ma questo è il risultato più evidente. Cioè, l'obiettivo americano era indebolire l'Iran, o per non parlare di quello di Israele, no? Se non rovesciare il regime, e ci troviamo alla fine del conflitto con il fatto che l'Iran ha un potere più grande di quello che, insomma, precede il 28 febbraio, il giorno dell'attacco, e soprattutto ha consegnato un'arma che non aveva, perché la navigazione ad Hormuz era libera prima del conflitto, era di tutti. Ora c'è questo, diciamo, accordo che dice sì, riapriamo, ma tutti hanno capito che basta un po' di barchini, un po' di missili, ma solo per paralizzare tutto, perché per paralizzare tutto bastano i dubbi delle grandi compagnie assicurative, diciamo, sui trasporti marittimi.
1: Certo. Più che... Ma abbiamo già l'esempio, professore, esatto, perché Bab el-Mandeb, quindi Mar Rosso, quindi esatto, Houthi, anche se di fatto ormai è mesi e mesi che non tirano nemmeno un petardo, esatto, gli Houthi, però guarda caso è crollato del 90%, mi pare più o meno il passaggio, quindi
0: È lo stesso meccanismo, cioè l'America ha consegnato Hormuz all'Iran. Questo è il punto strategicamente più clamoroso, sì, sì, no? Ecco, e quindi in questo, come ho cercato anche di mettere in luce, insomma, in questi giorni, insomma, nelle analisi che ho fatto, tra l'altro vanifica con riflette il discorso degli accordi di Abramo, la spinta propulsiva che eventualmente potevano avere, ma perché l'Arabia Saudita, che diciamo è il pezzo grosso rimasto fuori dagli accordi, perché non poteva firmarlo anche se voleva firmarlo, ma ha una responsabilità per il suo ruolo, diciamo, di custode dei luoghi santi, la questione palestinese. Sì. Lo sappiamo, no? I vincoli sono questi, anche se a Bin Salman non interessano molto, ma poi insomma ognuno fa i conti con i vincoli di lungo periodo del proprio paese. Non è entrato. E adesso Trump in queste settimane dice: vabbè, allora adesso gli accordi di Abramo. No, gli accordi di Abramo sono sepolti sotto, diciamo, i residui dei missili iraniani, perché voglio dire, gli accordi di Abramo hanno dimostrato che, pensiamo solo agli Emirati, e gli altri paesi, che non è, negli Stati Uniti non sono in grado di garantire la sicurezza di quei paesi. E allora perché l'Arabia Saudita dovrebbe impiccarsi a degli accordi come quelli di Abramo, far rifiatare l'opposizione interna religiosa, che ovviamente è ostile, diciamo, alla modernizzazione spinta, alla Vision 2030 di Bin Salman?
1: Sì.
0: Ecco, non lo farà. Ecco, quindi quelli resteranno accordi monchi, e anche paesi come Kuwait e Dubai, quelli più schierati con Israele, cominceranno a chiedersi se davvero ne valeva la pena. Infatti l'atteggiamento ovviamente più pragmatico, come si è visto, da un lato l'Oman, anche se è stato bombardato, ma così, e dall'altro è il Qatar, che si è imposto come mediatore a tutto campo, ha spinto moltissimo, perché il Qatar poi ha il problema della cogestione dei grandi bacini di gas e petrolio nel Golfo, no? E li cogestisce di fatto, almeno logisticamente, con l'Iran. Ecco, tutti questi, diciamo, paesi non si legano agli Stati Uniti dopo questa prospettiva. Perché, come si è visto, quei missili non hanno solo, diciamo, combattuto, hanno distrutto nei fatti il tipo di modello che i paesi del Golfo avevano messo in vigore in questi anni, che sembrava una sorta di oasi felice.
1: Era la percezione tecno, che davano, no?
0: Esatto. Tecnofinanziario, turismo, grandi centri, diciamo, digitali. Quella roba lì, se il Golfo diventa un luogo di minaccia iraniana, come si è visto anche in questi due mesi, non ha più futuro.
1: Ma infatti loro, cioè, adesso necessariamente dovranno anche rielaborare alcune strategie, perché proprio quello che rappresentava l'appeal di questi paesi, al di là delle forniture energetiche, è stato completamente messo in forze, distrutto in questi giorni, in queste settimane, in mesi di guerra, però messo in forze anche in prospettiva.
0: Certo.
1: E non è secondario che in questo momento, sempre più al di là degli accordi di Abramo, si stia parlando degli accordi di Maometto, e già Abramo Maometto, il passaggio credo non sfugga, no? Che viene definito anche STEP dal nome dei quattro paesi che in questo momento stanno cercando di dare definizione a quella che qualcuno un po' impropriamente definisce la NATO del Golfo, la NATO del Medio Oriente, ovvero Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan. E anche qua si torna a parlare dell'importanza dell'alleanza sul fronte sicurezza tra Arabia Saudita e Pakistan, no? Pakistan che ha il nucleare, ma probabilmente ha il nucleare grazie all'Arabia Saudita, che non ce l'ha.
0: Certo, sì, questo è l'altro nodo, no? Ecco, anche rispetto alla posizione, guardiamolo dal punto di vista dell'altro protagonista, Israele, no? Da un lato si ritrova, la permanenza, diciamo, dell'Iran sotto guida oggi dei Pasdaran, e dall'altro questo, diciamo, asse sunnita che si va di bene, insomma, ha bisogno di tempo per essere costituito, e ancora dei grandi vincoli economici e militari con l'Occidente, perché è vero che la Turchia è il paese NATO, ma seppur sui generis, il Pakistan è nucleare, ma è ancora legato all'americana, ma in prospettiva questo schieramento, certo, insomma, no, ha poi ambizioni strategiche, no? Quindi enormi.
1: Senza dubbio.
0: Questo ovviamente non sarà probabilmente uno schieramento ostile militarmente, almeno nei prossimi anni, a Israele, ma sicuramente in potenza potrebbe rappresentare un asse che garantisce anche uno sganciamento dalle altre. Cioè, tanto più l'America si spinge verso il Pacifico, la politica funziona come l'idraulica, no? Cioè, nel senso, laddove si crea un vuoto, poi si riempie.
1: Esatto, i vuoti non esistono in politica, no? Quindi in qualche modo.
0: Quindi questo, diciamo, questa nuova alleanza, chiamiamola così, insomma, sono gli accordi Maometto, ecco, potrebbe sicuramente essere la proiezione del mondo sunnita che richiede nuova centralità anche nell'area medio orientale e poi insomma centro asiatica.
1: E infatti, e non posso farle un'altra domanda, riesco a rubarle altri due minuti, professore?
0: Sì, sì, prego,
1: non la voglio sequestrare.
0: No, c'è problema.
1: Parliamo del, lo definiamo terzo incomodo, non saprei come altro definirlo, ovvero Israele e Netanyahu. Tra l'altro parole durissime pronunciate da Vance nei confronti di Israele, ha detto: beh, non stanno capendo che sono rimasti soli e isolati, che in pratica se anche indispettiscono gli Stati Uniti, questo ovviamente è riferimento alle critiche che sono arrivate alla Casa Bianca da parte di Netanyahu, ma non solo, per l'accordo che è stato siglato, no? Ha detto: attenzione, svegliatevi, annusate l'aria, ha detto Vance, no? Vuol dire, il vento è cambiato, siete solo voi a non capirlo?
0: Sì, queste sono parole durissime.
1: Mamma
0: come
1: mia.
0: Le stesse parole di Trump a Evian, insomma, su Netanyahu, cioè che segnano cioè davvero un problema, ma non perché sia che subito ci sia in prospettiva una rottura tra, ma perché dimostra ancora una volta, e questo era quello che Bibi Netanyahu ha venduto anche al suo elettorato: sono io il garante del rapporto con l'America, poi sono io che in qualche modo gli faccio fare ciò che voglio. Pensiamo solo alla fuoriuscita dall'accordo ICOA firmato da Obama sul nucleare, ci saremmo evitati questa guerra se quell'accordo probabilmente fosse rimasto in vigore, no? Come sempre la storia non si fa coi sé, ma insomma, cioè, arricchimento dell'uranio al 3,67% non era al 60% come siamo arrivati dopo la rottura di quell'accordo. E Netanyahu ha sempre puntato sul fatto di dire: io solo garantisco che posso portare l'America sulle nostre posizioni, sui nostri interessi nazionali. No, ancora una volta Trump ha dimostrato che l'America, la sua America, è un'America che diciamo lavora e riflette solo sulla base dei propri interessi nazionali e anche quelli personali dei presidenti
1: familiari.
0: E quindi familiari, ecco, quindi non c'è più l'accordo storico, cioè non c'è un accordo strategico, è una cosa che, come dire, è esposta a ogni vento. Se appunto Trump fa i conti con le elezioni midterm, col dissenso del movimento MAGA sulle guerre, è assolutamente, diciamo, non terrà più in considerazione le obiezioni di Netanyahu su certe cose. Solo se le cose sono di interesse convergente lo farà, altrimenti no, non c'è un elemento valoriale, non c'è un elemento strategico. Questa è, diciamo, l'occasionalismo trumpiano, funziona così. E quindi Netanyahu oggi è in grande difficoltà, perché davvero è andato in crisi il cuore del suo messaggio: io da 30 anni sono il garante del rapporto con l'America, ma questa America non c'è più nemmeno per lui.
1: Infatti.
0: Questo è il vero nodo, per cui potrebbe trovarsi a ottobre, diciamo, scoperto da questo punto di vista. Dopodiché, appunto, il problema di Israele è capire che il tentativo di ridisegnare dopo il 7 ottobre, perché questa è stata l'ambizione di Netanyahu,
1: usare questa
0: opportunità per ridisegnare totalmente gli equilibri politici regionali.
1: Esatto.
0: Ma si badi bene, fino a questo momento, fino al 28 febbraio, si era riuscito, come si è visto nell'ultimo anno, quasi al 90%. Poi questo colossale errore strategico, no, che poteva produrre addirittura il disastro totale anche in Libano, si è fermato, perché appunto, come dire, sotto il cielo si muovono molte cose, molte più cose di quello che Netanyahu è in grado stesso di controllare.
1: E con Shakespeare ci possiamo in qualche modo anche salutare. Professore, la ringrazio tantissimo,
0: buona giornata.
1: Renzo Guolo, ordinario di sociologia delle religioni all'Università degli Studi di Padova, editorialista di Domani e non solo. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme.

0: giorno in blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Jack, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.
0: In blu 2000. News.
11: L'esercito israeliano afferma di aver condotto raid durante la notte in Libano, di aver colpito postazioni di Hezbollah, si parla di almeno 16 morti. Intanto, dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran, è stato cancellato il vertice di oggi in Svizzera. Resta dunque da capire quando le delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Riprende il traffico Hormuz, passata anche la nave italiana Grimaldi, ma Macron avverte non è finita qui. Missili russi su Kiev, un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita ieri una raffineria provocando un'enorme nube nera. Se l'Ucraina brucerà, dice Zelensky, lo farà anche Mosca. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone ieri celebrando a San Pietro i funerali del cardinal Camillo Ruini.
12: Celebriamo questa Eucaristia affidando alle misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
11: E oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale del cardinal Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità oggi 527.000 studenti, dopo la prima prova ieri del tema di italiano affronteranno la seconda prova scritta diversa per indirizzo, matematica allo scientifico, latino al classico. Parte da un fermaio per capelli rossi, la speranza di ritrovare Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedane in Abruzzo. Mondiali di calcio, i termina 1-1 Sudafrica Repubblica Ceca, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Canada batte 6-0 il Qatar, Messico e Corea del Sud termina 1-0. Questa era l'ultima notizia.
7: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Degli Aduce, Angela Ferriore, e con noi oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Al Palazzo Reale a Milano, in piazza Duomo 12, Paolo Troilo è da qualche anno entrato nel circuito delle regge d'Europa. Palazzo Reale è uno degli edifici simbolo di Milano e nella sua storia, nei suoi muri, riassume anche l'evoluzione della città. Soggetto in anni recenti a cicli di intervento di restauro, il palazzo ha ritrovato le sue forme originali dopo le distruzioni causate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, di cui la Sala delle Cariatidi rimane perenne memoria. Ristrutturato nei vari ambienti, gradualmente arricchito da arazzi e arredi originali, come il trono di Napoleone in oro e seta verde, il palazzo è ora al centro di una mostra, un progetto inedito di Paolo Troilo. L'artista ne ripercorre la storia, riprendendo e interpretando i momenti e i protagonisti più significativi di un passato ultrasecolare, con una serie di opere ambientate nelle 12 stanze dell'appartamento dei principi a Palazzo Reale in piazza Duomo 12 Milano fino al 13 settembre.
1: A Gavirate, presso il chiostro di Volterra in piazza Chiostro 23, fino al 21 giugno il quadrato diventa arte, la sfida del 100%. Il chiostro di Volterra Gavirate si prepara a diventare il palcoscenico di una sfida creativa, dove il rigore della geometria incontra la libertà dell'estro. La storica struttura medievale ospiterà la mostra collettiva 100% arte, il quadrato della libertà, un progetto curato da Deborah Ferrari che vede protagonisti gli esponenti dell'Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese. Il cuore dell'esposizione risiede nel confronto degli artisti con un limite spaziale predefinito. Pittura, materia e astrazione convivono all'interno della stessa cornice dimensionale, permettendo a linguaggi e sensibilità differenti di dialogare in modo armonico. Il quadrato, forma simbolica nella storia dell'arte, diventa così il filo conduttore che unisce diverse generazioni di autori del territorio in un racconto collettivo sulla vitalità contemporanea. La scelta della sede non è casuale. Esiste infatti una relazione naturale tra la struttura quadrangolare del chiostro di Volterra e il formato delle opere in mostra. Questo legame tra architettura medievale e arte moderna permette al visitatore di immergersi in un'atmosfera dove la storia del luogo potenzia la visione individuale degli artisti.
2: Festival della mitologia a Villa Arconati, Castellazzo di Bollate, domenica 21 giugno. È il corpo e il tema del terzo appuntamento del Festival della mitologia, domenica 21, Massimiliano Finazzer Flori a Villa Arconati, con la scrittrice Francesca Senette, guiderà il pubblico attraverso una serie di letture sceniche che elaborano i miti del corpo, con riflessioni che attraversano secoli di storia, perché il corpo è da sempre luogo simbolico e spirituale. Dopo le letture ci si sposterà in giardino per una seduta di yoga con saluto al sole. Cari ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia e alla prossima!

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Svolgiamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 19 giugno. Alle ore 9.30 ed in replica alle 17.05 Orizzonti Magazine a cura di Matteo Goragna. Alle 10.30 in replica alle 19.10 Smart Life, Gianni Branch, ospita Antonio Morandi, coach. Alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini.
2: E alle ore il Palio di Uboldo, la 37esima edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 21 Musica e Ritmo e Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche Riflessi, Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di Soldi e Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Cascina Colombara. L'aria puzza in modo insopportabile. Nel Saronnese, parchi, boschi e giardini. Benvenuti. A Origgio, rischio di crollo, la strada chiude. E ancora a Saronno, ruba la catenina e viene aggredito.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Da Cascina Colombara alla stazione di Saronno Sud e dintorni, alle case che si affacciano sulle ultime campagne della zona, la gente non ne può più del cattivo odore che arriva dalla vicina zona industriale. I cittadini hanno iniziato a registrare tutto meticolosamente. Lanciato nelle scorse settimane dal comitato Aria Pulita, che riunisce molti abitanti della zona, un modulo online cerca di facilitare la compilazione che consente di registrare data, ora e caratteristiche del fenomeno rilevato e ha evidenziato una situazione insostenibile. Come ricordato ai primi di aprile, questo strumento consente di raccogliere dati importanti per creare una mappatura del territorio riguardo a questa problematica, compiere un rilevamento strutturato e costante nel tempo. L'invito del comitato è di utilizzarlo con continuità, coinvolgendo sempre più persone. Prendendo in esame esclusivamente il mese di aprile, il comitato ha raccolto 288 segnalazioni, una media di quasi 10 al giorno. Provengono da cittadini diversi e sono distribuiti in differenti localizzazioni del territorio. Il dato più impressionante riguarda la gravità del fenomeno. Sono numeri, sottolineano del comitato, che rendono difficile continuare a considerare il problema dei miasmi come una semplice percezione individuale. Non solo i residenti sono a farsi sentire, sono state più volte anche i pendolari della stazione di Saronno Sud. Un brutto biglietto da visita per Saronno, ricorda chi utilizza abitualmente lo scalo periferico di città.
2: Saronno. Non abbiamo il mare, però abbiamo i nostri boschi e giardini, dicono presso gli amministratori pubblici del Saronnese. In effetti tutti i comuni puntano sul green, facendo investimenti per rendere maggiormente fruibili le aree verdi e promuovere iniziative che coinvolgano associazioni, giovani e famiglie. Non solo, si valorizzano anche i beni artistici e architettonici a ridosso dei plis, creando un sodalizio fatto di ecologia, socialità e cultura. Nuovo punto di accesso a valorizzare la porta del parco e un invito a scoprire e vivere il nostro territorio fra natura, storia e tradizioni. Con il plis dei Mughetti valorizziamo e tuteliamo un patrimonio prezioso, preservando il verde e il paesaggio per le generazioni future. Dopo il primo appuntamento di settimana scorsa a Cerro Maggiore, a Origgio riprenderà la rassegna Camminate Crepuscolari, un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti, che accompagnerà i partecipanti fra flora, fauna del Parco dei Mughetti, mentre la luce del giorno sfuma verso la sera. Nelle settimane successive, sempre al venerdì, si proseguirà a Uboldo e Gerenzano. Nel fine settimana sarà protagonista anche il plis di Cislago. La Proloco continuano a promuovere il territorio attraverso eventi che rilanciano le bellezze artistiche e la natura. Da questa settimana è fruibile a Caronno Pertusella una nuova area verde per lo sport, allestita dove si trova l'ex stadio comunale di via Caposile.
1: Origgio. I segni del nubifragio della scorsa settimana continuano a farsi vedere, soprattutto dove il vento ha messo alla prova alberi già indeboliti. In via Repubblica, lungo il fronte che costeggia il parco di Villa Borromeo, alcuni cedri hanno mostrato cedimenti evidenti, tronchi inclinati, rami spezzati, sospesi sopra la carreggiata. Dopo le segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti sul posto i tecnici comunali, il cui sopralluogo ha messo in luce un rischio concreto di crollo, oltre la recinzione, o quantomeno di caduta di lunghi rami che potrebbero ferire qualcuno. Sono quindi scattate misure immediate a tutela della pubblica incolumità. L'ordinanza firmata dal sindaco dispone la chiusura del tratto, lasciando libero il passaggio solo ai mezzi di emergenza e al personale incaricato degli interventi. La zona è stata delimitata, segnalata, mentre gli uffici comunali hanno trasmesso le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate, coordinandosi coi vigili del fuoco. La strada potrà riaprire solo quando le verifiche avranno escluso ulteriori pericoli. Disagi anche in via Ottolini, dove il parchetto comunale è stato chiuso perché alcune piante colpite dal maltempo hanno iniziato a inclinarsi verso le abitazioni. Anche qui si attende la messa in sicurezza.
2: Saronno avrebbe deciso di dare una lezione a un nordafricano che aveva visto strappare una collanina ad un'anziana e così lo ha aggredito in pieno centro, tra lo stupore dei passanti, i quali hanno chiesto l'intervento della polizia locale. È accaduto attorno alle 11 in Corso Italia, nella zona di Piazza Avis. Agli agenti rapidamente intervenuti sul posto per dividerli, un 28enne, anch'egli nordafricano, avrebbe appunto spiegato di essere intervenuto dopo aver visto l'altro giovane avvicinarsi a un'anziana passante e strapparle la catenina. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti anche da parte dei carabinieri. Entrambi gli immigrati hanno riportato delle ferite non gravi a causa della colluttazione, ma per loro è in arrivo una denuncia perché dai primi accertamenti sono risultati irregolari.
1: Cislago. È in programma domenica la festa di saluto a Don Maurizio Restelli per ringraziarlo dei 16 anni di cammino condivisi con la comunità cislaghese. Da settembre la parrocchia accoglierà Don Massimo Gaio come nuovo parroco, proveniente da Monza. Don Maurizio è una figura profondamente radicata nella storia recente del paese. Ha servito con costante dedizione. Il suo percorso proseguirà in Brianza.
2: Storsizio. Tre serate all'insegna di musica, birra e divertimento. Oggi, domani e sabato il Museo del Tessile ospiterà San Juan, la grande festa dell'estate bustocca, organizzata dai fratelli Azzi Monti e il patrocinio del comune. Nei tre giorni di festa, dalle ore 18 a mezzanotte, sarà possibile divertirsi con tanta musica dal vivo e cibo di buona qualità.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Milano e dintorni.
1: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: festa dei santi Protaso e Gervaso, martiri. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Si dischiuse la bocca a Zaccaria e profetò dicendo: Benedetto il Dio di Israele. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così gli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Si dischiuse la bocca a Zaccaria e profetò dicendo: Benedetto il Dio di Israele. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Grande sia oggi, o Dio, la gioia della tua Chiesa, che ammirata contempla la gloria dei santi Protaso e Gervaso, resi veramente fratelli dalla stessa fede e dallo stesso martirio. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci.
1: I miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare. Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza ed ecco il terrore. Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato. Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ne ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci.
0: Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazia e i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Al Figlio di Dio che ci ha riconciliati con il Padre e ci ha dato la vita nuova, salga la nostra preghiera. Gesù, che sei morto e sei risorto, per essere il Signore dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che riversi su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, roccia spirituale che hai dissetato i nostri padri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, ricco verso quelli che ti invocano, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostro giudice, che svelerai le intenzioni dei cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostra speranza per questa vita e per la vita eterna, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Legge il nome del Signore.
2: Lettura del Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro

0: Fausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: I cieli narrano la gloria di Dio.
1: I cieli narrano la gloria di Dio.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore.
1: I cieli narrano la gloria di Dio.
0: Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
1: I cieli narrano la gloria di Dio.
0: Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare nella casa la sterile, come madre gioiosa di figli.
1: I cieli narrano la gloria di Dio.
2: Benedici.
3: Legge il nome del Signore.
1: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura.

0: di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure neppure uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola di Dio di oggi ci parla di lievito. Ecco, chi fa da mangiare, chi fa la pizza, chi fa il pane sa bene cos'è il lievito. Qualcosa che io ho, che metto nella farina e che poi fa crescere la farina, la fa appunto lievitare. È qualcosa mio che metto dentro e serve alla massa della farina. Quindi è qualcosa che io ho, che serve alla comunità, alla società per farla crescere. E la prima affermazione di Gesù ci dice di guardarci, di stare attenti al lievito dei farisei. E il lievito dei farisei cos'è? Il lievito dei farisei è una fede, un rapporto con Dio che è irrilevante, un rapporto con Dio, una fede che è individuale, una fede che è tenuta nascosta, che non è detta, che non incide nella comunità. E poi c'è anche un lievito dei cristiani. Anche i farisei la tengono nascosto questo lievito perché hanno paura di giocarsi, hanno paura di essere giudicati per la loro fede. E invece Gesù dice ai suoi discepoli, dice a noi, non abbiate paura, perfino i capelli del vostro capo sono contati, perfino i dettagli della vostra vita io conosco e per questo vi stimo, e non abbiate paura. E quindi c'è un lievito dei farisei e un lievito, possiamo dire, anche dei discepoli di Gesù. Questo lievito che con coraggio, ecco, i discepoli di Gesù investono, usano per leggere, per discernere, per far crescere la società. Il lievito è la fede, è l'amore, la pace, la misericordia che abbiamo ricevuto dal Signore. E allora l'invito di questa parola di oggi è questa, ecco, quello di prendere questo lievito, questa fede, questo amore, ecco, Gesù che abbiamo incontrato, e di buttarlo, ecco, nella pasta. Ecco, la fede non è solo qualcosa di individuale, ma serve per far crescere una comunità, per farla crescere come la pasta in cui butto il lievito. Ecco, per questo non abbiamo paura, non abbiate paura di fare questo. E ciascuno nella sua situazione, chi magari è malato in casa, con la preghiera, con l'intercessione, e chi lavora nella società essendo un po' l'anima, ecco, di questa società, con uno stile di vita che è lo stile di vita che abbiamo imparato da Gesù.

0: Dopo il Vangelo. Voi siete l'ornamento della casa del Signore, splendidi come l'oro, perché avete consacrato a Dio con gioia la vostra vita per sempre.
1: Rivolgiamoci a Dio Padre per l'intercessione dei santi martiri Protaso e Gervaso, perché attraverso di loro abbiamo il coraggio di vivere e testimoniare la nostra fede.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Perché la Chiesa si lasci istruire dai martiri, capaci di dare tutto per vivere sulla tua strada, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Perché i cristiani trovino senso in un'esistenza capace di donarsi, anche quando nessuno sembra accorgersene, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Aiutaci a manifestare a chiunque che la salvezza è dono tuo, dato per tutti, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Monsignor Angelo Centemeri e genitori che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Scegliete, Dio, la tua Chiesa per l'unica corona di gloria che unisce fraternamente i martiri Protaso e Gervaso. La loro testimonianza cresca la nostra fede e conforti la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci un gesto di pace.

0: Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Scenda la tua grazia, Padre, sui nostri doni e l'offerta di questo sacrificio ravvivi nel cuore il fuoco dell'amore per te, che consentì ai martiri Protaso e Gervaso di superare con coraggio ogni tormento. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere sempre grazie qui in ogni luogo a te, Padre Santo, e celebrare le meraviglie da te compiute nei martiri Protaso e Gervaso. Prima di fondare l'universo, per la tua gloria eterna, tu li predestinasti a manifestare a noi il tuo amore che salva. Per questi tuoi santi e fondesti in tale misura lo spirito che superarono la fragilità della carne e affrontarono con serena fortezza la morte. Uniti a questi santi e a tutte le creature felici del cielo, eleviamo a te, o Padre, unico Dio, con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode perenne.

0: Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, voi mi siete rimasti vicini nell'ora della prova, e io preparo un regno per voi, dice il Signore, perché possiate mangiare e bere alla mensa del mio regno.
0: Con fiducia ci rivolgiamo a Dio con le preghiere che Gesù ci ha insegnato.
1: Padre
0: nostro,
1: che sei
0: nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa,
0: ma di soltanto una parola
1: ed io sarò salvata. Alla comunione, questi santi, attraverso il martirio, sono divenuti amici perfetti e fedeli di Cristo. Rinunciamo alla vita mondana per seguire Cristo Signore e non perdere la vita eterna a causa della gloria che passa. Canto 200.

0: Preghiamo. Nutriti del pane del cielo e lieti nel ricordo dei santi Protase e Gervaso, ti eleviamo, Padre, la nostra supplica. Confermaci nel tuo amore per sempre e donaci di camminare nella giovinezza della vita rinnovata. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con gioia andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: E buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno radioascoltatori e buon venerdì 19 giugno. Oggi ai microfoni Delio e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo le nostre frequenze: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, Radio Orizzonti .org in audio e video. Vi ricordo poi che potete trovare in podcast molti dei nostri programmi e le interviste sia sul nostro sito sia nella nostra app. E se volete chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti, scriveteci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: ben ritrovati per sfogliare insieme i programmi della nostra radio di venerdì 19 giugno. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Orizzonti Magazine a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Smart Life, Gianni Branca, ospita Antonio Morandi, coach. Alle ore 11.30, Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 16.35 il territorio parla a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Palio di Uboldo, 37esima edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Stasera alle ore 21, musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E per finire alle ore 21.30 Party Time con Gianluca e Paolo.
1: Il santo del giorno, San Romualdo. Padre dei camaldolesi e testimone del monachesimo, come tante finestre aperte sulla vita di Dio che ricordano all'umanità intera dove porta il suo cammino, i monasteri nella storia sono sempre stati punti di riferimento fondamentali sul loro territorio. San Romualdo, padre dei camaldolesi, andò ricercando e costruendo in essi la radicalità evangelica delle origini. Nato a Ravenna tra il 951 e il 953, probabilmente fu spinto verso la vita monastica da un grave fatto di sangue che colpì la sua famiglia di nobili origini. Formatosi in Spagna, nel 988 era di nuovo in Italia, passando per diversi monasteri benedettini dell'Appennino. Nel 1001, per volontà di Ottone III, divenne abate di Santa Apollinare in Classe, ma decise di lasciare l'incarico appena un anno dopo, ritirandosi a Monte Cassino. Nel 1012, infine, fondò l'eremo di Camaldoli, cuore della congregazione camaldolese. Morì nel 1027 a Val di Castro, a Fabriano. Il regno di Dio nasce da tanti piccoli mattoni di cielo che ognuno posa attorno a sé nel proprio campo e che insieme mostrano la strada di un mondo diverso. I mattoni posati da Romualdo furono molti e ancora oggi continuano a dare casa a chi cerca Dio, una ricerca che lui aveva intrapreso in mezzo alla solitudine, in una vita ritirata da eremita. Nato a Ravenna e con un'esperienza appunto in Spagna, Camaldoli, nel cuore dell'Italia, diventa il punto centrale della sua vita. Tra gli altri santi che oggi ricordiamo, Gervasio e Protasio, martiri del III secolo, e Santa Giuliana Falconieri, vergine del XIII secolo.
0: Ed eccoci ora per guardare il meteo. Oggi soleggiato, più caldo e afoso. Massime in rialzo tra 32 e 35 gradi. Formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, torreggianti nel pomeriggio con aumento della tendenza temporalesca serale, probabilmente limitata ad Alpi e Prealpi. Domani prosegue soleggiato e molto caldo e afoso, massime tra 33 gradi sulle Prealpi e fino a 37-38 gradi sulla Bassa Padana. Annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, su Alpi e Prealpi sempre possibile qualche temporale tra pomeriggio e sera. La farmacia di turno oggi a Origgio, farmacia San Giorgio, in via Gran Paradiso 2. Risponda al numero 02 38 31 0443. E al cinema Silvio Pellico oggi potete vedere alle ore 18.30 Toy Story 5, un genere animazione. E invece stasera alle ore 21 Disclosure Day, un genere fantascienza.

0: parole e immagini.
1: C'è una scenetta ironica nel libro del profeta Isaia, cesellata nei particolari e ripresa quasi dal vivo. Un falegname alle prese coi suoi strumenti per modellare da un tronco una statua di Dio. Alla fine soddisfatto per l'opera delle sue mani, ma è stanco e affamato. Prende il legname avanzato, lo mette sul focolare, si cuoce un arrosto e poi si accomoda beato a godersi il tepore. Ben pasciuto e riposato si ricorda della statua sacra che ha plasmato ed ecco allora prostrato a invocare «Salvami, perché tu sei il mio Dio». È questo l'idolo, il dio di legno, a cui allude il grande scrittore russo Tolstoi nel brano che ora vi propongo. Se non riesci più a credere nel dio in cui hai creduto da sempre, forse ciò proviene da qualcosa di distorto presente nella tua fede. Devi sforzarti allora di capire che cosa chiami dio. Se uno smette di credere nel suo dio di legno, questo non significa che non vi sia alcun dio, ma solo che il vero dio non è di legno. Ecco, facile fare del sarcasmo sull'idolatria, la superstizione, la magia che anche nei nostri giorni avvincono folle di persone, per non parlare di certi idoli mentali, idee banali e vane che però sono piantate come chiodi in molti cervelli. Eppure talora accade anche a chi è seriamente religioso di entrare in crisi nei confronti del proprio Dio. Certo, come accadde ad Abramo e a Giobbe, può essere Dio stesso che si cela o provoca e prova la nostra fedeltà per vagliarla, ma spesso è solo perché anche noi piano piano siamo scivolati verso un Dio di legno, sostituendolo al Dio vivente. Buttiamo via quella statua e cerchiamo allora il vero volto di Dio.
2: Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Codice radio 0328239013. Per avere ulteriori informazioni chiama pure in radio allo 02 960 27 28. Stasera alle ore 18 per la comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della Diocesi di Milano. A seguire cena di condivisione nel chiostro del santuario e ore 20:30 testimonianze, immagini e preghiera. A Saronno, estate in villa, sabato 20 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi, Alma Bora, Crimson Drive, Blackouts e a seguire concerto degli Ornitorincos. Sempre a Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21:15, presso il cortile di Casa Morandi, in Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori. Una serata all'insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti accomunati dalla passione per il canto. Evento patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026. A Saronno, domenica 21 giugno a partire dalle ore 16:30, giornata europea della musica presso il centro cittadino e al parco dell'ex seminario. L'iniziativa vedrà la partecipazione di diverse bande che sfileranno nel centro cittadino per poi ritrovarsi in Piazza Libertà per un momento musicale comune. La manifestazione proseguirà poi verso il parco dell'ex seminario, dove è previsto il momento conclusivo con un'esibizione collettiva. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino sotto i portici. per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno presso la parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale, alle ore 11:30, Santa Messa, presieduta da Don Ambrogio Dones, che ricorda il suo 60° di sacerdozio, e a seguire il rinfresco in oratorio. Sempre a Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 21 giugno alle ore 15:30, c'è la possibilità di fare visita al santuario organizzata dall'Associazione Cantastorie. E vi ricordo che a Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. A Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì fino al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e 17 anni, appassionati di anime e manga. E sempre per questi incontri, il lunedì 22 giugno, il 13 giugno e il 20 luglio, dalle ore 18:15 alle ore 19:45, presso la alla polifunzionale edificio X2 in Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Siamo arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a un nostro collaboratore. Facciamo tanti auguri a Carlo Legnani da parte di tutta la redazione di Radio Orizzonti. E in più volevo aggiungere un piccolo augurio al mio piccolo di casa, che oggi compie 4 anni. Auguri Mattias. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei dice di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. E non si fermano i raid in Libano delle forze israeliane. L'IDF afferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver attaccato infrastrutture degli Hezbollah, almeno 16 le persone che sono rimaste uccise. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky dice: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo, via libera al rinnovo delle sanzioni per Mosca per 12 mesi. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Ascoltiamo.
1: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi, versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gent di ier, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
4: Cicerone.
5: Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
6: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
7: Buongiorno cari ascoltatori, sono Elia Ciocca e oggi vi accompagno col pensiero, perché io non partecipo in quanto è faticoso, a fare questo bel giro che ci racconterà il nostro nuovo amico Marco, che è recentemente già venuto. Perciò benvenuto a Marco, ciao.
8: Grazie, ciao, ciao anche a te.
7: E lui ci condurrà a fare un giro. Vi dicevo che io non vado perché lo fa in bicicletta e quindi insomma voi capite che non tutti, anche se è facile al giorno d'oggi andare in bicicletta, però oggi insomma sì, non tutti sono in grado poi di farli questi viaggi. Dici tu dove ci porti e che cosa c'è da vedere, cosa possiamo fare?
8: Allora, vi porto in Austria, con piccolo sconfinamento anche in Germania, in un giro che ho fatto una trentina d'anni fa. Sì,
7: bello,
8: sì,
7: bello,
8: sì,
7: bello. Quindi sono i viaggi della gioventù.
8: Esatto, proprio. Perché in Austria? Perché 30 anni fa, cosa che da noi le piste ciclabili non sapevamo manco cosa fossero,
7: sì, è vero,
8: di là invece erano una realtà ma ben strutturata, assolutamente, poi proprio ben strutturata,
7: sì,
8: cioè nel senso delle piste esclusivamente per le biciclette,
7: sì,
8: con tanto di roadmap, nel senso,
7: sì,
8: libretto con tutto il percorso,
7: tutto
8: i chilometri, certo, la distanza tra, sì, un paese all'altro.
7: Molto chiaro, quindi.
8: Assolutamente sì.
7: Bello.
8: Poi tu tieni conto che 30 anni fa, cioè adesso sarebbe semplicissimo con internet,
7: certo,
8: ti colleghi,
7: col telefonino,
8: vedi tutto quello che c'è da vedere,
7: certo,
8: l'albergo, tutto qua. 30
7: prima,
8: anni fa
7: no,
8: era, no, assolutamente,
7: no, assolutamente,
8: era indispensabile questo,
7: certo,
8: librettino qui,
7: certo,
8: che ti permetteva di pianificare proprio tutte le tappe giornaliere.
7: Certo.
8: Sì, sì, sì. Abbiamo fatto sostanzialmente due piste ciclabili,
7: sì,
8: la prima degli Alti Tauri, che parte da Krimml, che è un paesettino nel Tirolo,
7: sì,
8: e arriva fino a Passau. Passau è una cittadina al confine tra la Germania e l'Austria. Questa pista ciclabile è di circa 300 chilometri, è una meraviglia, è una meraviglia, perché poi si snoda lungo due fiumi, la Salzach e l'Inn, che arriva fino a Passau, dove poi si getta nel Danubio. Da Passau fino a Vienna, dove abbiamo fatto noi, abbiamo fatto un pezzettino di 300 chilometri. Allora, la pista del Danubio parte da Donaueschingen, che è la foresta nera, e arriva nel Mar Nero, sono 3.000 chilometri.
7: Mamma mia!
8: Noi ne abbiamo fatto un pezzettino, fino a Vienna, per un totale di circa 700 chilometri.
7: Ma che bello! Le biciclette erano le vostre?
8: Sì, sì, sì, sì. Ci siamo portati dietro le biciclette, sulla macchina, siamo partiti, autostrada del Brennero, confine, Austria, questo Krimml, questo paesino qua, è vicino a Innsbruck più o meno, no?
7: Sì.
8: Zona degli Alti Tauri, appunto.
7: Appunto.
8: Tanto anche qui nel punto di partenza è carino, perché è tipico paesino tirolese,
7: certo,
8: e poi ci sono le cascate, per cui per chi volesse fare un magile si ferma a Krim, ci sono le cascate più alte d'Europa.
7: Però
8: sono 380 metri di cascata in tre balze, no?
7: Però,
8: per cui, bello
7: da vedere,
8: bello
7: interessante
8: da vedere,
7: anche.
8: Assolutamente. E poi serve perché c'è una stazione ferroviaria dove chi vuole, come noi, che avevamo organizzato il ritorno col treno, tu lasci la macchina in questo parcheggio e poi torni col treno esattamente da dove sei partito.
7: Mamma mia, che organizzazione!
8: Sì, a meno che tu voglia farla al contrario.
7: Certo.
8: Però è abbastanza semplice questa pista ciclabile, adatta a tutti, non c'è bisogno
7: non
8: di essere...
7: Non ci sono salite?
8: No, anzi, è tutta in discesa, perché Kriml è a 1000 metri, 1070 metri. Passau, che è il punto d'arrivo, a 300 metri.
7: E quindi per non c'è problema.
8: No, si segue il fiume notoriamente va in discesa.
7: Un po' in basso, certo.
8: Che tu non voglia farlo al contrario. Per cui è abbastanza semplice, non è tutta discesa ovviamente,
7: è chiaro,
8: perché la pista non è che segue esattamente
7: sì,
8: il corso del fiume,
7: immagino.
8: Ci sono deviazioni, paesetti, sì, per sì. Cui è tutto un sali scendi ma molto dolce. Sì.
7: Che bello. Senti, per curiosità, avete trovato bel tempo?
8: Sì, anche se non sono mancati gli acquazzoni.
7: Qualche acquazzone bisogna metterlo in conto in un
8: soprattutto,
7: periodo lungo.
8: Soprattutto i chilometri iniziali, perché lì nelle montagne, per cui capitava che al pomeriggio, verso sera, facesse il temporale.
7: Certo, sì, certo.
8: Sì. Ma noi siamo andati d'agosto, mese
7: sì,
8: d'agosto,
7: sì.
8: Per cui diciamo
7: in genere è
8: abbastanza bel tempo. Sì,
7: perché è importante.
8: Assolutamente, assolutamente. Poi noi puntavamo a una vacanza. Innanzitutto volevo precisare la filosofia della vacanza in bicicletta.
7: Ecco, no? Interessante.
8: È una vacanza lenta. Cioè, tu vai in bicicletta, la bicicletta vai a 13-15 km all'ora di media,
7: certo.
8: Per cui non è il paesaggio che tu vedi dalla macchina, no?
7: Certo.
8: Tu vedi questo è scomparso. Lì è un paesaggio che vivi.
7: Certo.
8: Metro per metro, no? Proprio
7: bello,
8: con
7: bello.
8: Tutti i sensi, con la vista,
7: certo.
8: Col profumo del bosco, del prato appena tagliato,
7: sì.
8: Il ruscello,
7: lì,
8: anche pieno di fiumi, ruscelli, ce ne sono un'infinità, gli uccellini nel bosco, proprio
7: vivi
8: lo assapori, lo vivi metro per metro,
7: veramente
8: è proprio bello.
7: E poi la pace, la tranquillità, di
8: assolutamente,
7: essere...
8: il silenzio.
7: Dipendere praticamente solo dalle proprie forze, dalla voglia di pedalare.
8: Il silenzio, noi eravamo in quattro ogni tanto, per carità, quattro parole, però il bello di pedalare tranquillo, da solo, con la natura, nel silenzio, con i tuoi pensieri.
7: È qualcosa di appagante.
8: Assolutamente.
7: Questo è importante, perché a volte con la scusa del silenzio, eccetera, facciamo delle cose assurde

0: lunga 300 chilometri, poi con piccole deviazioni, e a metà strada circa c'è Salisburgo. Certo, è pieno di paesetti, no? Che uno più bello dell'altro, poi sai, paesetti con quelle chiese barocche tipiche dell'Austria, sai, con quella cipolla sopra, esatto, no? Cui ecco, diciamo, noi abbiamo fatto questo viaggio qua non tanto per raggiungere qualche località particolare, ma per stare a contatto con la natura, per cui il paesino, di cui magari non mi ricordo nemmeno il nome,
1: comunque col pozzo in piazza,
0: esatto,
1: con
0: brava.
1: I gerani alle finestre, esatto, bellissimi,
0: esatto, queste
1: tutti,
0: case meravigliose piene di fiori che ti fermi a fotografare,
1: proprio,
0: la fontanella,
1: esatto, hanno il culto proprio anche dell'ordine, della dell'armonia, ecco,
0: colori, l'Austria,
1: eccetera.
0: È un paese molto verde, molto bello, bella gente, tranquillo veramente, soprattutto questo percorso qui che c'è, questa ciclabile dei Tatri.
1: Beh, poi è l'Austria del sud, e quindi
0: così parti dal Tirolo, poi è l'Alta Austria, pur essendo per noi del nord, per cui l'Alta Austria, il salisburghese, infatti il Salisburgo è, diciamo, a metà strada di questo primo pezzo di 300 chilometri. Ovviamente a Salisburgo magari vale la pena fare una sostina un po' più lunga,
1: assolutamente, perché, anche perché vale la pena vederla,
0: certo,
1: bella,
0: la città di Mozart, tutto ricorda Mozart,
1: certo,
0: lì, no?
1: Certo,
0: il castello,
1: certo,
0: bellissimo, da visitare,
1: esatto, è interessante
0: questa, la città vecchia,
1: città
0: con
1: stessa,
0: le sue stradine,
1: no
0: bello.
1: È vero, è molto turistica, perché chiaramente è molto frequentata proprio dai turisti, però è caratteristica, bella,
0: assolutamente, per cui una sosta a Salisburgo vale la pena fare.
1: Vale la pena.
0: Poi da Salisburgo a Passau si costeggia l'Inn.
1: Che lo trovo sempre sulle parole crociate.
0: L'Inn, il fiume, questo è un fiume, nasce in Svizzera, poi va in Germania, e a Passau, che è in Germania, no, è al confine, si getta poi nel Danubio. Per cui si segue l'Inn, che fa anche da confine con la Germania. E la cosa interessante è che a volte in alcuni paesetti basta un ponte sull'Inn, da una parte sei in Austria, dall'altra sei in Germania, come un ponte, no? Ed era simpatico vedere le due casermette delle guardie di frontiera, dove peraltro in bicicletta non controllava niente nessuno, si vede che già 30 anni fa anticipavano Schengen, per lui ai ciclisti
1: non ne guardavano,
0: libero transito,
1: perché non contrabbandavano
0: assolutamente niente di che. E bello da vedere, secondo me, lì lungo l'Inn, con sconfinamenti in Germania, è il paesino di Burghausen. Burghausen è praticamente, cioè, la città murata, il borgo murato più lungo d'Europa.
1: Oh, però.
0: Questo è su un pendio, sotto c'è la valle col fiume, che domina questo fiume qui, ed è un castello medievale, proprio bello, tra l'altro location di molti film, perché è tenuto splendidamente.
1: Immagino.
0: Lì un bel ristorantino, tranquillo, si fa una sosta, vai a vedere il castello, c'è un po' di salita da fare, però
1: certo,
0: vabbè.
1: Insomma, quando si viaggia un minimo di disagio c'è per forza, però vale la pena.
0: Ne vale la pena.
1: Quindi ecco, questi paesi molto carini tutti, qualcuno come questo si distingue perché queste opere, sicuramente, esatto, non è poco essere il borgo murato più
0: infatti
1: più grosso d'Europa,
0: perché è da vedere,
1: mi vengono in mente le nostre città murate, insomma, per esempio sono già 12-13 chilometri di mura,
0: lì è di parecchio più, grande,
1: perciò
0: grande.
1: Non è poco,
0: no
1: ma decisamente affascinante. E senti, ecco, a proposito, parlavi di ristorantino, per le soste, per tutto, ma parlavate tedesco?
0: No. Allora, il nostro tedesco si limitava a frasi di bisogno, esatto, avete una camera libera. Noi eravamo attrezzati anche con la tenda, il sacco a pelo, per cui l'idea era quella di accamparci nei campeggi, cosa che abbiamo fatto, tranne quando pioveva.
1: Chiaro.
0: Perché allora lì di solito andavamo o in alberghetti o, adesso li chiamano i bed and breakfast.
1: Sì, prima erano case
0: nel Zimmer.
1: Si mettevano fuori camere libere.
0: Esatto, erano case private, mettevano

0: Hanno fuori il film Fry, dove il comune denominatore era la pulizia, veramente cadi sempre in piedi. Ma cioè, dal piccolo albergo alla Zimmer al grande albergo,
1: stai bene.
0: Cortesia e pulizia sono sovrani.
1: E poi anche una spesa relativa, sicuramente.
0: Certo, relativa.
1: I cosiddetti bed and breakfast, appunto.
0: Esatto. Poi spesso e volentieri addirittura avevano l'insegna con benvenuti ciclisti.
1: Proprio.
0: Cosa significa? Che oltre all'ospitalità c'erano magari anche piccole officine per
1: riparazioni,
0: cose di questo
1: genere.
0: Bello,
1: interessante. Quindi chiaramente sulla strada ciclabile,
0: certo.
1: E quindi giustamente attrezzati anche e soprattutto
0: attrezzati
1: per i ciclisti.
0: Poi anche,
1: però uno si sente apprezzato.
0: Assolutamente, anche lungo la pista, oltre quel libretto con... molto ben indicate i chilometri che c'è da un paesino all'altro, se ci sono trattorie, se ci sono posti di sosta, assolutamente erano strutturate alla perfezione, cosa che qui da noi ancora oggi fatica un po' a decollare il turismo.
1: Fanno la pista magari, ma non tutto il resto, quindi
0: per quanto in 30 anni anche da noi comunque si sono evoluti da questo punto di vista, questo tipo di turismo sicuramente.
1: È vero, sentivo che facevano una pista che si chiama Vento da Venezia a Torino, che sì, l'avevo sentito alla televisione ma già da qualche tempo, e erano a buon punto, sì, però con la pista, e sono le infrastrutture a volte che vengono a mancare. È vero che noi non abbiamo grandi spazi deserti,
0: infatti,
1: ogni 3-4 chilometri c'è un paese o una casa, e quindi
0: è vero.
1: Quello è facile, quindi un viaggio intanto con se stessi e con la natura, che è già un viaggio di vacanza, è già una vacanza.
0: Certo.
1: Poi in mezzo a una natura gradevole e con un'accoglienza così, direi che insomma siete tornati ritemprati da questa vacanza, oltre che fisicamente, perché chissà che forma fisica perfetta.
0: Certo, poi anche i posti da vedere. Una volta arrivati a Passau si inizia, come ti dicevo, la ciclabile del Danubio, di cui noi abbiamo fatto un pezzetto,
1: un bel po' di chilometri, però
0: sì, circa 300-350
1: su 3.000 è poco, ma preso così
0: sì. E lungo la pista del Danubio sicuramente una sosta, due soste consiglio, che noi abbiamo fatto. La prima è all'abbazia di Melk, proprio la pista ciclabile che ci passa sotto, questa abbazia qua famosa in tutto il mondo perché è del 1000 ed è tuttora
1: attiva
0: assolutamente, una abbazia benedettina tipica barocca, proprio che a me personalmente non piace
1: anche a me il barocco, però devo dire che quello tedesco è un po' addolcito dai colori.
0: È vero,
1: questi
0: infatti,
1: verdolini, questi giallini lo rendono più grazioso.
0: La Bacca di Mello, infatti, è questi stucchi gialli e bianchi, molto imponente, per cui proprio e vale assolutamente una sosta.
1: Lo credo, anche perché sono fucine di cultura proprio, avevano degli scrittorium con delle collezioni di libri invidiabili, meravigliose.
0: La chiesa.
1: Sì, esatto. Poi noi adesso ne parliamo così da turista che passa via, però uno che studia, uno che si interessa, lì trova veramente miniere di cose da dire e da fare.
0: E un'altra sosta un po' più pesante è al campo di concentramento di Mauthausen.
1: Ci credo.
0: Proprio la pista passa dal paesino di Mauthausen, il campo è poco sopra, un paio di chilometri in collina, e lì ovviamente è una sosta che ti lascia comunque un peso, perché questo posto qui pensa che era un campo di concentramento per soldati nella prima guerra mondiale, diventato poi dove la pietà umana non è più esistita, nella seconda guerra mondiale sappiamo benissimo che cosa è stato fatto lì, gente che ha sofferto ed è morta, no? Vicino c'è da vedere, oltre al campo, che poi hai questo contrasto, nel senso che tu lo vedi adesso, questo posto qua è pulitissimo, ordinato, aiole con i fiori, cosa che invece
1: non era così
0: assolutamente. Infatti il libro di Primo Levi ne parlava, anche io ho letto un libro di Papa Lettera, un internato, che diceva che passata quella porta lì eri nell'inferno, per cui mi immagino che
1: sì, deve essere stata una cosa. Difatti è proprio quello che ultimamente abbiamo sentito dei ragazzi che sono stati a Dachau, e a parte che anche loro hanno avuto questa reazione di pugno nello stomaco, perché per i giovani poi è proprio una... Però Dachau, essendo piccolo, è rimasto un po' così. Non l'hanno abbellito, ecco,
0: no,
1: cosa voglio dire.
0: È rimasto
1: e quindi è ancora più, fa più impressione, proprio perché lo capisci meglio, intanto perché anche la dimensione, perché queste vastità che adesso sono diventati dei capannoni con davanti appunto i fiori, insomma, fai fatica a immaginare.
0: Esatto, fai fatica. Dopo vabbè, dentro ti rendi conto, perché con fotografie,
1: poi noi abbiamo un'età in cui la storia l'abbiamo non vissuta, ma sicuramente sentita tante volte, raccontare. Ma è vero, il campo grosso adesso tendono a metterlo lì alla perfettino, e che non è così, insomma, è un'impressione diversa.
0: Per cui da qui in poi abbiamo pedalato un po' tutti in silenzio, ognuno aveva i suoi pensieri, perché lascia comunque un segno notevole, insomma.
1: E comunque i dintorni pacifici, che non sapevano quasi neanche, cioè non... Vabbè. Questa è una vecchia
0: diatriba.
1: Sì, esatto.
0: Sapevano, non sapevano.
1: Sì, sapevano probabilmente, ma delegavano e quindi nascondevano
0: poi
1: la testa sotto la sabbia.
0: Non dimentichiamo che insomma non è che potevi tanto gridare il tuo disappunto.
1: Sì, ma poi eri favorevolmente impressionato da altre cose. Dall'ordine, dalla potenza, dalla gloria, da tante altre cose che ti rimbombavano nella testa, per cui purtroppo la pietà umana era la meno pubblicizzata.
0: Assolutamente.
1: Quindi una sosta obbligatoria,
0: secondo
1: per
0: me
1: forza.
0: Si vuole. Anche perché poi ci passi la pista ciclabile, passa proprio da lì verso Vienna, che è la nostra, che è stata la nostra meta finale. Dopo ti dico 750 chilometri abbiamo finalmente, quando abbiamo visto il cartello Vienna
1: che se respiro,
0: ci siamo fatti fare, perché una volta non c'erano i telefonini con
1: i selfie,
0: macchina fotografica, ci siamo fatti fare una foto in posa,
1: immagino.
0: E poi Vienna,
1: facciamo una piccola sosta prima di Vienna, così sentiamo un po' di musica.

0: Ok, adesso che siamo ritornati parliamo quindi di Vienna. Allora, Vienna, grande città, freddina come clima.
1: Freddina, diciamo.
0: No, non clima esterno.
1: Sì, come così, urbanistica.
0: Così, a guardarsi in giro.
1: È una città, capitale dell'impero asburgico, per cui una città molto severa, queste palazzoni, queste vie, grandi viali, però comunque ha...
0: Posti molto belli.
1: C'è Schönburg, il castello del vedere, la chiesa, ecco, lì è gotica.
0: Sì,
1: lì è bella.
0: Santo Stefano è gotica. Sì.
1: Infatti a me è piaciuta molto.
0: Piccolissima davanti.
1: Sì, è vero.
0: Noi non ci rendiamo conto di come siamo fortunati, per esempio a Milano, a Orvieto. Lasciamo perdere Roma, però abbiamo tantissimi duomi, tantissime chiese con davanti il respiro.
1: Sì.
0: Invece nel nord spesso ti buttano lì e ti deve venire la cervicale per guardare.
1: Sì, è vero. E comunque, ripeto, Vienna, insomma, un 2 o 3 giorni per vederla bene ci vogliono.
0: Sì, assolutamente.
1: E a me è piaciuto molto la sosta che abbiamo fatto al Prater.
0: Sì.
1: Prater è questo parco immenso che c'è
0: con la ruota.
1: Brava, esatto, la ruota panoramica che vale la pena perché poi c'è una vista di praticamente tutta Vienna.
0: E poi qua. Fino a quando non l'hanno fatta a Londra, diciamo che era l'unica.
1: Era l'unica, esatto.
0: Vero?
1: Dopo l'hanno fatta a Londra, per cui...
0: però è questione di una ventina d'anni che l'hanno fatta a Londra.
1: Assolutamente.
0: Quindi
1: sì.
0: Prima per tanto è stata solo Vienna e il Prater, è vero.
1: È bello anche perché ci sono dei bellissimi ristorantini.
0: Insomma, noi abbiamo questo debole.
1: Esatto. E lì non puoi trovare o i tipici Wiener Würst, non Wurst, non si dice Wurst, Wiener Würst, specialità di Vienna. Questi sono dei booster molto sottili.
0: Sottili e lunghi, e non bianchi.
1: Ottimi,
0: marroni.
1: Non bianchi, con le patate, classico accompagnamento. O se no, la famosissima Wiener Schnitzel, che non è più che la cotoletta. E lì così c'è una questione di attribuzione di paternità tra gli austriaci e milanesi, di chi è stato il primo a inventarla, se sono stati loro a portarla qui o viceversa.
0: Vabbè.
1: E lì così ti puoi gustare una bella birra.
0: Che è sempre buona.
1: Assolutamente, sì.
0: Tanto buona, tanto.
1: Anche se la zona di Vienna, che si chiama il Wachau, è una zona prettamente vinicola. Per cui è una grossa produzione di vini, è buoni.
0: Lo credo.
1: È buoni. Tra l'altro ti racconto una piccola cosa che ci è successa. A un certo punto, ma pedalando nel nulla, abbiamo trovato una specie di baracchino, tipo quello... quelli che da noi tanti anni fa vendevano le fette d'anguria,
0: sì,
1: no? Sai,
0: sì.
1: Dovetti fermare con quattro panche, il piattino, e così uguale, solo che questo qui vendeva most, che è il mosto, no? Forse non abbiamo dato troppa importanza a questo mosto, avevamo sete, morale con una situazione igienica su cui era meglio soprassedere, cioè aveva questi boccali da birra, però aveva delle botti, li riempiva di questo vino, probabilmente di fermentazione di qualche giorno.
0: Sì,
1: no?
0: Cioè vino novello proprio, novellissimo.
1: Novellissimo, chiamiamolo vino novellissimo, bianco, figurati te,
0: assettati,
1: fresco. Poi non abbiamo più pedalato, perché alla fine andavamo via storti, dopo mezzo litro di questo vino qua, non ti dico. Però era stata una cosa simpatica.
0: Certo, le quantità sono stupefacenti, anche con la birra. Cioè, il mezzo litro è il minimo.
1: Sì, sì.
0: Cioè, le quantità... vengono ingurgitati litri e litri di birra... che tu dici come fanno, dove la mettono, quanta sete devono avere,
1: ma secondo me più che sete la birra è una cosa sociale, è un momento che tu socializzi, che bevi con l'amico, fai quattro chiacchiere, anche perché gli austriaci e anche i tedeschi la birra non la bevono a pasto, a pasto o a cena bevono il vino, non la birra, noi siamo noi perché magari beviamo birra. Sì, ma loro no, è un momento magari fine lavoro.
0: Sì, sì, è proprio come dici tu, sociale.
1: Si bevono la birra. Tra l'altro in Austria la birra, un po' come in Germania, hanno questi microbirrifici quasi locali, quasi, no?
0: Sì, per cui ovunque.
1: Tu ogni paese vai, c'è la sua birra locale, certo, ottima, perché ottima. Loro hanno proprio nella costituzione addirittura come fare la birra. Non,
0: però,
1: assolutamente non deve essere.
0: È come andare in Belgio, che ovunque.
1: Assolutamente,
0: ovunque.
1: Sì, sì, la devi fare con determinati canoni nella costituzione, per cui non bevi porcherie.
0: No, cose. A parte che è buonissima,
1: però,
0: anche a chi non piace, se riesce a essere obiettivo e a distaccarsi dall'idea non mi piace la birra, lì impari a gustarla e l'apprezzi, diversamente da quelle che potevi aver assaggiato in pizzeria, per dire,
1: certo,
0: perché veramente hanno una loro bontà,
1: hanno una loro cultura della birra. Sì, assolutamente.
0: Adesso lasciamo al giornale radio le notizie, speriamo siano buone, e noi ci risentiamo subito dopo.
1: Bene.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev e un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, il suo centrocampista. Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: continuiamo, cari ascoltatori, il nostro viaggio pedalando in Austria. Marco ci stava raccontando che sono arrivati a Vienna e quanto sia bella la città. Allora Marco, oltre ai monumenti, ai castelli, eccetera, vi è piaciuto tutto di questo viaggio?
1: Certo.
0: Perché è stato un viaggio di soddisfazione, ecco, sia fisica che mentale.
1: Certo, certo. Infatti poi c'è venuta anche un po' di tristezza, perché comunque alla sì. fine del viaggio, e poi come ti dicevo, essendo un viaggio in cui ti assapori proprio metro per metro, alla fine ti ricordi tutti questi posti queste cose che hai visto, queste
0: tutte sensazioni,
1: anche piccole disavventure, perché abbiamo preso anche dei bei temporali, bucato le gomme, cose, però alla fine comunque bello. Vienna, tappa finale, un giorno dopo si è rientrati, ritornati a Kreml, perché come ti dicevo c'era
0: il treno,
1: treno che ti porta. Ah, tra l'altro poi col tedesco abbiamo avuto qualche problemino alla stazione, perché noi non parlavamo, tranne piccole frasi tedesco, il bigliettaio non parlava né inglese, men che meno l'italiano. Ci abbiamo messo un paio d'ore a capire che le biciclette non viaggiavano sul treno con noi, ma partivano quella sera stessa con un vagone ferroviario
0: speciale,
1: trasporto merci speciale, e andavano da sole. Noi saremmo partiti il giorno dopo. Solo ora che l'abbiamo capito
0: è stato laborioso,
1: eravamo in panico, perché detto,
0: ci credo poi,
1: per cui
0: insomma,
1: proprio organizzatissimi, siccome quel treno lì era a medio lunga percorrenza, non aveva lo spazio per le biciclette, le biciclette andavano da sole,
0: te ma le come portavano merci, poi
1: certo,
0: dove dovevi scendere.
1: Per cui il giorno dopo noi ci siamo presi il nostro treno sperando poi di trovare le biciclette e è stato bello e triste nello stesso tempo, perché poi in una giornata sostanzialmente di viaggio abbiamo ripercorso i posti che all'andata abbiamo messo 10 giorni a fare, no? Comunque arrivati a Krim le biciclette erano lì perfette,
0: c'era tutto,
1: assolutamente caricate sulla macchina, e su due macchine, perché eravamo due macchine, eravamo io e mia moglie e due amici, e siamo rientrati nella ridente Saronno.
0: Quando si rientra spesso uno dice mamma mia, come faccio a vivere qui con tutte le cose belle che ho visto,
1: certo.
0: eppure anche qui, volendo, alla fine si trova il proprio spazio.
1: Sì, certo, poi questo viaggio qua è un viaggio di 30 anni fa, ti dicevo che qui da noi le piste ciclabili non esistevano neppure. C'era il turismo in bicicletta, però era su strada, con
0: pericoloso
1: assolutamente,
0: anche, certo,
1: dove passavano le macchine, moto, no? Adesso le cose stanno un po' cambiando, assolutamente.
0: Tu continui a fare turismo in bicicletta?
1: Sì, finché posso. Anche da noi adesso ci sono delle belle piste ciclabili, alcune abbastanza brevi, alcune invece di lunga percorrenza. Per esempio ce n'è una in Alto Adige, parte da Verona, segue il corso dell'Adige, arriva fino a Bolzano, a Trento, a Bolzano e a Bressanone. Poi se vuoi puoi fare addirittura, ti colleghi con la ciclabile della Valpusteria che arriva fino a San Candido, per poi proseguire in Austria con la pista della Drava. Puoi fare centinaia e centinaia di chilometri, o se no verso il Brennero, per poi anche lì espatriare, andare in Austria. Per cui questa è bella, lunga percorrenza, te la fai a tappe. Poi adesso
0: le biciclette adesso sono assistite, la pedalata è assistita
1: anche,
0: volendo uno non fa quella faticata di una volta.
1: Assolutamente no, pedali in tutta tranquillità,
0: ecco, questo è importante.
1: Ci sono punti di ricarica adesso per le bike, o se no questa è di lunga percorrenza, se no ce ne sono anche di più brevi anche nella nostra zona. Per esempio da qualche anno ce n'è una bella che fa tutto il lago di Varese.
0: Cosa sono? 13-14 km?
1: Sono No, sono di più, sono di più. 27.
0: Oh, però.
1: 27, a cui poi, se vuoi, con una piccola bretella di collegamento, fai anche quella del lago di Comabbio.
0: Ah, perché?
1: Che sono altri 15, per cui 15,
0: insomma,
1: 27 più un 5 di collegamento, comincia a diventare una bella giornata. Sì.
0: Ma poi anche il Parco del Ticino penso che sia attrezzato.
1: Assolutamente con... sì, assolutamente.
0: Anche perché è un peccato non vederlo, certo, voglio dire, avendo la possibilità della bicicletta, uno entra e fa...
1: Dal Sesto Calende arrivi fino a Pavia, Morimondo e oltre. No. Adesso fortunatamente anche da noi stanno scoprendo che alla gente piace questo tipo di vacanza, di svago settimanale, fine settimana, no? E meno male, perché tra l'altro una cosa che io così ho sempre non capivo questo contrasto dove ai paesi del nord, più vai a nord più le piste ciclabili, gli spazi, i percorsi dedicati alla bicicletta sono numerosi. Da noi che climaticamente siamo molto più avvantaggiati di loro, cioè voglio dire, tu vai in Svezia, vai in Danimarca, insomma, a parte
0: acqua
1: un paio
0: prendi.
1: Di mesi, acqua ne prendi e poi a parte un paio di mesi fa anche freddo. Insomma, da noi che abbiamo la fortuna, il vantaggio di avere un gran bel clima, eppure queste cose sono ancora, noi siamo 50 anni indietro rispetto al nord Europa.
0: Infatti io mi ricordo le figure perché camminavo sulla pista ciclabile, perché sai, trovi lì, non ci pensi neanche, abbiamo così poco la cultura della pista ciclabile che la usi come marciapiede,
1: certo.
0: Dopodiché ti rendi conto che insomma, come minimo ti considerano un animale, ma perché non è possibile.
1: Tu prova ad andare ad Amsterdam a
0: io ricordo a Brema, ho fatto delle figuracce che me le ricordo ancora, infatti, però hanno perfettamente ragione, la pista ciclabile è sacra, è dedicata alle biciclette, però noi non abbiamo questa mentalità, sperando che col tempo
1: adesso qualcosa, ripeto, queste qui a lunga percorrenza già
0: hanno preso,
1: ma anche io voglio dire, cioè noi parliamo tanto di muoverci con mezzi ecosostenibili, sì, ho capito, ma tu devi anche creare le condizioni, cioè il paese, la cittadina fa le sue piste ciclabili di poche decine di metri senza un coordinamento con altri paesi,
0: esatto,
1: cioè
0: e non
1: un gerenzano deve fare la sua pista ciclabile che finisce al confine con Turate non le ha, per cui è veramente
0: non ha senso.
1: Tanto un dispiego anche di risorse, perché potrebbero essere, potrebbero
0: conglobarsi,
1: certo. E allora fare tutta una rete, cosa che all'estero è una realtà, cioè se tu vuoi, tu percorri, vai da un paese all'altro, da una città all'altra in bicicletta, con piste ciclabili.
0: Sì, è vero.
1: Da noi da questo punto di vista siamo ancora abbastanza arretrati.
0: Ma perché siamo molto campanilisti, siamo molto provinciali sotto questo aspetto, cioè non siamo capaci di coordinarci, di metterci, cioè non puoi mettere Saronno, Gerenzano, Uboldo, Rovello tutti assieme, a parte Saronno che ha poi tutte queste province che entrano, che complicano ancora di più, perché quattro province, devi chiedere i permessi,
1: certo,
0: è talmente complicato, però è assurdo, come dici giustamente, che non si possa coordinare.

0: Senti, mi dicevi di questa gita invece della Valtellina.
1: Ah sì, ecco, un'altra bella pista ciclabile, quella della Valtellina. La pista ciclabile parte a Chiavenna, Colico.
0: Andrà a Chiavenna.
1: Esatto, c'è un ramo che va a Chiavenna,
0: immagino,
1: che poi volendo puoi fare anche verso o lo Spluga,
0: certo,
1: o Saint Moritz. Invece la parte più lunga, più consistente, è quella che da Colico va a Bormio.
0: Quindi,
1: sono 115 chilometri,
0: sì,
1: non poco. Certo, la persona allenata la può fare anche in una giornata.
0: Vabbè, però deve essere proprio un drago.
1: Sì, deve essere uno di quelli che va, non un cicloturista. Tra l'altro è abbastanza pianeggiante fino a Tirano.
0: Fino a Tirano.
1: Da Tirano a Bormio poi ovviamente sale, però
0: sì,
1: è veramente bella, fatta bene, molto ben strutturata, con addirittura tantissime aree di sosta. In alcune pensa non solo ci sono le fontanelline con l'acqua, ma ci sono tipo le piccole centraline, quelle dell'acqua che vedi,
0: sì,
1: anche con acqua gasata, naturale, fredda, naturale,
0: una
1: cosa eccezionale, veramente bella.
0: Quando facciamo le cose le facciamo anche bene,
1: aria
0: però
1: di sosta. Tra l'altro la Valtellina è proprio bella, a
0: sì,
1: me piace molto,
0: sì,
1: sono stato tante volte.
0: Poi non è incombente,
1: è
0: ampia, è,
1: certo,
0: sì,
1: la pista ciclabile poi non passa vicino alla strada statale che è trafficatissima, pedali in tutta tranquillità, bello,
0: bei
1: posti, ti fermi, di sosta,
0: interessante, quindi abbiamo da consigliarvi
1: assolutamente,
0: almeno fino a Tirano, beh, già un bel pezzo, saranno 70 chilometri circa, perché
1: 70 chilometri più altri 35
0: andare in su,
1: ad arrivare a Bormio.
0: Insomma, non so,
1: poi tutta discesa, volendo lo fai in una giornata tutta discesa.
0: Beh, però poi quando siete a Bormio in grande forma fate il passo e salite a Livigno.
1: Beh, lì devi essere uno con buone gambe e buon fiato, sicuramente. Noi noi siamo a livello, io personalmente, di cicloturista. Adesso, vista l'età ormai non più giovane, siamo dotati di e-bike.
0: Naturale, bisogna.
1: Che non sono le bici elettriche, sono bici a pedalata, bicicletta pedalata assistita.
0: Certo.
1: Perché
0: per cui
1: se non pedali,
0: interviene ad aiutarti quando c'è la difficoltà.
1: Sì, praticamente tu è come se pedalassi anche nelle salite, c'è un motore, una specie di potenziometro
0: che
1: ti aiuta, è come se pedalassi sempre in piano,
0: anche in salita.
1: Però se non pedali il motore non va,
0: certo.
1: Se mi fermo e lei va,
0: quello lì si chiama motorino.
1: Non si chiama e bike.
0: Per cui poi abbiamo, non dimentichiamolo, è vero che è tutto su e giù, ma abbiamo tutto il centro Italia che è una meraviglia da fare in bicicletta,
1: certo,
0: perché ci sono tantissimi paesi. È vero che i borghi sono sui cucuzzoli, però le valli sono talmente tante e belle che dovremmo veramente potenziare questo tipo di turismo.
1: Beh, io ho un amico che ha fatto da casa sua, che è a Pianbosco praticamente, fino quasi a Roma, tutto con piste ciclabili più o meno segnalate, usando la via Francigena praticamente, e ha scritto anche una specie di diario di viaggi, bello, molto interessante.
0: Uno si può anche ispirare per andare a trovare, perché appunto sto pensando a certe valli, a parte la Val d'Orcia, ma anche la Val d'Esa, altre valli che abbiamo, o quelle delle Marche, che sono, o dell'Umbria, che sono bellissime. Immagino farle in bicicletta, come dici tu, nel silenzio, in pace, così, cosa siano.
1: Poi ultimamente ha preso molto piede la mountain bike, con percorsi dedicati, no?
0: È vero.
1: Sia muscolare, adesso si chiama muscolare, la bicicletta, una volta la bicicletta, adesso c'è la muscolare, oppure le bike, no? Anche con le mountain bike, ci sono mountain bike a pedalata assistita che ti permettono
0: anche di andare su certi percorsi.
1: Certo, belli impegnativi,
0: interessante.
1: Senza faticare.
0: Io non li farò, però lo auguro a tutti quelli più giovani che hanno voglia di fare un bel turismo intelligente, diciamo.
1: Certo.
0: Cari ascoltatori, mi sembra che motivi per andare in bicicletta ve ne abbiamo dati. Adesso tocca a voi. Tocca a voi organizzarvi e fare le prossime vacanze pedalando. Io vi saluto, ringrazio Marco che ci ha aperto questo mondo e che non conoscevamo veramente, e do a tutti voi, oltre che il buongiorno, mi auguro di proseguire in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, da Elia Ciocca e anche da Marco e dal nostro regista Angelo. Tanti saluti a tutti e buona giornata.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
2: Buongiorno, buongiorno. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonio in regia, e oggi abbiamo come ospite Antonio Morandi e ciao, benvenuto.
3: Grazie.
2: Antonio, benvenuto.
3: Grazie. Un caldo ciao da tutti i punti di vista, perché fa veramente caldo, cioè, atmosferico, quindi un caldo ciao, ma un caldo da 35 gradi, quindi insomma.
2: Allora, la nostra rubrica si chiama Smart Life e oggi abbiamo trovato,
3: siamo insieme.
2: Miei, come capire che cosa vuoi davvero dalla vita.
3: Wow.
2: È un tema molto importante, no?
3: Assolutamente, importante.
2: Forse no, non è solo il periodo adolescenziale,
3: no,
2: in cui
3: no,
2: non sai che cosa fare da grande, ma succede anche ai grandi.
3: Sì, i grandi che non sanno esattamente dove vogliono andare, dove stanno andando. E dove voglio andare, no? Perché cominciano a pensare che ormai quel pezzo di vita che ho trascorso, ormai quello che dovevo dare l'ho dato, quello che è successo, non ho più niente o non ho più grandi aspettative. In realtà è bello pensare che invece proprio siamo attori, protagonisti, registi, sceneggiatori della nostra vita. Quindi possiamo noi descrivere la vita, riscriverci la vita come vogliamo, anche se siamo avanti con gli anni. Anzi, io direi che, e lo dico da uno che insomma fra qualche settimana farà 69 anni, la vita passata ci ha insegnato delle cose, noi abbiamo commesso degli errori, tutti abbiamo commesso degli errori,
2: certo,
3: dagli quali abbiamo imparato cose, dai quali errori magari abbiamo capito non tanto che persona siamo, ma quali comportamenti abbiamo utilizzato che magari in quel momento potevano essere diversi, no? Quindi c'è stato un tema di comportamenti, di situazione, di contesto, di persone che avevamo intorno che ci possono aver aiutato o anche no, ma l'errore comunque è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo, no? Quindi dall'errore ho imparato che cosa posso fare domani di diverso per essere più efficace, rischiare meno, e quindi è un continuo, una continua riscrittura della propria vita, tenendo conto che la mente umana ha una capacità straordinaria di andare subito a pescare gli errori, le cose che non funzionano anziché le cose che funzionano. Quindi
2: certo,
3: se vediamo tutto in grigio è difficile poi trovare la quadra.
2: È che a volte ci si trascina un po', no? Si va avanti un po' per inerzia,
3: sì,
2: e non
3: sì,
2: ci si pone questa domanda,
3: no,
2: e questa domanda potrebbe darti
3: la chiave di volta per cambiare qualcosa. Assolutamente sì, infatti una domanda che potremmo porci è: ma cosa voglio davvero dalla mia vita? Cioè molti questa domanda non se la pongono, anche se non è complicata come vita, però siccome ci fa paura la possibile risposta, no? Perché potrebbe esserci non lo so, o poi cosa voglio nella mia vita, molti hanno delle informazioni molto generiche, no? Cosa voglio nella mia vita? Voglio sicurezza economica. Ok, ma cosa vuol dire sicurezza economica? Voglio una relazione sentimentale stabile. È bellissima sta frase, ma cosa vuol dire? Cioè, intanto, qual è la stabilità che cerchi? Quali situazioni di instabilità hai vissuto? Da cosa sono dipese quelle instabilità? La persona con cui stavi era la persona giusta, ma hai usato in modo poco efficace i momenti con cui stavi con lei, non hai dedicato abbastanza tempo alla coppia, al tempo libero, sei stato troppo orientato verso il lavoro. Ci sono delle informazioni che noi abbiamo nella nostra storia, nel nostro archivio, e che a volte, come dire, sollevare il coperchio, sai, il famoso vaso di Pandora.
2: Certo.
3: Se apro il vaso, chissà cosa esce, allora piuttosto tengo chiuso il vaso, così nel dubbio.
2: Sì, perché uno dice: ma vorrei cambiare lavoro, però dall'altra parte ci sono i cambiamenti che in genere provocano un po' di timore, no?
3: Sì,
2: i cambiamenti provocano paura, perché ti devi impegnare di più, perché devi faticare,
3: perché non conosci il risultato,
2: devi faticare di più, e quindi insomma questa cosa qui uno la lascia da parte, dice vabbè tiriamo avanti,
3: tiriamo
2: così,
3: avanti, no, che non è una sopravvivenza,
2: ecco,
3: a me la parola sopravvivenza piace poco, devo dire che la vita forse è più da vivere che da sopravvivere.
2: Certo.
3: Però sono persone che per esempio sperano che il cambiamento avvenga attraverso, no, l'illuminazione folgorante, quel momento che mi arriva l'illuminazione. Sì, ho capito, ma forse le luci le puoi accendere tu, non devi aspettare per forza che si illumini qualcosa. Se tu che hai in mano l'interruttore acceso o spento, se tieni sempre su spento o su luce soffusa, probabilmente cambia poco. Accendi i fari, guarda la vita da un punto di vista diverso e soprattutto cominciare a darci delle risposte che siano le più complete possibili, perché dirsi vorrei un buon lavoro, vorrei una sicurezza economica, vorrei cambiare città, wow, fantastico, no? In che città ti piacerebbe vivere, chiedo, e non so, una città con meno traffico, di nuovo una informazione generica, cosa vuol dire meno traffico?
2: Certo,
3: vai su in cima, no, alla montagna, fai l'eremita, sicuramente traffico non ne trovi, ma è questo che vuoi fare nella tua vita? Forse no.
2: Sì, io non so, non la vedo tanto in questo modo, nel senso che uno deve probabilmente cambiare prima qualcosa dentro se stesso, pensieri, per poi poter...
3: Assolutamente, cambiare pensieri. Ecco. Tenuto conto che abbiamo un'altra cosa con cui confrontarci, che è il cambiamento non sempre dipende tutto da noi, cioè ci sono delle aree sulle quali noi possiamo agire dei cambiamenti perché sono sotto il nostro controllo. Cose che non possiamo controllare, su cui non abbiamo nessun tipo di intervento, non è facile agire dei cambiamenti, cioè non posso cambiare, no, quelli che dicono, ah sai, mi piace il lavoro che faccio, però ho un paio di colleghi con i quali non ho un buon rapporto, mi piacerebbe che cambiassero atteggiamento nei miei confronti. Ma tu non puoi cambiare il comportamento degli altri, puoi cambiare il tuo comportamento verso loro.
2: Certo.
3: Che cosa non funziona fra te e i tuoi colleghi? Siete diversi? Tu entri la mattina col sorriso e dici buongiorno, e gli altri buongiorno. Dopo tre volte ricevi un buongiorno così, ti passa la voglia di essere sorridente, no? Dici, anche tu giorno, dici un giorno, ma è questo che puoi fare? È il massimo che puoi fare? O cerca di capire perché quelle persone non hanno il tuo stesso stile, no? Perché non sorridono? O magari andare a bere un caffè e dici una cosa, un'informazione, ma giusto così per fare un po' di cronaca. Io tutte le mattine ti saluto, faccio un buongiorno col sorriso e tu no. C'è un qualche motivo particolare.
2: Certo.
3: Uno potrebbe dirmi, sì, guarda, ho tanti di quei problemi a casa, ho una persona cara che non sta bene, ho mio figlio che cerca lavoro e non lo trova, oppure fa l'università e non riesce a dare esami perché non studia. Ognuno ha i suoi problemi, e che se non conosciamo i problemi delle persone, cosa stiamo? Stiamo sull'apparenza, no? Questo non mi sorride vuol dire che non gli piaccio, avrà magari dei motivi per cui non ti sorride. Conoscendo i motivi te la spieghi, te la racconti in modo diverso. Accetti il fatto che quella persona non sorride perché non ha nessun motivo per

0: vorrei quella vita, oppure vorrei quella casa o che tanto sogno. E però il verbo condizionale è un verbo debole, cioè vorrei, io voglio. Legato al voglio poi ci deve essere un progetto, un piano, no? Quindi il mio obiettivo è: voglio cambiare casa, perfetto. Cambi casa, che casa stai cercando, in quale città, in quale quartiere, con quali caratteristiche. L'uso del verbo al condizionale è una sorta di scappatoia, di scorciatoia che prende il cervello per non prendere una posizione, no? Vorrei rimane lì un po' sul generico, sottotitolo anche no. Vorrei, ma anche no.
1: Sì, mi piacerebbe.
0: Piacerebbe.
1: Certo, è una cosa un po' vaga.
0: È un po' vaga. Okay. Quindi usare anche una forma di linguaggio, di linguistica, un pochino più potente nei nostri confronti, no? Quindi avere un atteggiamento un po' più propositivo, un po' più strutturato, un po' più oggettivo.
1: Quindi essere un po' più determinati.
0: Assolutamente sì. Ecco. Oh, se poi non ci riesco a farlo mentalmente, io sai che sono un fautore, un sostenitore accanito della scrittura. Prendi veramente un foglio di carta, tiri due colonne, no? Tutto quello che riesci a oggettivare, lo metti sulla colonna, tutto quello che non riesci a oggettivare, che rimane nell'ambito delle sensazioni, lo scrivi dall'altra parte, no? Allora, una cosa oggettiva è oggettiva. Cioè, se tu fai un progetto e metti oggettivamente il progetto che vuoi raggiungere, l'obiettivo che vuoi raggiungere, gli dai un titolo, gli dai un nome, gli metti accanto cosa farai, come lo farai, in quanto tempo lo farai, quanto tempo ti serve, per se avrai delle possibili interferenze, no? Possibili ostacoli, se sì quali e come li supererai, comincia a essere più oggettivo, no? Più strutturato. Non dico che avviene il miracolo, però hai sicuramente meno alibi, meno chance di dire: vedi che avevo ragione, non ha funzionato. Grazie, non ha funzionato, non sapevi dove andare. Eri in un punto A, non avevi chiaro il punto B. Se è chiaro il punto B, e per arrivare da un punto A a un punto B devi fare certe cose in un certo modo, non dico che sia impossibile sbagliare, ma è molto più difficile sbagliare.
1: Sì, beh, sicuramente. Poi magari, oltre a non avere chiaro dove andare, c'è anche il come, no? Come
0: assolutamente,
1: andare.
0: Cioè, assolutamente.
1: Come faccio? Ecco, magari uno si perde lì, dice: ciao, lasciamo stare.
0: Tanto poi tutto sommato, poi abbiamo sempre il piano B, no? Poi tutto sommato la vita che conduco non è poi così male, no? Cioè alla fine dice: sì, mi piacerebbe, ecco di nuovo un verbo al condizionale.
1: No, diciamo, non è necessario.
0: Però alla fine voglio dire, ho una bella casa, come moglie stiamo bene, abbiamo una buona relazione, i figli ormai sono grandi, hanno studiato e sono laureati, hanno un lavoro, cosa mi manca? E magari ce la facciamo andare bene così. Invece certo, magari quel pezzettino che potresti aggiungere non lo aggiungi perché pensi non sia, o pensi peggio ancora di non meritartelo, e alcuni pensano di non meritarsi in più di quanto hanno, no? Perché poi in fondo chi sono io per volere tutta sta roba? Alla fine quello che ho è in fondo quello che mi merito.
1: È un'autofustigazione.
0: un'autolimitazione, no? Meritiamo il massimo, prendiamoci il massimo. Semmai, se questo massimo a cui vogliamo arrivare richiede ovviamente un percorso, non è che le cose accadono dall'oggi col domani, no? C'è un percorso, a volte anche lento, per arrivare da un punto A a un punto B. Se il viaggio è lungo, complicato, al limite lo andiamo a scomporre, no? In sotto obiettivi più facili da raggiungere, aggiungi un pezzettino ogni giorno e comunque arrivi all'obiettivo. Ci metterai un po' di più, ma tra rinunciare all'obiettivo e impiegarci il tempo necessario ma raggiungere l'obiettivo, io scelgo la seconda tutta la vita.
1: Sì, però l'idea dovrebbe essere abbastanza chiara, nel senso che ti devi porre degli obiettivi raggiungibili.
0: Sfidanti ma raggiungibili.
1: Sfidanti ma raggiungibili. Assolutamente. Perché se dici: vabbè, io voglio andare sulla Luna, vabbè, magari dovevi fare un altro mestiere, o magari non ci arriverai mai.
0: O magari ci puoi arrivare sulla Luna, ma devi fare un certo tipo di scelte, che sono andare alla NASA, candidarti come comandante, diventare prima pilota dell'aeronautica e poi astronauta. Vabbè, non è che non lo puoi dire. Ora, la settimana scorsa ho tenuto un corso di formazione, eravamo in un ambito clinico, perché come sai a volte faccio interventi verso medici, paramedici, e quindi avevo di fronte a me 50 medici, paramedici, e questo corso l'ho tenuto insieme a un medico, una dottoressa, e diceva: chiunque si può laureare in medicina a patto che stai 14 ore al giorno sui libri. Questa è la condizione. Non è che uno diventa medico se è un genio. Tutti possono diventare medici. Devi sapere di studiare tanto, 14 ore al giorno sulla sedia a studiare, diventi medico anche te. Quando ho detto questa cosa, ho detto: io ho sempre pensato che non avrei mai potuto fare certe lauree, certe facoltà, perché non ero

0: pronto, non ero adatto. Ma in realtà se studi puoi fare quello che vuoi, è che c'è un,
1: ah, certo,
0: un impegno,
1: certo,
0: c'è un lavoro dietro.
1: Certo.
0: C'è un lavoro dietro. Quindi tutti possono diventare medici, tutti possono diventare ingegneri, e le condizioni sono che devi farti un progetto, no?
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Puoi anche diventare, puoi anche andare sulla Luna,
1: se...
0: però devi fare molte cose prima, ecco, di andare sulla Luna.
1: Va bene, facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora siamo con Antonio Morandi e stiamo parlando di una sfera che riguarda il modo di vivere, insomma, se possibile migliore di quello che facciamo fino adesso per abitudine.
1: E non sono un profeta,
0: No.
1: A volte sembra e dice: ma chi è quello per dirci come dobbiamo vivere la nostra vita? Non sono un sacerdote, non sono un profeta, sono uno che si occupa di crescita personale da 26 anni, quindi insomma ne ho sentite tante negli anni di storie di persone che avrebbero potuto fare cose straordinarie, per qualche motivo non le hanno fatte e oggi le rimpiangono. Però
0: certo, sono ragionamenti comunque che danno la possibilità di pensare, di rifletterci. Di riflettere su queste cose e poi di prendere quello che si ritiene buono o meno buono.
1: Assolutamente,
0: insomma,
1: sì,
0: può decidere.
1: Assolutamente sì, perché se ci pensi, Gianni, una frase che non vorrei mai dover dire a me stesso fra un tot di anni: pentirmi di scelte che non ho fatto quando avrei potuto farle. Ecco, questa cosa che a me devasta, l'idea di pentirmi domani di cose che non ho fatto perché non ho avuto il coraggio, non ho avuto, quando invece avrei potuto farle. Questa cosa, la vita dei rimpianti è...
0: E rimpiangere non è bello, in effetti,
1: no.
0: Anche se
1: è umano comunque.
0: Cioè, no, uno fa una scelta, può anche rivelarsi sbagliata, può rivelarsi giusta, eccetera, però ha fatto una scelta. Il fatto magari di non aver fatto quella giusta può darsi che ti provochi un rimpianto.
1: Un rimpianto, un dispiacere, no? Perché non eri abbastanza consapevole a quell'epoca di poter fare certe scelte, certe
0: però
1: decisioni.
0: È inutile, no? È un po' come piangere sul latte versato.
1: Assolutamente.
0: Allora lasciamo stare.
1: Assolutamente. No, è un tema quello dei rimpianti, e le cose vanno come vanno. Ci dimentichiamo spesso che i piloti siamo noi, però. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che la nave o la macchina, l'aereo, insomma, usate il mezzo che preferite, lo stiamo pilotando noi, quindi siamo noi che scegliamo la rotta e siamo noi che dobbiamo accorgerci soprattutto se in qualche modo la rotta sta cambiando. Cioè, io dico sempre, faccio l'esempio, l'aereo, perché forse l'aereo è più indicato come esempio che l'autovettura. L'autovettura, abbiamo un'autostrada, abbiamo delle righe, se tu segui la riga, l'aereo non ha righe, no? Ha delle rotte, ma se il pilota dell'aereo
0: o la nave.
1: Okay, sbaglia, cambia la rotta, ma veramente bastano pochi gradi, però moltiplicato per migliaia di chilometri,
0: certo,
1: quell'aereo anziché arrivare a New York si trova a Toronto, okay? Perché la rotta,
0: certo,
1: no, in pochi gradi alla volta è cambiata. È il pilota che decide, grazie agli strumenti di cui dispone, che la rotta sia quella, e se deve arrivare a New York, arriva a New York. Noi siamo i piloti della nostra vita, la guidiamo noi la vita, quindi siamo noi che scegliamo se tenere la rotta o cambiarla, ma soprattutto dobbiamo capire e accorgerci se sta cambiando la rotta. Quindi se sto andando da un punto A a un punto B, però vedo che il punto B non lo sto raggiungendo perché mi sto spostato, sto verso B1 o B2, devo raddrizzare il tiro, devo riaggiustare il tiro. È che a volte ci accorgiamo di essere arrivati a B2 anziché a B quando siamo già arrivati, dobbiamo accorgercene prima.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: fa tutta una serie di monitoraggi, di controlli in corso d'opera per capire se sto facendo le scelte giuste, se esiste una possibilità diversa, se posso usare un comportamento diverso. Accorgercene prima ci permette di cambiare, se ce ne accorgiamo troppo tardi è andata.
0: Seguendo il tuo esempio, quindi seguendo una rotta, può darsi che incontriamo un temporale, quindi l'aereo deve deviare,
1: modifica,
0: eccetera,
1: la rotta, ma dopo deve tornare sulla rotta
0: vita
1: originale. Però
0: questo è come la vita, no?
1: Assolutamente sì.
0: Trovi qualche
1: interferenza, qualche ostacolo
0: che ti limita in qualche modo,
1: è che a volte però cambio rotta perché devo, cioè c'è una tempesta, è ovvio che devo cambiare rotta, però poi il pilota fa, torna sulla rotta originale. Se rimane sulla nuova rotta è ovvio che arrivi da un'altra parte.
0: No, certo.
1: Quindi la capacità non è di avere sempre la rotta giusta, senza interferenza, senza temporali, senza
0: quelli
1: ci sono, ci saranno sempre,
0: certo,
1: no? Il mare con le onde, mi piacerebbe il mare piatto, no, il mare che ha le onde, se ci sono, te le devi gestire. E il tema semmai è tornare sulla rotta originale, quindi avere la capacità di raddrizzare il tiro. E come lo facciamo? Nella metafora l'aereo usa gli strumenti di controllo,
0: certo,
1: nella vita sono i comportamenti, gli strumenti che utilizziamo e che ci permettono di aggiustare il tiro. Se vado da una parte anziché da un'altra, ma io di là ci voglio arrivare, quindi no, non mi interessa questa nuova rotta, cambio e torno sulla rotta originale. Poi magari può succedere che la nuova rotta mi piaccia di più della vecchia, però devo esserne consapevole. cioè devo scegliere consapevolmente che questa nuova rotta mi piace, mi offre delle opportunità che non avevo neanche immaginato. Adesso che le sto vivendo dico, caspita, però è interessante questa nuova rotta. È un po' come quando cambiamo strada perché siamo obbligati, sai, quando tu fai sempre quel percorso da casa al lavoro, lavoro a casa, poi c'è una mattina il cartello interruzione, no? Sei obbligato a cambiare strada. Prima reazione che abbiamo normalmente è di nervosismo, diciamo, mannaggia la strada, ma dove mi manderanno questi? Poi scopri che la strada nuova è anche meglio della vecchia. Quindi avresti un'opportunità di cambio, di scelta, e che il cervello umano cosa fa? Torna sulla vecchia strada perché è quella che conosce meglio. Anche se la nuova è più bella, magari anche più snella, c'ha meno semafori, meno traffico, però io sono affezionato, ma non è che lo faccio consapevolmente, è il mio cervello, no? Che mi sposta sulla vecchia rotta e mi fa trovare, no, la strada vecchia perché è più sicura, conosco il traffico, conosco tutti gli impicci vari. Però abbandonare la strada nuova bella per quella vecchia non so neanche quanto sia funzionale. Se quella nuova è più bella, usa quella nuova. Poi certo, un piano A, un piano B. Certo. Un giorno ne fai uno, un giorno ne fai l'altro.
0: Certo. No, ma poi no, questo anzi è un punto di vantaggio, no? Il fatto di scoprire
1: più scelte.
0: Una strada che potrebbe essere nuova, migliore della vecchia.
1: Assolutamente sì. Quindi ci vuole il coraggio di cambiare rotta a volte. Così come il coraggio di tornare sulla rotta originale se scopre che quella nuova sì, è carina, ma non tanto quanto quella vecchia. Allora, se è migliore la nuova, tengo la nuova. O la vecchia, come
0: quando hanno finito i lavori, ma torno
1: sì,
0: su quella vecchia.
1: Magari faccio un giorno uno, un giorno l'altra. Come se quella facciamo? Nuova è proprio non mi piace, allora torno su quella vecchia, ovviamente. Però il coraggio di cambiare rotta a volte non ce l'abbiamo. Cambiamo quando siamo obbligati. Allora, se c'è il cartello di deviazione, è ovvio che devi cambiare, perché cioè, non puoi andare dritto, devi per forza girare. Ma se non c'è il cartello di deviazione, è raro che noi si cambi rotta. È molto raro, perché? Perché stiamo nella zona di comfort, no? Nella zona di controllo, dove sappiamo tutto con grande tranquillità e non ci poniamo neanche la questione di cambiare. Quindi assolutamente provare a fare delle rotte nuove, no? Il coraggio di cambiare rotta, seguendo anche un po', cioè seguendo, non dimenticando che abbiamo anche, ovviamente è naturale che ci sia la paura dell'errore. Faccio una cosa nuova, non l'ho mai fatta prima, potrei sbagliare. Ci sta anche l'errore, capire l'errore che ho fatto e da quell'errore tirar fuori un'altra storia, un'altra rilettura, anche perché non avremo mai la certezza che tutto funzioni perfettamente. Il dubbio dell'errore, di sbagliare, ci sarà sempre, ed è umano che sia così.
0: Faccio una domanda, Antonio. Uno fa una scelta di un certo lavoro, sì, per fare un certo lavoro, si rivela una scelta sbagliata, avrebbe potuto magari farne altre, quindi insomma magari che sarebbero andate, e quindi si trova a dover rimpiangere di non aver fatto la scelta giusta, ma di aver fatto la scelta sbagliata.
1: Un pensiero può essere: cosa ho imparato da questa nuova esperienza, anche se non è stata la migliore della mia vita, no? Cioè, ho fatto un errore di valutazione, ho scelto un lavoro nuovo che apparentemente sembrava straordinario, poi mi sono reso conto mentre lo facevo che non era così straordinario. Comunque avrò imparato qualche cosa. Allora, per quanto sia durato quell'esperienza, che sia durato un mese, un anno, quello che dura, comunque qualcosa ti ha lasciato. Cercare di portare via tutto ciò che ho imparato di nuovo da questa esperienza. Avrò conosciuto nuovi colleghi, avrò avuto un capo nuovo che avrà fatto delle cose magari fatte bene, altre fatte meno bene, ma comunque qualcosa mi ha insegnato, qualcosa mi ha lasciato. Tirar sempre fuori dalla storia tutto ciò che mi ha lasciato di positivo, che cosa ho imparato, non che cosa ho rinunciato, perché sennò è facile l'esercizio, no? Ho sbagliato, era meglio
0: magari
1: che rimanevo dov'ero.
0: Ho lasciato un bel lavoro e quindi ho il rimorso di aver lasciato una cosa che...
1: Hai fatto una nuova esperienza, hai imparato delle cose nuove, è durato quello che è durato, quell'esperienza è tua, è il tuo patrimonio personale, te lo porti a casa e dici ok, che uso posso fare di queste nuove cose? Anch'io quando lavoravo in azienda per un errore di valutazione ho lasciato l'azienda dov'ero, sono andato in un'azienda dove certamente davo uno stipendio migliore, una qualifica migliore, sembrava tutto perfetto. Dopo 6 mesi mi sono accorto, per fortuna che erano 6 mesi di prova, che quel lavoro non era così così perfetto come, o come me l'avevano venduto, certo, o come io lo stavo vivendo in quel momento. Finito il mio periodo di prova ho detto all'amministratore legato: guardi, è stato un piacere, ma purtroppo non mi trovo bene per questi motivi. Lui mi fa: la capisco, ma in questo momento l'azienda è in grado di offrirle quello, quindi o sta qui a queste condizioni, se no fa bene andarsene. E me ne sono andato, ma in quei 6 mesi comunque ho imparato delle cose.
0: Vabbè, certo.
1: Ed è sono stato il mio capitale personale, ok? E poi mi sono ributtato, ho fatto altre esperienze. Tutto serve, tutto aiuta, basta metterlo, secondo me, sotto la luce giusta, non la luce dell'errore, ma la luce del cosa ho imparato.
0: Ecco, e poi forse non soffrirci troppo sopra. No, dice, vabbè, è andata così.
1: Succede, per l'amor del cielo, fatto... Okay. Un'altra cosa che voglio lasciare agli ascoltatori come piccolo esercizio, ti ricordi che prima dicevamo, sì, fare una colonna con tutto ciò che è oggettivo, che mi conferma che quello che sto facendo è giusto, va bene per questi motivi, e le sensazioni o le opinioni mette dall'altra parte. Fare anche un altro tipo di ragionamento: ciò che faccio, lo faccio perché lo desidero davvero o lo faccio perché devo? Perché a volte facciamo delle scelte che non sono totalmente sotto il nostro controllo, a volte facciamo delle scelte perché qualcuno ci impone o ci guida a prenderle. Allora, quello che faccio perché voglio, quello che faccio perché devo.
0: Compito delle vacanze.
1: Compito delle vacanze.
0: Noi ci rivediamo a settembre, ci risentiamo.
1: Assolutamente sì.
0: E parliamo anche di queste cose qua. Grazie, buona
1: giornata. Grazie a voi, ascoltatori, buone vacanze a tutti.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo e per porre fine al conflitto. L'ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben Gvir e la stampa libanese riporta di raid israeliani nella notte nella regione di Nabatieh nel sud che hanno causato almeno 16 morti. In Ucraina una bimba di 8 anni ha perso la vita nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta stamani a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale nel Barese. Da quanto ricostruito finora, la bimba era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre, che è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto. Ferito, secondo quanto emerge, non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Oggi seconda prova scritta degli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico. Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, identica per tutti gli indirizzi. Nel Cagliaritano sono indagati 5 ragazzi fra i 14 e 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili del loro paese. I carabinieri hanno perquisito le case dei ragazzi e notificato i minorenni alle loro famiglie le informazioni di garanzia al termine delle indagini che hanno evidenziato i pedinamenti, gli insulti e le minacce contro persone fragili e vulnerabili. Il tutto veniva ripreso con i telefonini e poi pubblicato sui social. Si è spento l'ex calciatore del Livorno Igor Proti, aveva 58 anni, lottava da tempo contro una malattia terminale. L'annuncio della famiglia con un post su Instagram. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
8: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su... La...

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. La regina dei telefoni bianchi, la diva delle commedie sentimentali del ventennio fascista, fu la prima a mostrare un seno al cinema, ma a denudarle l'anima furono Luchino Visconti e, dopo un lungo oblio, Dario Argento. Clara Calamai, nata a Prato il 9 settembre 1909, esordisce nel 1938 e si afferma subito come la diva delle commedie degli anni 40. Adorata da Visconti, e si ritira dalle scene dopo aver girato Profondo Rosso nel lontano 1975. Muore a Rimini nel 1998 per un infarto.

Chiamarla femme fatale è poco. Clara Calamai è stata la prima donna scandalo del cinema italiano, capace di osare ciò che nessuna aveva fatto prima di lei, mostrare il seno nudo senza veli, altera e sottile, sensuale ma elegante, un po' francese, con quella scena de La cena delle beffe di Blasetti nel 1941, si trasforma nel più conturbante sogno degli uomini italiani, distruggendo così un tabù vero e proprio. Un gesto storico che avrebbe potuto rivelarsi una gabbia impossibile da sfuggire, invece per lei fu solamente un punto di partenza. Nella biografia Bellissima Dea, lo scrittore Maurizio Zaccaro, romanzata questa biografia, descrive la Calamai che non è stata solo una diva patinata, ma anche una donna capace di scegliere tra le proprie passioni e le proprie paure, inseguendo sino in fondo i sogni, un mix di fragilità e forza, ricca di contraddizioni e naturalmente di fascino.

Era nata a Prato nel 1909 in una famiglia modesta. Il padre Priamo, capostazione. La madre Giulia si occupa delle tre figlie. Clara è la più bella, tranquilla fino a 19 anni quando fa un gesto drammatico che sembra scritto in un romanzo. Tenta il suicidio sparandosi al petto con la pistola del padre per amore di un giovane fascista di famiglia bene, Riccardo Banci Buonamici. Non regge la lettera che lui ha scritto per liquidarla. Ti chiedo perdono in ginocchio se oggi ti faccio male. Rischia la morte, ma si salva miracolosamente. Il primo capitolo della sua vita intensa. Ecco, Prato le sta molto stretta come cittadina e per sfuggire praticamente ai pettegolezzi e superare la morte del padre per un infarto, segue il consiglio di un'amica di famiglia, Enif Angiolini, e vola verso Roma per tentare la carriera di attrice. Vive in una stanzetta di una pensione, ma è felice perché viene ammessa al nascente centro sperimentale di cinematografia. Al primo provino colpisce subito il regista, Alessandro Blasetti. Sei timida, ma sei tanto bella e questo per il momento può bastare, dice, intuendo il talento nascosto dietro il suo imbarazzo. È l'incontro che le cambierà la vita. Lui le insegna a recitare e la prende sotto l'ala, facendola diventare negli anni del ventennio fascista la regina del cinema dei telefoni bianchi. Dopo l'esordio, nel 38, in Pietro Micca di Aldo Vergano, Clara gira un film dietro l'altro, da Ettore Fieramosca ad Addio Giovinezza o L'avventuriera del piano di sopra, successi che le danno popolarità.

È già una star quando nel 1941 accetta di interpretare Ginevra, la protagonista della Cena delle Beffe. Alessandro Blasetti fatica a farle digerire quei fatidici 18 fotogrammi che nella prima sceneggiatura non c'erano. «Io nuda, non voglio e basta», grida Clara. «Date la parte a qualcun'altra, più disinibita di me. C'è la fila a Cinecittà». Blasetti riesce a convincerla con una promessa. Durante il ciak, il set verrà svuotato. Non sarà il suo partner, Nazari, a strapparle il corsetto, ma lui stesso, ripreso naturalmente di spalle. Effettivamente uscirono tutti ed era molto orgogliosa della sua vittoria, ha raccontato l'attrice. Non sapevo, poverina me, che l'intera troupe mi osservava dal Ponte Luci. Il film esce con un divieto ai minori di 16 anni, ma le sale si riempiono e Clara diventa così un mito. La sua rivale più ostiosa, Doris Duranti, amante di Alessandro Pavolini. Mesi dopo, sul set di Carmela, si sbottona a sorpresa la blusa e offre alla camera il seno per sfidarla, ma senza successo. Il destino è pronto a far incrociare il suo cammino con un'altra divina dell'epoca, Anna Magnani. Per lei era stato scritto il personaggio di Giovanna in Ossessione, il primo film di Visconti. Ispirato al postino Suona sempre due volte di James Cain, ma per via dei continui rimandi l'attrice romana è costretta a rinunciare a causa della sua gravidanza, troppo visibile.

E così, in segreto, Luchino Visconti fa arrivare la Calamai sul set a Ferrara, una mossa su cui nessuno avrebbe scommesso. Il primo impatto è durissimo. Lei arruffa i capelli, stravolgendo la sua capigliatura perfetta. Le toglie il reggiseno, le fa indossare una sottoveste e un vestitino povero e unto. Ultimo tocco delle ciabatte al posto delle lussuose décolleté col tacco. In un attimo distrugge la sua immagine. Lei si sente umiliata, si sente rovinata, però è il primo che le dà indicazioni profonde, cercando l'autenticità. Provate a camminare come una persona vera, viva, una donna del popolo che si incontra tutti i giorni, non un personaggio stereotipato, lontano dalla nostra realtà. Avete presente quelli che si credono vivi, ma invece sono morti? La reinventa totalmente, la plasma, facendo emergere la sua bravura.

Era un dittatore assoluto, anche spietato, ma è lì che io riscoprì il cinema, dice Clara. La sera tornavo in albergo con i piedi gonfi, ma con una sensazione strana. Ero come rapita da una febbre. Su quel set scorreva un'elettricità speciale, un intreccio di amori impossibili, un giro pazzesco. Racconterà naturalmente Clara con molta ironia. Io ero innamorata di Luchino, lui di Massimo Girotti e Massimo di me. È il film che inaugura il neorealismo e la consacra per la seconda volta protagonista fondamentale della storia del cinema italiano.

L'apice della carriera, però, eccola pronta a sterzare di nuovo. Si sposa con il nobile lombardo Leonardo Bonzi, aviatore ed esploratore. Si trasferisce a Milano per assecondare il marito, sparisce quasi dalle scene. Il massimo che lui le concede è un film all'anno. Lui però va in giro per il mondo, tra imprese sportive e trasvolate per beneficenza, la lascia spesso sola. Inevitabile che il matrimonio finisca presto, con un'eclatante rottura, anche se solo nel 1959 otterranno l'annullamento dalla Sacra Rota.

Il ritorno di Clara al cinema resterà comunque sporadico. Lavora soprattutto per gli amici, per Mario Bonard in Afrodite, Dea dell'amore, per Lucchino nelle Notti bianche e poi in un cameo nelle Streghe. La maggior parte del tempo preferisce passarlo in una casetta a picco sul mare di Ansedonia, la Cuccia, come la battezzavano lei e il suo nuovo compagno, l'aviatore Valerio Andreoni. Un ritiro che la farà paragonare a Greta Garbo. «Sono stata un'impulsiva e un'ingenua», spiega in una delle sue ultime interviste. «Oggi sono come una donna morta che vive molto, ho avuto e molto ho perduto. Adesso non mi interessa più niente». Solo nel 1975 un giovane regista, Dario Argento, riuscirà a stanarla, convincendola a interpretare la folle madre assassina di Profondo Rosso. Un successo planetario, un oggetto di culto e la sua ultima apparizione pubblica. Morirà a 89 anni nel 1998 per un infarto.

La regina dei telefoni bianchi, la diva delle commedie sentimentali del ventennio fascista, fu la prima a mostrare un seno al cinema, ma a denudarle l'anima furono Luchino Visconti e, dopo un lungo oblio, Dario Argento.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Degli Aduce, Angela Ferriore, e con noi oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Al Palazzo Reale a Milano, in piazza Duomo 12, Paolo Troilo è da qualche anno entrato nel circuito delle regge d'Europa. Palazzo Reale è uno degli edifici simbolo di Milano e nella sua storia, nei suoi muri, riassume anche l'evoluzione della città. Soggetto in anni recenti a cicli di intervento di restauro, il palazzo ha ritrovato le sue forme originali dopo le distruzioni causate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, di cui la Sala delle Cariatidi rimane perenne memoria. Ristrutturato nei vari ambienti, gradualmente arricchito da razzi e arredi originali, come il trono di Napoleone in oro e seta verde, il palazzo è ora al centro di una mostra, un progetto inedito di Paolo Troilo. L'artista ne ripercorre la storia, riprendendo e interpretando i momenti e i protagonisti più significativi di un passato ultrasecolare, con una serie di opere ambientate nelle 12 stanze dell'appartamento dei principi a Palazzo Reale in piazza Duomo 12 Milano fino al 13 settembre.
1: A Gavirate, presso il chiostro di Volterra in piazza Chiostro 23, fino al 21 giugno il quadrato diventa arte, la sfida del 100%. Il chiostro di Volterra Gavirate si prepara a diventare il palcoscenico di una sfida creativa, dove il rigore della geometria incontra la libertà dell'estro. La storica struttura medievale ospiterà la mostra collettiva 100% arte, il quadrato della libertà, un progetto curato da Deborah Ferrari che vede protagonisti gli esponenti dell'Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese. Il cuore dell'esposizione risiede nel confronto degli artisti con un limite spaziale predefinito. Pittura, materia e astrazione convivono all'interno della stessa cornice dimensionale, permettendo a linguaggi e sensibilità differenti di dialogare in modo armonico. Il quadrato, forma simbolica nella storia dell'arte, diventa così il filo conduttore che unisce diverse generazioni di autori del territorio in un racconto collettivo sulla vitalità contemporanea. La scelta della sede non è casuale. Esiste infatti una relazione naturale tra la struttura quadrangolare del chiostro di Volterra e il formato delle opere in mostra. Questo legame tra architettura medievale e arte moderna permette al visitatore di immergersi in un'atmosfera dove la storia del luogo potenzia la visione individuale degli artisti.
2: Festival della mitologia a Villa Arconati, Castellazzo di Bollate, domenica 21 giugno. È il corpo il tema del terzo appuntamento del Festival della mitologia, domenica 21, Massimiliano Finazzer Flori a Villa Arconati, con la scrittrice Francesca Senette, guiderà il pubblico attraverso una serie di letture sceniche che elaborano i miti del corpo, con riflessioni che attraversano secoli di storia, perché il corpo è da sempre luogo simbolico e spirituale. Dopo le letture ci si sposterà in giardino per una seduta di yoga con saluto al sole. Cari ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia e alla prossima.

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il nostro appuntamento per questo sguardo sulla parola di Dio che ci attende domenica. Domenica prossima il Vangelo ci porterà nel testo di Luca e ci metterà davanti una questione che probabilmente con il tempo che stiamo vivendo, al di là del caldo, proprio questo clima generale nel mondo, domande che forse fanno capolino anche nel nostro cuore. La questione che così accalora i discepoli di Gesù è la questione della venuta del regno di Dio. Quando viene il regno? Dov'è il regno di Dio? Chissà quante volte ci siamo trovati anche noi a domandarci in questo periodo così caotico, dov'è il regno? Ma c'è davvero questo regno di Dio? Dove possiamo incontrarlo? E Gesù aiuta i suoi discepoli a fare chiarezza, li aiuta a liberare il campo da quelle che in fondo sono a volte domande anche non fondate, domande non così importanti o basilari. Insomma, ci porta pian piano a mettere a fuoco la vera domanda. La vera domanda è: ma noi che cosa aspettiamo? Noi chi aspettiamo? Tutte le altre domande, quando, dove, come, diventano meno importanti, diventano molto più relative se abbiamo chiara la domanda di chi è colui che attendiamo, chi è colui che stiamo davvero desiderando. E in questo brano troveremo lo stile tipico di Gesù, che non risponde direttamente alla richiesta dei suoi, anzi sembra quasi porre a sua volta appunto un'altra domanda. Gesù agisce così, vuole costringere i suoi interlocutori a fare qualche passo in più, ad andare in profondità nella questione che così sentono urgere nel loro cuore. Non si sottrae alla risposta, ma vuole portare a riformulare la domanda, perché vada a cogliere davvero il cuore della questione, vada a cogliere ciò che davvero c'è in gioco, ciò che è davvero importante. Allora, nel nostro testo saranno i farisei a porre questa domanda così forte a Gesù: tu che predichi il regno, ma quando verrà questo regno? Dici, come riconosceremo il tempo che il regno si sta presentando a noi? E Gesù risponde a loro e mette in guardia i discepoli, quindi si preoccupa di dare ai discepoli gli strumenti giusti, e risponde che non è una questione di quando, perché il regno di Dio non arriva in modo prevedibile. E non rispondiamo a questa attesa cercando o aspettando un segno prevedibile, un segno manifesto. E questo forse è anche liberante, no? Perché Gesù ci fa capire che il regno è sempre un po' di più di quello che possiamo pensare, immaginare, e sicuramente è sempre un po' di più, è un po' più al di là di ciò che noi possiamo fare. Il regno di Dio non è una costruzione che io faccio e dico, ecco, questo è il regno, eccolo qui. È qualcosa di più grande. Più che costruirlo, il regno siamo chiamati a riconoscerlo, siamo richiamati ad accoglierlo. E anche quando l'abbiamo riconosciuto e accolto, non possiamo fare a meno di notare lo scarto che c'è tra quelle che erano le nostre attese, le nostre idee, le nostre realizzazioni e quello che il regno di Dio è in sé, è in realtà. E quindi Gesù ci indica questo cammino: non preoccuparci del quando, piuttosto del come. Del come è questo regno. Noi cerchiamo spesso una sorta di garanzia, avere chiaro, preciso il tempo, il momento, il luogo, arrivarci preparati, sapere cosa ci attende. E Gesù invece ci lascia in una sana insicurezza. Una sana insicurezza che ci mantiene in ricerca. E per esplicitare questo concetto, allora ecco che Gesù ricorre a due storie molto note ai suoi ascoltatori, molto note a chi aveva dimestichezza con il testo biblico. Parla della storia di Noè, quindi della storia del diluvio, e parla della storia di Lot, quindi parla di quel momento in cui piove fuoco e zolfo sulla città di Sodoma. Ma attenti, nelle parole di Gesù non troveremo nessun riferimento al peccato o al male di cui si sono resi colpevoli gli uomini del tempo di Noè, al punto da provocare Dio a mandare un diluvio. Non troveremo neanche riferimento alla condotta peccaminosa degli abitanti di Sodoma. Il male c'è, questo lo sappiamo tutti, e in queste due storie il male è evidente, ce n'è tanto, ma Gesù pone l'accento su altro, pone l'accento su quella che è la vita ordinaria, sulle realtà quotidiane, su quelle realtà che ci vedono tutti impegnati, santi e peccatori. Ed è bello questo, perché davvero l'annuncio del Signore che viene, l'annuncio del Regno, ci raggiunge lì dove siamo, e ci raggiunge lì mentre siamo impegnati a tirare avanti la vita di tutti i giorni. Mangiavano, bevevano, si sposavano, compravano, tutte cose ordinarie. Ma allora che cosa fa la differenza tra Noè e Lot e i loro contemporanei? Perché Noè e Lot sono così importanti? Perché diventano quasi icona di una piccola minoranza, una sorta di piccolo resto rispetto a tutti gli altri? Perché non hanno smarrito la relazione con il Signore, e restando dentro in questa relazione non hanno smarrito l'attesa, o non hanno smarrito le attese, l'attesa di un compimento di quello che di più vero, di più bello sentono nel cuore. Nelle loro attività ordinarie non hanno perso di vista un orizzonte più grande. Ecco allora che Noè e Lot, con le loro famiglie, sono un piccolo resto, perché non si sono lasciati addormentare dalla routine, non si sono lasciati rinchiudere nelle loro attività, nei loro interessi, sono rimasti in dialogo con il Signore. In questo consiste il loro essere giusti, il loro essere diversi dal resto degli uomini. Sono rimasti aperti, sono rimasti consapevoli che c'era qualcosa di più grande di loro, qualcosa che

continuare a restare in attesa, continuare a restare protesi verso qualcosa di più bello, di più grande, che c'è, che arriva. Restare in attesa, però anche agire, e agire nel momento opportuno, prendere posizione, scegliere. E questo però richiede una grande consapevolezza di quello che sta avvenendo, una grande capacità di lettura del tempo, lettura dei segni dei tempi. Allora forse il Vangelo questa domenica ci invita, così ci sfida, ci chiede di provare a far diventare vita vissuta questa cosa, il fatto che la rivelazione del Signore, la rivelazione del regno di Dio, passa proprio in quel saper vivere la quotidianità con uno stile di attesa, evitando di chiudersi su quello che dobbiamo fare, su quello che noi abbiamo programmato di fare, su quello che noi intendiamo fare, restando sempre aperti a un incontro che, chiaro, si prepara, si attende, anche se non sai quando può accadere, anche se non è prevedibile. È questo che fa sì che possa cambiare il modo in cui si vive ogni singola attività quotidiana. L'attesa del Signore illumina ogni momento della mia vita, può cambiare di segno e di senso ogni momento della mia vita, le cose belle, le cose meno belle, le cose programmate, pianificate, quelle che ti capitano così in maniera inaspettata. E allora sì, divento capace di dire anch'io, come dirà il Signore, chi cercherà di salvare la propria vita, pretendendo di mantenerne il controllo assoluto, e alla fine si troverà a perderla. E chi penserà invece di averla perduta, perché capisce, vede e accetta che tante cose sfuggano dal suo controllo, quindi chi sarà capace di lasciarsi andare con fiducia, in realtà sta vivificando la sua vita, la sta mantenendo più viva che mai. E allora accogliamo questa attesa, anche in questo tempo che stiamo vivendo. Il regno di Dio c'è, il regno di Dio sta muovendo i suoi passi, il regno di Dio ci sta venendo incontro in modi che non possiamo prevedere, in modi che non ci aspettiamo, in modi che restano tante volte sconosciuti, ma reali, concreti. A noi è chiesto di tenere gli occhi, la mente e il cuore aperti sulla realtà che viviamo, è chiesto di essere capaci di interpretare i segni dei tempi, di cogliere nei segni dei tempi le tracce di un regno che si compie, di un regno che cresce, di un regno che avanza. A noi è chiesto di tenere viva l'attesa, il desiderio. E se questa attesa e questo desiderio abitano il nostro cuore, tutto il resto poi viene da sé, anche in un tempo come questo. A tutti, come sempre, una felice giornata e buona domenica.

4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere questa roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.

buongiorno a tutti voi cari ascoltatori che ascoltate Popoli su Radio Orizzonti FM 88. Andiamo in Sudan. Le Caritas si coordinano contro l'emergenza alimentare. La crisi umanitaria più grave del pianeta peggiora drasticamente. In tutto il Sudan, dilaniato dalla guerra civile ormai da oltre 37 mesi, vengono continuamente denunciati crimini contro l'umanità commessi dalle parti in conflitto. Le forze di supporto rapido RSF e l'esercito sudanese, soprattutto con i droni che prendono di mira ospedali, mercati e scuole. Mentre in Darfur massacri etnici a sfondo genocidario di popolazioni non arabofone, secondo l'ONU, sono stati commessi dalle RSF. Secondo CHOA, l'Organizzazione per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, nel conflitto sono morte oltre 150.000 persone, dato certamente sottostimato. Si contano inoltre più di 15 milioni di sfollati e 20 milioni di persone che soffrono di malnutrizione acuta, su una popolazione di circa 50 milioni. In questo inferno si prodigano in prima linea le organizzazioni religiose, spesso coordinandosi, come è accaduto lo scorso aprile, quando una nota congiunta di Caritas Internationalis, ACT Alliance, il maggior organismo di coordinamento delle chiese ortodosse protestanti e Islamic Relief Worldwide, ha denunciato l'insicurezza diffusa, inclusi livelli estremi di violenza sessuale, che rende sempre più difficile e pericoloso, in particolare per donne e ragazze, cercare cibo, acqua e servizi di base. Kayode Akintola, responsabile d'Africa per CAFOD, è appena tornata dal Sudan, dove ha girato i campi sfollati. La situazione umanitaria è gravissima, afferma, e continua a deteriorarsi. I campi sono sovraffollati, le razioni alimentari sono state ridotte e le persone sono costrette a girare in cerca di cibo, spesso esponendosi a ulteriori rischi. Caritas Sudan sta fornendo cibo, acqua potabile, aiuti in denaro, sostegno nutrizionale per i bambini e assistenza sanitaria. Colpisce, prosegue, la dignità silenziosa e la determinazione a sostenersi a vicenda nonostante le difficoltà schiaccianti. I volontari locali, spesso sfollati, stanno svolgendo un ruolo essenziale nella distribuzione degli aiuti e nel sostegno alle comunità. La società civile sudanese ha dimostrato in questi anni una notevole solidarietà di fronte a condizioni estreme. E il fatto che molti pastori della Chiesa Cattolica siano rimasti accanto ai fedeli aiuta la popolazione a sentirsi meno sola. Ma prospettive di pace anche per il supporto ai contendenti da parte di Emirati Arabi, Arabia Saudita ed Egitto davvero non si vedono. Passiamo in Kenya. La struttura USA per contagi Ebola. La rivolta in Kenya provoca due morti. Due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nella città di Nanyuki, nel Kenya centrale, durante le proteste contro i piani degli Stati Uniti di istituire un centro di isolamento per l'Ebola in una base militare. Una delle vittime è stata colpita da un proiettile in una zona vicino alla base aerea di Laikipia, dove si stava svolgendo una manifestazione. È deceduta dopo essere stata trasportata all'ospedale della città. L'altra vittima era invece già senza vita quando è stata portata in ospedale dai soldati. Centinaia di manifestanti aveva sfilato per le strade della città bloccando le vie e bruciando pneumatici e la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperderli. Il piano degli Stati Uniti
di istituire una struttura per il trattamento dell'Ebola in Kenya ha suscitato preoccupazione nell'opinione pubblica riguardo ai rischi di contagio. Il centro di isolamento, da 50 posti letto, sarà gestito da personale medico USA ed è destinato a curare i cittadini statunitensi colpiti dall'attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo. Finora in Kenya non è stato registrato alcun caso di Ebola. L'alta corte ha stabilito che l'apertura del centro dovesse essere bloccata dopo che un'organizzazione per i diritti umani aveva presentato un ricorso sostenendo che la struttura comporta, tra virgolette, gravi e imminenti rischi per la salute pubblica. Il presidente William Ruto ha difeso il piano affermando che il Kenya ha impiegato ogni mezzo a sua disposizione per proteggere il paese. Intanto l'OMS ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, portandolo da oltre 900 a 116, con 300 casi confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo erano stati registrati 116 casi sospetti del virus mortale, in calo rispetto ai 906 di fine settimana precedente. Gli scavi della pesca nel sud-est asiatico. Circa un lavoratore su 5 nel settore della pesca del sud-est asiatico è esposto a condizioni riconducibili al lavoro forzato. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che documenta come migliaia di pescatori, perlomeno più migranti, siano intrappolati in sistemi di sfruttamento, debito e coercizione nella filiera ittica della regione. Secondo lo studio, e condotto tramite interviste a 1.262 lavoratori migranti impiegati nella pesca e nella lavorazione del pesce, tra i pescatori che restano imbarcati 6 mesi o più, oltre il 34% ha sperimentato situazioni di lavoro forzato. La percentuale crolla al 3% per chi resta in mare meno di un mese. Anche le dimensioni dell'imbarcazione incidono. Le differenze emergono anche in base al paese d'origine. Tra i migranti intervistati, il 30% degli indonesiani risulta impiegato in condizioni riconducibili al lavoro forzato. Seguono i lavoratori provenienti dal Myanmar, dalla Cambogia e Vietnam. Il 27% dei lavoratori migranti intervistati ha dichiarato di aver subito infortuni gravi che hanno richiesto cure mediche, una percentuale che aumenta al crescere delle ore lavorate. L'economia legata al settore della pesca è strategica nella regione. Con l'invecchiamento delle popolazioni e la carenza di manodopera locale, la dipendenza da lavoratori stranieri è destinata a crescere, sottolinea ancora il rapporto. Solo in Thailandia, per esempio, le stime indicano che il 90% dei pescatori è composto dai lavoratori migranti, come detto, provenienti soprattutto da Myanmar e Cambogia. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e le nostre notizie sono tratte da Avvenire e Mondo Emissione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati sine die colloqui previsti oggi a Lucerna in Svizzera fra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla guerra. Lo annuncia il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Svizzera. Presidente americano Vance. I colloqui sono stati rinviati a causa degli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano meridionale, riporta il Financial Times. E 4 soldati israeliani sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben-Gvir, che dice ora tutto il Libano deve bruciare. L'esercito di Israele conferma di aver effettuato durante la notte raid aerei contro infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano. Almeno 16 persone sono rimaste uccise. Una bimba di 8 anni è morta nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che ieri hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. L'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini. Alle 16:30 verrà celebrata una messa nella cattedrale di Reggio Emilia, la sua diocesi di origine. Ieri i funerali nella basilica di San Pietro concelebrati da 34 porporati e presieduti dal Papa, che ha ricordato la sua figura di pastore, ha lasciato un segno profondo nella chiesa e nella società civile. Il Papa ha citato anche il progetto culturale avviato nella CEI. Oggi seconda prova scritta per gli oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera, al liceo linguistico. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bimba di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 240. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto ed era guidato da un uomo di 37 anni. Per la bimba sono stati inutili soccorsi. La mamma è in ospedale in codice rosso, meno grave l'autista del SUV. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11:05 con replica alle 19:40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9:30 e in replica alle 17:08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Lasciano l'incarico Gilardoni e De Cristofaro. Ancora Saronno, è partita anche la nuova viabilità in stazione a Uboldo con la bici contro un tir. E tornando a Saronno, cancellata la notte bianca estiva. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto.
2: Saronno, niente crisi, ma il sindaco Ilaria Pagani ne ha cambiati due. Il riferimento va agli assessori della sua giunta civica. In realtà nessuno scossone politico, perché dietro non ci sono le solite scuse. Le motivazioni di due importanti defezioni sono infatti legate a questioni personali e di lavoro. C'è stata l'ultima riunione nella quale la prima cittadina ha preso atto del congedo di Nicola Gilardoni, al quale aveva assegnato l'importante delega alla rigenerazione urbana, e di Laura De Cristofaro, avvocato ed esponente del PD che si stava occupando del commercio. Insomma, ruoli strategici in una città come Saronno. I futuri assessori comunali sono già stati definiti. Si tratta di Francesca Ruffini, avvocato come l'uscente Laura De Cristofaro, che dovrebbe occuparsi dell'area commercio, e di un tecnico, un esterno del settore dell'urbanistica. Per quanto riguarda il delicato tema dell'urbanistica o rigenerazione urbana, il prescelto è Emilio Guastamacchia, architetto originario del Milanese. Oggi, 19 giugno, ci sarà l'ufficializzazione per quanto concerne i nominativi dei nuovi assessori, operazione che potrebbe comportare anche un rimpasto più ampio nella sezione dei vari incarichi, considerato che De Cristofaro non si occupava soltanto di commercio, ma anche di attività produttive in senso più ampio e di transizione ecologica.
1: Saronno. La nuova viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Piazza Cadorna è già diventata uno degli argomenti più commentati dagli automobilisti saronnesi. Da alcuni giorni è entrata in vigore una modifica sperimentale della circolazione. La novità è legata al cantiere del cavalcavia di Via Volonterio per la sostituzione della rete gas. In particolare, i veicoli provenienti da Viale Rimembranza in direzione di Via Caduti della Liberazione devono dare la precedenza ai mezzi che arrivano da via Primo Maggio e Piazza Cadorna. La sperimentazione ha suscitato curiosità ma anche apprezzamento. Da tempo gli automobilisti segnalavano la necessità di rivedere la regolazione degli incroci davanti alla stazione, soprattutto nelle ore di punta. La nuova segnaletica orizzontale è gialla, trattandosi di modifiche temporanee e provvisorie. È stata adottata perché la nuova disciplina della viabilità è attualmente in fase sperimentale e resterà in vigore durante il periodo del cantiere. L'amministrazione comunale monitorerà gli effetti della nuova organizzazione del traffico. Se la sperimentazione davanti alla stazione dovesse portare benefici concreti alla circolazione, non è escluso che possano essere valutate ulteriori prove o soluzioni permanenti anche dopo la conclusione del cantiere.
2: Uboldo. Nella mattinata di ieri si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita il 79enne Carlo Proverbio di Cerro. Mentre si trovava in sella alla sua bici, è andato contro un tir che procedeva nell'altro senso. La causa del sinistro non sarebbe imprudenza o cattiva guida, ma un malore. È l'ipotesi più accreditata in attesa di accertare con esattezza i fatti. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini registrate dalla dash cam installata sul camion, che dovrebbe fornire al magistrato una ricostruzione precisa di quanto accaduto nei secondi che hanno preceduto la tragedia.
1: La data è stata svelata dopo aver rinunciato alla notte bianca di luglio per il costo di 50.000 euro. L'amministrazione ha reso nota la sua proposta di una notte bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre. Per il momento però le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona a traffico limitato centro cittadino, ma non chiarisce ancora quali saranno i contenuti della manifestazione. L'annuncio sembra mettere un punto alle polemiche che nelle ultime settimane hanno accompagnato la decisione della giunta di rinunciare alla tradizionale notte bianca di luglio. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi dell'iniziativa, quantificati in circa 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette, come gli straordinari della polizia locale. Le prime informazioni diffuse non sembrano aver cancellato il malumore di una parte degli esercenti, che spiegano come luglio sia molto diverso da settembre. Cambia la disponibilità economica delle persone. Per alcune tipologie di negozi la notte bianca rappresenta un'importante occasione di incasso, difficile da replicare a settembre, quando i saldi sono terminati e molte famiglie sono già concentrate sul rientro.
2: Saronno. Un aumento delle tariffe del servizio di pre e post scuola, un cambio della gestione organizzativa e una polemica che coinvolge famiglie e amministrazione comunale. È questo il tema al centro del confronto nato dopo la pubblicazione della lettera di un papà saronnese che ha contestato le novità introdotte per il prossimo anno scolastico. La vicenda è emersa dopo l'apertura delle iscrizioni ai servizi dedicati agli alunni delle scuole statali. Il genitore ha raccontato di aver notato due cambiamenti: il passaggio della gestione dell'istituzione Monsignor Zerbi direttamente al comune e un aumento delle tariffe rispetto all'anno precedente. Secondo quanto segnalato, il costo del prescuola è passato da 75 a 90 euro a trimestre, mentre quello del post scuola da 110 a 130. Una differenza che, secondo il cittadino, pesa soprattutto sulle famiglie che utilizzano un solo servizio. Alla segnalazione ha replicato il sindaco Ilaria Pagani con una nota ufficiale nella quale l'amministrazione respinge l'idea di una situazione critica e difende le scelte adottate. Il comune spiega che le tariffe erano rimaste invariate per circa 15 anni e che l'adeguamento è stato introdotto per garantire la sostenibilità economica del servizio a fronte dell'aumento dei costi di gestione e del lavoro. Viene inoltre precisato che il servizio interessa tutti gli istituti comprensivi cittadini e che nel caso della Zerbi continuerà a essere svolto con il coinvolgimento degli insegnanti a contratto dell'istituzione. Nella risposta viene ribadita anche l'attenzione alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Resta infatti confermata la gratuità per chi presenta un ISEE fino a 6.700 euro. A questa misura si aggiunge una nuova agevolazione che prevede uno sconto del 50% sulle tariffe del secondo figlio iscritto.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origio, San Giorgio, via Gran Paradiso 2, telefono 0238 310443. Il Cinema Saronno, al Cinema Silvio Pellico, Toy Story 5 alle 18.30 e Disco Reshub Day alle 21.
2: Passiamo ora agli appuntamenti. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri programmi e ospiti.
1: Saronno, estate in villa, sabato 20 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi, a seguire concerto di Ornithorhynchos. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno famosi.
2: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, anime, guardare e pensare, fino al 20 luglio dalle 17 alle 18 presso il Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga.
1: Tra lavoro e famiglia, il 22 giugno, il 13 luglio e il 20 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45, presso la sala polifunzionale edificio 2 Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
2: Le mani magiche, tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto, dalle 10 alle 12 presso il Granello, in via Mattei 141, Cislago. È un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni, per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla.
1: Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21.15 presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori.
2: Domenica 21 giugno, a partire dalle ore 16.30, giornata europea della musica presso il centro cittadino di Saronno e al parco dell'ex seminario.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale, alle ore 11.30, Santa Messa, presieduta da Don Ambrogio Dones. Si ricorda il suo 60° di sacerdozio. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. Programma prossimi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 20 giugno alle ore 9, buona giornata con Laura e Laura, alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, il dottor Daniele Nassiakos, primario reparto di cardiologia dell'ospedale di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40 il punto, Gianni Agostino ospitano Matteo Sabatti e Silvio Barosso, consigliere comunale Insieme per Crescere. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 21 Blue Night a cura di John Astasi. Riascolta su Spotify, Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, mia analisi in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri postcard.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Sono quello che non ti aspettavi,

L'amore è uno sport violento, senza elmetto, danno la vittoria all'1%, 99 volte è fallimento. Giochi perché vince

bastione di Orione, colpi di fulmine che fanno impazzire le persone, sacchetti della spesa vuoti, trasportati dal vento, cani che abbaiano in tutte le lingue, senza nessun accento.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.it.
8: In Blu 2000 News.
9: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di fare la foto al G7, dice Trump. Sono allibita, replica la Premier. Indagati 5 minorenni nel Cagliaritano accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani, disabili, e tutto veniva postato sui social. Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
10: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
9: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
11: Sì, buongiorno. Proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito, e Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nelle zone cuscinetto rioccupate di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 i feriti di questa notte dei raid che non hanno colpito solo il sud di Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro diretto israeliano, che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano fin all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza degli israeliani e Netanyahu sicuramente rischia, già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questo accordo non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
9: Grazie ad Alessandra Buzzetti. In Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
12: Non sarà neutrale, ma apertamente a fianco dell'Ucraina, il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo, che riuniti da ieri a Bruxelles hanno riaffermato all'unanimità, senza voci dissenzienti, il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa, sotto attacco, sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamese, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
9: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
13: Buongiorno Antonella. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano. Non so cosa dire. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni. Sono allibita. Le parole di Trump sono totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione. Non mancano tuttavia critiche. I Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
9: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel Cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
14: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
9: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
15: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso pronunciato in inglese da Papa Leone XIV nell'udienza nella sala del Concistoro con i partecipanti alla prima edizione del Borgo Laudato Si Dialogue che si è svolta nei giorni scorsi a Castel Gandolfo. Rivolgendosi ai presenti, il Pontefice elogia l'impegno comune, pur provenendo da diverse parti del mondo e da vari settori in materia di esperienze e competenze nella trasformazione ecologica, sociale ed economica del mondo. Più volte nel suo intervento Prevost richiama la sua enciclica Magnifica Humanitas per ricordare il desiderio di entrare in dialogo con tutti, per poi contrapporre alla Torre di Babele, simbolo del profitto che sacrifica i deboli, la civiltà dell'amore. E domani pomeriggio il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquie di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano. Da Roma, Rita Salerno.
9: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico i due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze. Sentiamo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.
16: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
9: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.
17: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Musica green. Nel cuore dell'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, all'interno del Parco delle Acque Minerali, a pochi minuti dal centro storico, nasce l'Imola Music Park Arena, uno dei progetti più ambiziosi in Europa nel campo delle arene per la musica sostenibile. L'arena potrà ospitare fino a 75.000 spettatori, con possibilità di espansione oltre le 100.000 presenze, e si sviluppa su un'area complessiva di oltre 350.000 metri quadrati di parco. Una struttura progettata per integrarsi con il tessuto urbano e la vita quotidiana del territorio. Con la Music Park Arena, Imola entra nel circuito dei grandi greenfield europei dedicati alla musica dal vivo, affiancando i modelli internazionali e distinguendosi come uno dei pochissimi esempi di arena in erba di queste dimensioni, situata nel cuore di una città, facilmente raggiungibile e pensata per superare sia la logica delle strutture temporanee, sia quella delle grandi venue periferiche. Ma a rendere il progetto ancora più innovativo è la sua forte impronta ambientale. In un contesto in cui i grandi eventi dal vivo sono chiamati a ripensare il proprio impatto alla luce del cambiamento climatico e dei conseguenti eventi estremi, l'arena è stata concepita come una struttura resiliente, forte di un piano di adattamento climatico. Superfici permeabili in erba, alberature diffuse e soluzioni pensate per mitigare le alte temperature contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli eventi e a migliorare il comfort del pubblico. L'elemento centrale è il bosco dell'autodromo, un intervento di forestazione urbana con 2.500 alberi collegato all'arena da percorsi ciclopedonali e pensato per contribuire alla mitigazione climatica e alla biodiversità. A questo, grazie a Gruppo ERA in qualità di partner di sostenibilità, si affiancano strategie di economia circolare e gestione sostenibile degli eventi, che includono il recupero delle eccedenze alimentari, il riciclo dei materiali e la valorizzazione dei rifiuti. Anche l'accessibilità è parte integrante del progetto: la vicinanza alla stazione ferroviaria, i collegamenti pedonali e ciclabili, con servizi dedicati e treni speciali nelle giornate di evento, favoriscono un modello di mobilità sostenibile, disincentivando l'uso dell'auto privata. La Music Park Arena si inserisce inoltre in un più ampio ecosistema di innovazione grazie all'Imola Living Lab, un laboratorio permanente che coinvolge istituzioni, università e imprese per sviluppare soluzioni avanzate in ambito ambientale, energetico e tecnologico, nell'obiettivo di rendere Imola un modello europeo per l'intrattenimento sostenibile.
0: Le parole della sostenibilità.

0: contento che si muore.
1: Vogliono cambiarmi ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ha pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane di tre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Trump attacca di nuovo la Premier Meloni al G7, dice: il tycoon mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La dichiarazione del presidente in una telefonata con un giornalista alla 7 a stretto giro, la risposta della Premier, le dichiarazioni di Donald Trump, dice Giorgia Meloni, sono totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Le gravi offese al presidente del Consiglio hanno fatto anche decidere il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a cancellare la visita prevista negli Stati Uniti per il 21 e il 22 giugno prossimi. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere l'accordo finale sulla guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'annuncio arriva dal governo svizzero. Intanto Israele non ferma i raid in Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver effettuato nelle ultime ore operazioni nel sud del paese contro Hezbollah, dove peraltro sono stati uccisi anche 4 soldati israeliani. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore. Allo scientifico, nella prova di matematica, 2 problemi, uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente aggredito i 2 minori che erano nell'area verde con le loro famiglie. E un quindicenne morto in un incidente stradale avvenuto stamani a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto l'impatto frontale tra 2 motocicli. Ci sono feriti anche tra 2 giovani nel Varese. È deceduta invece una bambina di 4 anni e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7. La piccola viaggiava a bordo di una vettura finita fuori strada. Mondo del calcio in lutto. È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno, Igor Protti. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 15.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: E l'ultima della settimana, ma non l'ultima, perché poi nel weekend avrete modo di riascoltare tutto quello che abbiamo vissuto dal lunedì al venerdì all'interno delle classifiche, anche con i libri e il cinema all'interno delle classifiche del weekend, sabato e domenica un'ora riassuntiva con tutti i nostri contenuti. E in questo venerdì 19 giugno, grazie anche a Gabriele Miletti che è in regia, noi scaliamo la chart di Air One, i dati che sono stati rilasciati questa mattina sull'Airplay radiofonico nazionale, dalla posizione numero 25 alla 1. E vediamo che alla numero 25 è in discesa il singolo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh. Numero 24 Mace, Salmo e Colapesce insieme per Cattive abitudini, mentre andiamo direttamente alla posizione numero 23. Continuano a scivolare via lungo la classifica e quindi in discesa anche questa settimana Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

quest'estate, super lavoro per Serena Brancale. Oltre a questo singolo con Levante e Delia, un altro featuring, in questo caso lo ascolteremo più avanti all'interno della chart di Year One. Intanto la loro canzone di questo bel trio italiano, numero 23 in discesa questa settimana, saliamo alla posizione numero 22, dove è in risalita questa canzone che fa parte dell'ultimo film, Il Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora, Senna Spyro, Material Lover, in salita.

Bel pezzo raffinato questo di Sienna Spyro, Material Lover, numero 22 in salita, questa è la chart di R1, dei più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, al numero 21 in discesa De Bausa con Magnetic, mentre saliamo alla 20 dove continua a salire Fulminacci, che sarà tra i tanti protagonisti di questo Flower Festival, concerti, incontri, musica dal vivo, ogni sera un appuntamento in una piazza diversa per ballare, ascoltare e vivere l'estate, tutto questo dentro e fuori Torino. Dal 25 giugno nel cortile della lavanderia a vapore nella Certosa, torna a Legno, questa nuova edizione del Flower Festival, una realtà musicale che ormai conosciamo da anni, ne abbiamo parlato anche spesso all'interno dell'appuntamento con le classifiche, negli anni scorsi ha ospitato fra gli altri anche Ezio Bosso, ai tempi anche dei giornalisti e Tommaso Paradiso recentemente. Il calendario di quest'anno prevede anche molti generi musicali, dalla indie al cantautorato contemporaneo al rap, portando a Torino alcuni dei protagonisti della musica di oggi, tra questi Motta, Tutti i Fenomeni, Ernia, gli Zen Circus, Madame, e ritornano poi i Subsonica, che sul palco festeggeranno 30 anni di carriera assieme agli amici dei Casino Royale. Tra i tanti protagonisti di questo festival molto interessante anche lui, Fulminacci, appunto, con tutti i suoi successi, le sue canzoni, anche l'ultimo singolo sanremese, questa nuova Maledetto Me, alla 20 in salita.

Minacci, maledetto me, in salita nella chart Year One, numero 20 oggi. Al numero 19 il nuovo di Dito nella piaga, Businessman, sale al numero 19, era una ex nuova entrata. E al numero 18 sale anche un'altra bella ballata romantica di quella a cui ci ha abituato lui, Achille Lauro. Questa è Comuni Immortali nella classifica di oggi su In Blue 2000.

Achille Lauro, tra i protagonisti della classifica dell'Airplay radiofonico nazionale, i brani più ascoltati in radio, era la numero 18 con Comuni Immortali ed è in salita questa settimana. Rispetto alla settimana scorsa però scende Olivia Rodrigo, vabbè, errore imperdonabile di questa classifica, ce ne faremo una ragione, caro Gabriele che sei in regia, però ci piace sempre parecchio. Olivia Rodrigo, 17 la posizione, questa è Drop Dead.

Siamo alla numero 17, in discesa la canzone che abbiamo appena ascoltato, Swim 2000, ovvero Olivia Rodrigo con Drop Dead all'interno della chart di Year One. Numero 16 in rapida caduta, una canzone che è sempre stata più o meno in vetta, almeno nelle prime 5 posizioni nelle ultime settimane, parliamo di Runaway di Lady Gaga e Daichi. Numero 15 in salita, la canzone di J-Ax, EP Yayo, però anche no, quindi molto divertente e allegra l'estate 2026 di J-Ax. Abbiamo parlato di questa canzone proprio la scorsa settimana insieme, e noi continuiamo a salire, siamo alla posizione numero 14, dove continua a salire anche il potenziale, il grande potenziale artistico musicale di questo giovanissimo artista americano, che insomma si è fatto valere con il suo ultimo disco, che ha dei suoni molto particolari, molto coinvolgenti, avvolgenti direi. Sombre, la sua Potential, numero 14 della chart di Year One.

Anche lui gira spesso con i suoi live, soprattutto in America, Summer Con Potential, numero 14 in salita, e va in giro per i live e soprattutto li annuncia. Il protagonista della prossima posizione di classifica di Air One, numero 13 in salita, parliamo di Rama con Cabana, che ha appena annunciato l'avvio delle vendite dei biglietti per il tour 2026 che scatteranno proprio in questa giornata. Si parte da Mantova il 6 dicembre, appuntamento a Roma al Palazzo dello Sport il 12, all'Unipol Dome di Milano il 16 dicembre. Questa è la sua nuova canzone per l'estate 2026, ormai la conosciamo da diverse settimane, si intitola Cabana.

Non ci lasciamo scappare tutte le info, le news sui nostri artisti preferiti, quelli che ascoltate anche nelle varie classifiche durante la settimana. Vi ricordo non soltanto questa di Air One, abbiamo anche una nostra classifica personale, bene sì, quella di Blue 2000 con i più programmati, e poi libri, cinema, tanta musica internazionale in quella di Billboard e la Chart Italia, che di solito affrontiamo, anzi scaliamo insieme con molto piacere all'inizio della settimana. Era Irama con Cabana in salita alla 13 per la Chart di Air One, numero 12. Tra i più ascoltati in radio abbiamo anche Flamenco Paranoia, la nuova di Samurai J, e sale alla numero 11 la canzone dell'estate di Noemi. L'annuncio è arrivato anche per quanto riguarda il Carlo Felice nel territorio ligure, appunto, di Genova, con la cantante Noemi. Lei sarà protagonista, appunto, il prossimo 7 luglio in concerto. Eclettica, lo sappiamo, con la sua voce ha partecipato ben 8 volte al Festival di Sanremo, è finita anche nel Guinness dei primati. Questa è una curiosità che non conoscevo su Noemi, che ho scovato oggi. Quando era il 2017, ha eseguito praticamente 9 concerti in 12 ore, quindi c'è finita dritta nel Guinness World Record. È sua una delle hit dell'estate, di quest'estate, tra le più trasmesse, e in effetti il dato di oggi lo sottolinea ancora una volta, perché continua a salire ed è alla numero 11. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Stare con

E voi cosa fate? Non questa sera, ma questo pomeriggio, raccontatecelo a diretta@radioinblu.it. Questa è la nostra mail. Vi aspettiamo, numero 11 in salita Noemi questa settimana nella classifica dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dove siamo entrati ufficialmente in top 10. Lo facciamo con Another e la canzone Talk to You, che è in discesa. La numero 9, qui la più alta nuova entrata di questa settimana, ma non l'ascoltiamo, anche perché l'ascoltiamo tutto il giorno davvero e anche per tutta la settimana, ovvero Canto d'amore con Marco Mengoni, Angelina Mango, la canzone che arriva direttamente in new entry alla posizione numero 9. Andiamo alla numero 8, che questa settimana è in discesa di qualche posizione. Parliamo di un featuring con un artista che abbiamo ascoltato prima in trio con Levante e Delio, ovvero Serena Brancale, che ormai è onnipresente, diciamo così. In questo caso il featuring è insieme ai The Colors per questa canzone dei producer e DJ Merck & Cremont, che ritornano per quest'estate con il ritmo allegro e divertente di Partenope, in discesa alla numero 8.

0: domenica.
1: Buona domenica, Safe numero 7 in discesa questa settimana. Questa è la chart di Blue 2000 nelle classifiche. Oggi la classifica di Air One con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Al numero 6 troviamo stabile Francesco Gabbani con Summer Funk. Alla numero 5 in discesa Gaia con Bossa Nostra. E scendono alla numero 4 anche Jovanotti Alfa. Alfa che riparte in tour per questa estate, proprio in questa giornata direttamente a Chorus Life a Bergamo. La prima tappa del suo tour estivo proprio oggi, questa sera, a partire dalle ore 21, con la sua collaborazione insieme a Jovanotti, che lui ha definito un sogno. E poi ricordiamo anche un po' di tempo fa anche ha convinto il professor Vecchioni a duettare con lui sul palco di Sanremo, e fu un grande successo proprio quella canzone, quella cover. E affronta questo nuovo tour estivo che parte proprio da Bergamo questa sera a Chorus Life a partire dalle ore 21:30. Il giovane del pop italiano, con buon mento di Jovanotti, ha ritrovato l'infa vitale dopo il successo lo scorso anno. Ricorderete, una delle canzoni più suonate e ascoltate, A me mi piace, nella cover e anche collaborazione con Manu Chao. Quindi le ascoltiamo insieme. Numero 4 in discesa, Jovanotti Alfa con Buon Vento.

sono in discesa, se non sbaglio la scorsa settimana, se non ricordo male, perché l'età avanza, sai, la memoria latita, erano al numero 2, adesso sono scesi alla 4. Giovanotti Alfa con buon vento all'interno della chart di Airone Airplay Radio Nazionale. Numero 3, loro perdono addirittura la vetta, parliamo della coppia Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. La numero 2 in costante ascesa anche nel nostro paese, non solo vanno matti in America per questo singolo, ma anche da noi si fa strada. Il grande successo di Tame Impala di questo periodo si intitola Dracula, numero 2.

Bala, numero 2 in salita nella chart di Air One, tra i più programmati e più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Cambia qualcosa in vetta e salgono meritatamente alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno rilasciato il calendario del loro tour negli stadi, non per quest'estate ma addirittura per la prossima del 2027. Live che raddoppiano nelle tappe di Torino e Milano, svelano finalmente anche la data dell'appuntamento a Napoli, quindi la band si esibirà allo Stadio Olimpico di Torino il 12-13 giugno prossimo anno, a Milano San Siro il 17-18, allo Stadio Maradona di Napoli il 27, e i biglietti tra l'altro per queste nuove date sono già disponibili. Riccardo Zanotti ha anche annunciato che non verranno aggiunti altri concerti oltre agli ultimi tre che sono stati aumentati rispetto a prima, quindi migliorati in fatto di date e anche di contenuti, e i Pinguini confermano e continuano a giocare con i fan perché li hanno invitati a anche indovinare. Loro amano molto questi misteri, queste sciarade da indovinare, e li hanno invitati a indovinare il nome del tour, che al momento rimane segreto e che si compone comunque di una parola misteriosa da 6 lettere seguita da Tour Stadi 2027. E quindi si confermano i migliori al momento nella classifica dei più ascoltati in radio, quindi la loro canzone si intitola Sorry, Scusa lo sento, ormai la sentiamo da diverse settimane e fa parte anche della chart di Blue 2000. I Pinguini Tattici al numero 1.

conquistano la vetta questa settimana della classifica di Air One, che va a chiudersi proprio con loro, i Pinguini Tattici Nucleari, i numeri uno con Sorry Scusa Lo Sento in salita. L'unica nuova entrata, ve lo ricordo, era alla 9 il nostro disco in blu 2000 praticamente, ovvero Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Grazie a questo punto a tutti voi per averci seguito per tutta questa settimana nelle classifiche. Vi ricordo l'appuntamento riassuntivo del weekend con le classifiche del weekend, appunto sabato e domenica un'ora insieme per recuperare tutto quello che avete perso o volete magari rivivere insieme a noi. Grazie a Gabriele Mileti in regia. Vi lascio con Claudio Baglioni.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Studio Ugo Scali, il presidente Mattarella ha chiamato la premier Giorgia Meloni, la telefonata di solidarietà è venuta dopo le parole di Trump che alla Sette ha confidato ad Evian, la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, a stretto giro la risposta della premier, le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. E intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi giorni. Inviati colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra.
3: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Guerra in Ucraina, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz nel corso dei lavori di ieri al Consiglio europeo hanno espresso irritazione sui tentativi del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare dialoghi con il Cremlino. In particolare non sarebbe piaciuta la modalità che Costa avrebbe deciso di mettere in atto per contattare la Russia. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti al classico, la traduzione dal latino del manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico nella prova di matematica due problemi, uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partito, è arrivato al fischio finale e l'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia del bomber che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E poi nei giorni della maturità quante ne possiamo avere di parole da spendere? Pigi, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a te, che gioia.
1: Categoria cantautori maturi.
2: Sì, sì, maturandi, sì. Maturandi,
1: ce
2: mettiamola
1: l'hai,
2: così.
1: Ce l'hai un ricordo della maturità che tutti quanti, no, io mi bellissimo, quell'emozione, ma quando mai?
2: No. Aver superato lo scoglio della scuola dell'interrogazione così importantissimo. Ecco, questo ricordo un mio amico Matteo che fece questa cosa, prese il libro e lo chiamò simbolico, boom, e lo chiude per sempre, come dire.
1: Senza dare fuoco, no, strappato davanti
2: a lui. No, quello non ci saremmo permessi. Estremo, mai, insomma. Però chiuso il libro, gesto simbolico, okay. E da lì i libri sono diventati una cosa più ludica, più divertente. Io poi leggo anche saggi, cose, quindi sono tornato anche a fare lo scolaretto, però per gusto mio.
1: Sì, è quel livello di imposizione, quando lo devi fare per forza, ma pure leggere quei Promessi Sposi lì, capito? Esatto. Grande, magari lo recuperi anche, però sto ramo del lago di Como, capito, che in quel momento
2: sto lago di Como, mannaggia.
1: Venerdì è sempre un bel momento per parlare di musica, il giorno delle nuove uscite, anche se il disco di cui raccontiamo oggi è fuori da un po' di tempo.
2: Sì,
1: in
2: sì,
1: realtà
2: non da tantissimo, neanche un mese, forse meno, tre settimane.
1: Sai, sarebbe bello se esistesse come esistono i bar dello sport dove si può parlare di calcio, di mondiali, no? Sarebbe bello che esistesse un bar della musica.
2: Questo lo è forse, eh?
1: Sì, sì, magari.
2: Sei un barman?
1: Per la prossima stagione cambiamo pure il titolo. Cioè, no, perché una volta si andati, ritrovavi nei negozi di dischi, uno lo compravi, 50 ne ascoltavi e poi alla fine c'era un po' il consiglio: no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo, perché...
2: Mi hai fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre, che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
1: Sì, sì, sì.
2: Bellissimo.
1: È quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia ad essere un ricordo comune,
2: sì,
1: a tante,
2: sì,
1: persone,
2: sì,
1: quello,
2: sì,
1: no?
2: Sì. C'è del brizzolismo,
1: sì,
2: diciamo.
1: Ma non è però rinnegare quello che c'è oggi, nel senso, oggi magari si riesce a fare musica in un modo diverso, con una sensibilità diversa, mettendo a frutto... Oh, 20 anni ci hai messo per fare questo disco qui.
2: Beh, in qualche modo sì, forse un pochino meno, ma come ti dicevo fuori onda, è stato un insieme di singoli che ho voluto fare in questi anni, un po' perché le etichette discografiche italiane ormai sono diventate...
1: Oh, subito sassolino dalla scarpa, dai!
2: Sì, perché sono diventate delle etichette senza portafoglio. E questo, no, voglio fare sta polemica, perché... è una cosa che praticamente fa diventare la musica italiana un fatto elitario, solo per ricchi.
1: Se te lo puoi permettere.
2: Esatto, se c'hai i soldi di famiglia, eccetera, c'hai i soldi per fare, perché costa, cioè quella roba lì costa. Ormai molte etichette ti dicono: ma il master finì, il disco ce lo porti tu. E come, quali
1: fa?
2: Soldi, cioè, lo registro?
1: Se ma no? Oggi tanto coi computer siete bravi voi, no?
2: No, perché io volevo fare un disco che fosse
1: vero,
2: sia analogico che digitale, quindi poi devi prendere gli umani, metterli in uno studio che costa dei soldi, gli umani stessi costano, e anche l'elettronica, se la fai con qualche umano che ti dà una mano, pure lì devi pagare, insomma c'è tutta una serie di pagamenti, per non parlare poi di uffici stampa, promozioni e tutto.
1: Ah, il gretto materialismo,
2: sì, però è importante dirlo, perché vuol dire che appunto poi dopo, in questi anni, tutto quello che mi proponevano era: guarda, c'è questo budget. Io dicevo sempre: facciamo bene un singolo piuttosto che male
1: una cosa raffazzonata, insomma. Adesso vado a vedere, a sfogliare se nelle note di copertina dietro c'è scritto da qualche parte: questo disco è stato fatto senza intelligenza artificiale, che questo pure è uno dei temi, no, che vorrei...
2: Scusa, ma tu ce l'hai il disco?
1: Adesso ne parliamo.
2: Perché c'è questa no, è incredibile. Cioè, io non sapevo che tu avessi già maneggiato, l'hai detto per...
1: No, l'ho detto che adesso vado a vedere.
2: C'è davvero quell'etichettina lì.
1: Questo pure è un tema di cui adesso parliamo. Pigi, ospite, ecco, la G più gigolata, o
2: con
1: Pigi?
2: Con 3G alla romana, diciamo. Esatto, così.
1: In diretta nel pomeriggio di In Blu 2000, il disco si intitola Sta registrando audio, nella tracklist, cioè questo che è pure un bel featuring, si intitola Swing Politica.

0: ultimamente faccio sogni strani.
1: E non sei mica tu soltanto che ultimamente fai sogni strani. Pigi nel pomeriggio di In Blu 2000. Oh, c'è veramente, il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché certo, quante volte è lì, no? E tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici vabbè dai, aspetta, e poi si ferma,
2: esatto,
1: sta scrivendo, no, niente, poi si mette lì,
2: ogni... e poi c'è il fastidio di dire ma quanto è lungo sto messaggio vocale, sì, che esatto, mi stanno mandando. Ecco, il mio messaggio vocale dura un'ora e cinque minuti circa, cioè un intero disco.
1: Allora io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è un'ora e cinque. No.
1: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedica, credits il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali.
1: I messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
1: una squadrone.
2: Una bella squadra, sì. Il titolo è Sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale, e ho detto a sto punto i credits li voglio fare con, così, i messaggi vocali, e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo ciao sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Pigi, ciao sono Simone Molinari, ho fatto Swing Politique che abbiamo appena ascoltato.
1: Che pure qui, ecco, mettere anche solo la parola politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politically correct oggi è un tabù, voglio dire, questo non vuoi dire, questo se è troppo è perché è troppo, se è troppo poco è perché è troppo.
2: È
1: se non l'hai detto è perché non ti interessi mai, se lo dici, non sì, è facile sì, prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte, e però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori tutti, sì, ah ma allora non sei abbastanza impegnato, e allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
1: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no? Sul sì, pubblico, poi questo disco che c'ha quest'aura di swing, quest'aura di Manouche che sa proprio d'estate, che sa proprio di serata fresca per stare insieme, per divertirsi, per cantare, anche un po' ballare, no? C'è un sacco di date.
2: Sì, ci sono un po' di date per fortuna, mi muoverò abbastanza, mi viene in mente che il 4 sarò a Messina proprio con Simona Molinari, il 4 luglio, il 5 luglio Putignano, in provincia di Bari, il 13 luglio sarò a Roma, Testaccio Estate, con tutta un gruppo di attori e di ospiti pazzeschi che leggeranno dei pezzi di Woody Allen, perché c'è un brano dell'album che si chiama Come Woody Allen, e anche la copertina è un po' ispirata a quando Woody Allen si metteva lì sul divano col microfono.
1: Ma perché c'è un po' di Woody Allen nella tua vita fondamentalmente.
2: Assolutamente sì, tant'è che la canzone più privata, più autobiografica è proprio Come Woody Allen, quella in cui praticamente sembra che io stia facendo un omaggio a lui, in realtà la mia autobiografia attraverso tutti i suoi personaggi.
1: Che è la capacità che ha avuto di raccontare qualcosa, oh ma quello sembravo io. Cioè, così,
2: esattamente sì, questo è il bamolla che mi ha fatto scrivere quella canzone.
1: Abbiamo passato tutti queste fasi qui fondamentalmente.
2: Comunque tu sei una specie di indovino, perché sei riuscito a dire prima, senza aver ancora maneggiato la copertina,
1: sì, che c'è scritto, aspetta lo devo leggere, allora è troppo poco, perché è scritto troppo piccolo,
2: dovevi
1: scriverlo
2: sì,
1: un
2: sì,
1: po',
2: sì,
1: che, cioè questa è una chicca proprio per appassionati, quelli che avranno materialmente il disco in mano,
2: sì,
1: questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti
2: né di zuccheri aggiunti, e poi chiude con il prossimo chi lo sa, non posso sbilanciarmi.
1: No, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni,
2: esatto,
1: per il secondo
2: il prossimo sarà nel 3000,
1: che dobbiamo fare. Allora, c'è il disco che si apre con questa canzone, c'è l'idea, la sensazione che ho avuto è che sia, non voglio dire un concept album, però le canzoni siano messe in quest'ordine perché è come se fosse l'ordine ideale dei tuoi pensieri.
2: Azzeccato completamente, non lo definirei un concept album, ma quasi, nel senso che non l'ho pensato dall'inizio come si pensano i concept album, adesso faccio una storia, una trama, però poi
1: dici il supereroe che affronta i suoi demoni interiori e ne esce fuori,
2: hai proprio azzeccato,
1: bingo,
2: che bravo,
1: sì.
2: No, veramente bravissimo, è proprio così, si parte da questa cameretta, questa casa, prigione anche un po' direi, della copertina, in cui questo Mino ognuno cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori, e quindi lui si è come isolato. Poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre, certo, e tutto quello che è successo ci ha un pochino resi fragili e vogliosi di starcene al riparo da tutte le brutture del mondo. E quindi diciamo il disco si apre così, con quest'uomo che dice chissà se là fuori c'è ancora l'umanità. È come, sai, quei film in cui non si sa se c'è stato l'Armageddon o qualcosa del genere. E poi però piano piano attraverso tutti i capitoli del disco si scopre che in ogni capitolo c'è sempre una voglia di isolamento e quasi anche misantropia rispetto all'umanità, e poi però anche invece un grande amore universale, e finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
1: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
2: Bravissimo.
1: E visto che è un disco, quindi è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui. Sta registrando audio PG nel pomeriggio di Blu 2000.

0: già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte e
1: non
0: più
1: è che
0: brutte.
1: Sembra, stanno succedendo davvero, sì, però, è la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono, 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, eh? Le good news ci sono continuamente. Cioè, non solo questo album, come ti dicevo, è tutto fatto a bad news, good news, bad news, good news. Ogni capitolo si potrebbe fare col pollice su o col pollice giù, se vuoi vederla in questo modo così dicotomico. E mi viene in mente la cosa, il capitolo sicuramente più felice, cioè più positivo, è quello sulla storia del calcio femminile e sulla piccola rivoluzione che le ragazze del calcio hanno fatto negli ultimi anni. Lì è proprio come a dire, vedi, in tutte le brutture qualcosa del succede. Mondo qualcosa si muove. Certo. E infatti la frase di quella canzone, sarà le altre... allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare, e quindi ogni tanto qualche momento di gioia, sai, mai una gioia, no,
0: gioia. No, una alla volta, però andiamo a cercare con l'antenino, ma ce l'abbiamo. Ma senti, è bello perché parli di questo figlio tuo proprio con amore, col cuore,
1: sì, proprio così,
0: fortemente voluto, fortemente ricercato, capito, preservato nel corso degli anni, e poi anche con una dose di incoscienza, perché far uscire un disco fisico oggi, c'è cioè un elenco di non so neanche tantissimi
1: brani,
0: capito? Cioè, ma te sei matto.
1: Sì, un po' sono matto, questo va detto.
0: Questo,
1: a priori va detto. No, bene, come ti dicevo, ho passato talmente tanti anni a fare singoli, oppure EP, oppure a fare live, tante altre cose che ho fatto. In
0: la tutto, radio, la, i libri, insomma. Cioè,
1: un sacco di robe.
0: Cose, ho visto gente.
1: Esatto. Ecco, quando poi ho deciso di decidermi e di fare questo disco, ho detto, sai che c'è? Io devo fare un bello corposo, posso fare adesso un dischetto di 8 canzoni. Allora ho detto, boom, buttiamoci a corpo morto, e è venuto fuori stato, te l'ho detto, un messaggio vocale di un'ora e 7 minuti circa.
0: I vari featuring, alcuni strumentali, alcuni cantati, alcuni come vengono fuori?
1: Sono tutti veri.
0: Abbiamo detto Simona Molinari prima, insomma.
1: Sono tutti veri, nel senso che non sono featuring creati dalla casa discografica, sono tutte amicizie vere che si sono create e collaborazioni vere. Con Sergio Cammariere, per esempio, negli ultimi anni abbiamo scritto una manciata di canzoni, adesso abbiamo pubblicato questa, ma nel cassetto ce ne sono altre, quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
0: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
1: Esatto, esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune. Okay. E quindi
0: una grande famiglia.
1: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti, io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni, sullo swing, sul jazz, sul come si può fare il pop dentro il jazz, come si, cioè noi siamo lì a nottate a chiacchierare, a dirci cosa si può fare per trovare una formula che sia raffinata e jazzistica,
0: elegante,
1: ed elegante, ma che possa anche suonare in radio, che possa anche funzionare nel 2026, che non suoni revivalistica, insomma ci sono tante cose che
0: uno pensa allo swing e c'ha sempre l'idea della big band, di questi locali fumosi, capito?
1: Vero, vero.
0: Non è, forse non è neanche più possibile un'idea del genere oggi nel 2026, spostare 20 persone, cioè
1: no,
0: poi dei biglietti, gli spettacoli, insomma non...
1: ci sono ovviamente queste cose, ci sono ovviamente ensemble più piccoli che fanno la stessa cosa, ma soprattutto quello che a me interessa, credo anche a Simone in questo caso, penso di poter parlare pure per lei, ma parlo soprattutto per me, è di uscire da questo piccolo stereotipo. Cioè è vero che il jazz ci porta subito alla big band, al locale fumoso, al bicchiere di whisky e tutta una serie di cose, però è vero pure che è ormai una musica normale che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie come tante altre musiche. Quindi in questo disco nascosto c'è un sacco di jazz, però non è dichiarato come a dire io adesso faccio il pezzo jazz e quindi arriva la big band e quindi arriva il locale fumoso, perché sennò stiamo sempre fermi,
0: certo, lo stereotipo,
1: esatto, invece usare, prendere a piene mani brani, così come lo facciamo con gli altri generi, col rock, col tango, acchiappare un po' di strutture, di armonie, di stilemi di quel genere e metterli dentro una canzone e farci canzoni è quello che ci ho voglia di fare.
0: Rubare con gli occhi, si diceva una volta. Farne tesoro, poi un'attitudine all'italiana, insomma, con quella solarità che è tipica, no? Anche di Pigi, da vedere dal vivo. Ci salutiamo con l'ultimo. Che c'entra chi è Valeria?
1: Della Valeria canzone? È questa donna rivoluzione che abbiamo scritto con Sergio Cammariere, lui la musica e il testo, il racconto di questa donna che arriva in una vita che sembra, in cui sembra tutto a posto, perché cioè non ti manca, sai quando non ti manca niente, ti sembra, sto conducendo questa mia vita tranquilla, mi sembra tutto giusto, poi arriva una donna nella vita, te la scompagina tutta e ti rendi conto che invece non era per niente che andava bene la tua vita, non era perfetto niente, era tutto sbagliato, e invece arriva questa donna che ti distrugge tutto, tant'è che il ritornello dice: dai, vai Valeria, cambia l'aria, vai, rovinami la vita.
0: È un augurio bellissimo questo con cui ci salutiamo. Il disco si intitola Sta registrando audio. Per tutte le date dove vederlo dal vivo, insomma, vi rimando ai social Instagram di Pigi. È stato un piacere.
1: Grazie. Mille, è stato un piacere, sei fantastico.
0: Buona musica.
1: Io ormai voglio sentire soltanto Marco. Assolutamente.
0: Vai Valeria.

È quel tubino di grande marca. Vedi che adesso anche i brand entrano nelle canzoni. Black Prada Dress, Elle Goulding nel pomeriggio di In Blue 2000. Noi di musica ci occupiamo e al massimo di tecnologia e un paio di chicche ce l'abbiamo. Abbiamo pure un sacco di tempo da passare insieme. Lei è Gaia.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La novità più interessante tra le ultime nuove uscite: Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000.

È l'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk nel pomeriggio di In Blu 2000. Tempo di ricordare anche la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica anche domenica sempre dalle 3 di pomeriggio, in cui virtualmente ci sposteremo alla ricerca di uno di quei posti d'Italia che vale la pena scoprire o riscoprire. E ve lo posso, ma un piccolo spoiler, saremo a Padova, città di Sapienza, perché c'è l'università medica più antica del mondo occidentale, e a fianco, proprio nel senso che è nato per soddisfare le esigenze dell'università, un orto botanico che ad oggi è patrimonio mondiale dell'UNESCO e anche il più antico di sempre del mondo conosciuto, quindi sarà quella la nostra destinazione domani, come sempre nel pomeriggio di In Blu 2000. I keep on falling.

Alicia Keys, vedi quanti anni sono passati? 2002, era Folley nel pomeriggio di In Blu 2000, tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blu 2000 News. State con noi. 1, 2.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000. News.
1: In primo piano l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese dei colloqui al G7 di Eviana. Al telefono con la 7 il presidente americano rivela: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni in un video sui social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così, ha proseguito la Premier con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la Premier Meloni, le ha espresso la solidarietà. Il ministro degli esteri italiani cancella il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì. La massiccia ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano ha fatto saltare i colloqui in Svizzera tra USA e Iran previsti oggi. Un cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah sarebbe stato firmato poche ore fa dopo che gli iraniani hanno chiesto garanzie proprio sulla fine delle ostilità in Libano. In mattinata il premier israeliano Netanyahu aveva ribadito: l'esercito resterà nel paese finché servirà, e prometteva anche una dura reazione all'uccisione di 4 militari israeliani da parte di Hezbollah. Ultima pagina, tutto è pronto a Pavia per la visita domani del Papa, che arriverà nel pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo pontefice agostiniano Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci sono diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. È tutto, torniamo alle 17:00.

Dance No More, Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000, che stavo ballando con Livio Cosentini in regia, eravamo distratti per questo motivo, ben trovati, 16 e 6 minuti. Stavo guardando in realtà a quello che succede al mondo dei social, no? Tecnologia e dintorni, perché il piano di Keir Starmer è chiaro: il Regno Unito vuole tagliare fuori i minori di 16 anni dai social, ed è la stessa linea dura che ha scelto l'Australia a fine dell'anno scorso, che adesso sta contagiando mezza Europa, dalla Francia alla Spagna, anche una parte dei paesi arabi. In Italia c'è un disegno di legge bipartisan che galleggia da mesi in Parlamento, anche se dalle parti del governo l'argomento si tocca pochissimo. La logica della politica è quasi istintiva, no? I social fanno male alla salute mentale dei ragazzi, quindi eliminiamo il problema alla radice. Se però provi a parlare con chi si occupa davvero di psicologia degli adolescenti, dei più giovani, ecco che l'atmosfera cambia completamente, perché gli esperti frenano. E per un motivo semplice, cioè non ci sono dati. C'è un'analisi della University of California Irvine che ha preso in esame tipo 40 studi su questo argomento, scoprendo che una minima parte comprendeva anche dei minorenni e nessuno sotto i 16 anni. Cioè, stiamo scrivendo leggi per i più piccoli basandoci su ricerche, esperimenti, no? Fatti sui ventenni. Ancora, c'è uno studio dell'anno scorso, pubblicato su The Lancet, che ha monitorato 30 scuole britanniche, ed è venuto fuori che vietare gli smartphone non ha portato a nessuna differenza reale misurabile, né nei voti e nemmeno nel benessere psicologico dei ragazzi. Poi c'è la realtà dei fatti, perché i divieti storicamente, cioè, si aggirano. Insomma, i primi dati arrivati dall'Australia mostrano per esempio che dopo il giro di vita iniziale, milioni di account sono stati chiusi, ma una fetta enorme di under 16 è rimasta online falsificando l'età o cambiando le modalità d'accesso. Cioè, Starmer, il ministro britannico, si difende il paragone con l'alcol, ha fatto lui. Dice: anche se un sedicenne riesce a bere, non significa che noi non dobbiamo impedirgli di comprare una bottiglia. Però i sociologi contestano questo parallelo, perché l'alcol ha una tossicità biologica che è identica per tutti, cioè fa male, punto. I social invece cambiano impatto a seconda del modo in cui lo usi, della persona che li sta usando. Per esempio, penso ai tanti ragazzi che vivono in contesti isolati, no? Le piattaforme social sono l'unico vero spazio di aggregazione rimasto. Cioè, se tu a uno che abita sperduto nella montagna gli togli pure il contatto dei social, significa che lo hai isolato ancora di più. Senza contare il paradosso politico di tutta questa storia, no? Nel Regno Unito si discute di vietare Instagram ai sedicenni, giusto o non giusto da capire, ma contemporaneamente vogliono abbassare l'età del voto a 16 anni. Significa che potrebbero andare alle urne dei ragazzi che per legge sono esclusi dai canali dove oggi passa la maggior parte dell'informazione e del dibattito politico, senza aver mai sviluppato gli anticorpi, diciamo, digitali per difendersi dalle fake news. Quindi la sensazione è che il proibizionismo, chiudiamo tutto, è un po' la risposta comoda. Ha un problema enorme, no? La bandiera bianca dei governi che, dal momento in cui non sono riusciti a imporre regole severe alle big tech e ai loro algoritmi, decidono di chiudere lo schermo ai ragazzi. È un modo per rassicurare l'opinione pubblica, è un modo che però rischia di spingere i minori a navigare nell'ombra, ancora più da soli e senza nessuna forma di educazione digitale, che è l'unica alternativa possibile. Detto questo, torneremo ancora su argomenti di questo tipo. Le parole di In Blue 2000 e ripartiamo da Coldplay.

Un bel podcast da recuperare, quello con Mario Biondi che ci racconta il disco nuovo. Era ancora nel pomeriggio di Blue 2000, Play 2000, ecco, dove si recuperano i podcast. Questo invece è Paul McCartney.

questione che prescinde anche dal gusto personale, mi piace o non mi piace, però la testimonianza di quando c'è stato un momento in cui nella musica italiana succedevano un sacco di cose anche a livello di sperimentazione. Dietro al 1999 con i Quinto Rigo, in chiusura della nostra settimana insieme. Vi ricordo domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, in replica anche domenica, le interviste da recuperare su play2000.it. Grazie a Livio Cosentini per la regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì, puntualissimi, passate il weekend, sarà il primo dell'estate, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio, Enrica.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a chi sta seguendo in diretta.
1: Oggi parliamo di medici di famiglia. Sappiamo che negli ultimi anni le cose sono molto cambiate, poi c'è una riforma che prevede tra l'altro anche le case di comunità e che però non va avanti, e quindi i territori hanno delle criticità. Enrica, cosa succede a Como e provincia?
2: Esatto, proprio perché a partire da questa riforma della medicina di base, no, del medico di famiglia, sono stati diffusi alcuni dati che riguardano la realtà del territorio, e la provincia di Como risulta tra le realtà più in sofferenza a livello nazionale rispetto anche solo al numero dei medici di famiglia. Se in alcune zone diciamo più centrali si resta nelle medie, nelle realtà più periferiche ci sono addirittura medici che hanno più di 2.000 pazienti da seguire, e questo ci dà l'idea del carico di lavoro e delle difficoltà che incontrano sia i pazienti,
1: esatto,
2: che i medici.
1: E allora tu ne hai parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Como, il dottor Gianluigi Spata, sentiamolo.
3: Vede che sono tutte la Lombardia principalmente che è in sofferenza, no? Perché vede, più o meno noi abbiamo un rapporto di 1 a 1.500, ecco. I medici sono pochi. Beh, lei calcoli che noi un po' di anni fa, prima del Covid, c'erano 400 medici di famiglia, adesso siamo poco meno di 300. È una professione che non è più attrattiva, non solo dal punto di vista economico, no? Dal punto di vista proprio anche professionale. Oltretutto abbiamo anche qui vicino, dalle nostre parti, anche una Svizzera che è sicuramente più attrattiva dal punto di vista economico e anche dal punto di vista anche organizzativo. Vediamo cosa sta succedendo per gli infermieri, che sono messi peggio di noi. Stiamo pagando ancora la goppa previdenziale. Abbiamo sempre detto, guardate che arriveremo a un certo punto che saranno più i medici che andranno in pensione rispetto a quelli che entreranno.
1: Infatti c'è anche questo grosso problema, proprio perché essere medico di base, mentre una volta, poi diciamolo anche chiaramente Enrica, guadagnavano anche molto, perché ricordiamo che poi i medici di base erano comunque figure private. Adesso dovrebbe cambiare un po' tutto, e comunque negli ultimi anni già è cambiato, e come dicevi tu, non solo per loro non è più un mestiere diciamo gratificante, ma per i pazienti avere un appuntamento adesso è come, non so, come giocare con alla roulette.
2: Esatto, anche perché appunto per quale motivo il mestiere non è più attrattivo, soprattutto per questi aspetti della burocratizzazione. Ci spiegava proprio il dottor Spata che anche questo utilizzo massivo, no, delle piattaforme, delle mette in difficoltà loro stessi. Anche il sistema nazionale ha detto che non passa giorno senza che non ci siano diciamo inghippi, no? E questo rende naturalmente tutto più complicato, senza dimenticare che principalmente chi ha bisogno del medico spesso può essere anche un anziano,
1: certo,
2: che non ha dimestichezza, no?
1: Solo con le mail, con le cose da spedire e da ricevere. Spata adesso ci racconterà che comunque ci sono dei fondi del PNRR, 2 miliardi da usare in maniera appropriata, ma sentiamo prima lui.
3: C'è da salvare i fondi, no, destinati dal PNRR, per cui sembra che l'accordo sia vicino, e mi auguro che sia così, perché sarebbe veramente un peccato, cioè, perdere questi finanziamenti. Ragionare come riempirle, con che progetti, perché è importante quello. Lo stiamo già facendo qui in provincia di Como, devo dire che onestamente stiamo collaborando con SST Lariana su parecchi punti, parecchi progetti che riguardano la presa in carico del paziente cronico, del paziente fragile, progetti che già sono in atto, così in accordo con la medicina del territorio. Io credo che la soluzione sia questa, cioè è la condivisione, io lo continuo a dire. Se si condividono i progetti, cosa che è stato fatto a livello nazionale con i rappresentanti ovviamente delle categorie, allora si riesce a quagliare, si riesce a trovare una soluzione. Sfruttando anche, ricordiamoci, la telemedicina. La gestione della cronicità è un compito specifico del medico di famiglia. Una volta che si attuerà pienamente la presa in carico del paziente cronico a parte della medicina di famiglia, probabilmente sicuramente si ridurranno gli accessi impropri in pronto soccorso, magari dei ricoveri anche impropri, ma non solo la cronicità, anche la fragilità, cioè il paziente anziano fragile non deve andare in pronto soccorso. E qui sulla nostra provincia sono già partiti dei progetti, già a Como, a Cantù.
1: Ecco, vedremo, perché sono anche complicate da sistemare le organizzazioni della salute, Enrica. Tra l'altro la casa di comunità prevedeva anche proprio l'ingresso al suo interno del medico di base, solo che, come abbiamo ricordato, qui non va molto avanti la riforma.

0: medicina generale era stata tanto valorizzata, no? Sappiamo quanto era importante, poi ecco, sentir dire che prima del Covid in provincia di Como c'erano 400 medici, adesso sono 300, ecco, sono dati che fanno riflettere.
1: E allora seguiremo ovviamente l'andamento di una delle cose poi più importanti per la vita di tutti. Enrica, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie Federica, arrivederci alla prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio. Massimo, ci sente?
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
2: ci siamo,
1: Massimo. Allora adesso cerchiamo il nostro ospite, ma intanto raccontaci qualcosa tu del 37esimo Palio di Uboldo, che è in provincia di Varese.
2: Esatto, Palio delle Contrade di Uboldo, questa manifestazione molto partecipata di questo piccolo comune lombardo del territorio del Saronnese, che cerca proprio di unire tutta la comunità in questi 9 giorni di Palio in un'atmosfera di festa, di colori e anche di sana rivalità tra le quattro contrade che si contendono il trofeo per l'appunto del Palio della città di Uboldo attraverso varie gare. Anche abilità, giochi vari come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, i tornei di calcio e pallavolo, oppure vari giochi popolari che sono appunto quelli che costituiscono un po' il tessuto anche delle nostre comunità di provincia.
1: Allora ci ha raggiunto telefonicamente Lorenzo Guzzetti, che è del comitato organizzatore. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
1: Allora, così ce lo raccontate un po', però vorrei sapere prima com'è nato, perché è nato 37esima edizione, quindi ha una sua piccola storia. Com'è nato?
3: Ma è una lunghissima storia, è nato nel 1975, si è interrotto nel 1992 e nel 2005 dei giovani dell'oratorio di Uboldo hanno pensato insieme a Don Carlo Leo di rimettere in piedi questa manifestazione e da allora non ci siamo mai fermati e devo dire crescendo ogni anno, ormai siamo una realtà davvero molto grande che attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi, non solo.
1: Ma qual è lo spirito del Palio?
3: Allora, lo spirito del Palio giocano prevalentemente i giovani, noi diciamo la migliore gioventù boldese, perché tanti gli atleti, la maggior parte sono quasi 700 atleti che partecipano ogni anno, ci sono circa 150 volontari prevalentemente giovani che poi si occupano dietro di lavorare, creare, fare. È un lavoro di 9 mesi, perché iniziamo a settembre, arriviamo a giugno. Sono giochi folcloristici e sportivi e praticamente le quattro contrade, Bel, Taron, San Cosme e Lazzaretta, si contendono il Palio in questi giochi. Adesso arriviamo ai 3 giorni finali e c'è grande fibrillazione.
1: Ecco, quindi è nato per mantenere vive le contrade?
3: Sì, è nato da un'intuizione nel 1975 di Don Egidio Pasini, che stava traghettando la parrocchia da Don Livio Tamborini, che è stato parroco dal 1933 a Uboldo, a Don Luigi Meda, che poi è stato proprio un grande animatore del Palio, che è stato per 31 anni nostro parroco. Ed è stato bello questa cosa che ha oltretutto creato, nato per la festa patronale del 1975, in quell'anno che appunto dove si era perso Don Livio, è poi diventato non solo una manifestazione, ma questa manifestazione poi da lì ha emanato tantissime associazioni uboldesi, tra cui la pallavolo, il basket, l'atletica e tante altre realtà che esistono ancora oggi a Uboldo.
1: Massimo, voi siete molto vicini con il paese, ecco, però visto da Saronno è proprio un modo di vivacizzare le potenzialità del territorio, i giovani, lo sport, come lo vedete voi?
2: Ah, da quello che diceva Lorenzo Guzzetti, certamente un Palio di questo tipo ha dato origine a tantissime realtà associative. Saronno non ha un Palio, si basa sui pali del circondario, perché c'è quello di Uboldo di cui stiamo parlando e poi nei mesi a venire c'è anche quello dell'altra città che è Caronno Pertusella, quindi sì. Siamo contornati da questa vivacità, potremmo dire, no? Di animazione.

0: Non ci sono paragoni col Palio di Siena, Guzzetti?
1: No, allora, non né col Palio di Siena né col Palio di Legnano, perché comunque lì sono, diciamo che i cittadini sono più figuranti,
0: che
1: fanno da contorno alla gara
0: principale,
1: alla gara ippica, la gara dei cavalli. Qui invece sono proprio i cittadini, i ragazzi, gli adulti, anche gli anziani, perché abbiamo anche il gioco dei nonni, che fanno parte, che fanno e che creano appunto il palio, quindi assolutamente proprio totalmente un'altra cosa. Certo è che noi piano piano ogni anno, diciamo così, cerchiamo di renderci sempre più belli e di richiamare sempre più persone. Noi arriviamo sempre una settimana dopo quello di Legnano, quindi qualcosa attingiamo.
0: E allora l'anno scorso quale contrada ha vinto?
1: L'anno scorso ha vinto per la nona volta nella storia la contrada Taronna.
0: Per la nona volta. E quest'anno le previsioni?
1: Quest'anno se la stanno giocando Taron, San Cosme e Bell, che il Bell oltretutto viene fuori da un filotto di 5 vittorie consecutive, poi negli ultimi 2 anni il Taron. Vediamo quest'anno se sarà bianco, rosso, giallo.
0: E il povero Lazzaretto, niente,
1: E il Lazzaretto purtroppo è in una fase di ricostruzione, quindi diciamo è un po' indietro. Anche se il Lazzaretto negli anni 2000, nei primi anni del nuovo palio, diciamo così, è stato super mattatore, era l'invincibile armata.
0: E allora, in bocca al lupo ovviamente, no? Si dice sempre in bocca al lupo.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Al migliore, ma soprattutto al palio, che ci sembra veramente una bellissima occasione. Grazie Guzzetti.
1: Di cuore, grazie, buon pomeriggio, ciao.
0: Massimo, arrivederci.
2: Ciao a tutti, a te Margherita e agli altri ascoltatori.
0: Ciao Massimo. Allora noi andiamo a Cortona, Radio Incontri, adesso tra poco, con Marco Pieroni parleremo dell'apertura di una nuova sede, la radio raddoppia. Questo è un gran bel segnale, perché vuol dire che la radio è ancora molto ascoltata e specie sul territorio riesce a intercettare anche i bisogni di informazione, di intrattenimento delle persone di quei luoghi, perché tutti si conoscono meglio appunto le esigenze, quindi l'offerta va incontro alle richieste. Marco Pieroni, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: Allora, ho detto che avete aperto una nuova sede, la radio raddoppia, e questo è un bellissimo segnale, Marco.
2: Sì, guarda, non voglio assolutamente né incensare né autolodarci, no, perché sono cose brutte, però voglio dirti che aprire una seconda sede in un luogo, diciamo, più popoloso, ma non principe, no, di Cortona, per noi significa molto, perché significa poter aprire le porte della radio a tanta altra gente che magari non poteva raggiungerci. Ecco, questa è la nostra missione, penso.
0: E allora, certo, uno lo spera, lo fa per quello. E quindi Don Ottorino Cosimi è il fondatore di Radio Incontri e lo sentiamo.
3: Grazie a tutti per questa bella opportunità, per Radio Incontri in Blu e per la nostra chiesa e il nostro territorio. Grazie ai nostri speaker e volontari che hanno messo testa e braccia e cuore volendo questo secondo studio radio, che avrà sicuramente successo qui in Camucia, dove è facile l'accessibilità. Invito tutti a ascoltare il racconto delle esperienze, il tessuto sociale della nostra chiesa e del nostro territorio. La comunicazione, come la intende Papa Leone, è disarmata e disarmante, costruisce la pace e genera il dibattito democratico nelle comunità e la sinodalità nella Chiesa. Ha detto Papa Leone nel suo viaggio in Spagna che la comunicazione non è mai neutra, e ha aggiunto: ogni espressione comunica, trasmette, può ferire o guarire, distruggere aspettative o aprire nuovi orizzonti, seminare divisione o risvegliare la speranza della possibilità di costruire insieme qualcosa di genuinamente umano.
0: E questo vale per tutti, per le radio grandi, per le realtà. Adesso comprendiamo tutti i mezzi di informazione, se no sembriamo autoreferenziali. Comunque,
2: sì, esatto. No,
0: vale per tutti, va, questo
2: vale assolutamente per tutti. Diciamo che per le radio locali del territorio questo è un argomento principe, no? Che ovviamente anche voi,
0: certo,
2: in blu tenete presente. Mi è piaciuto molto quando Don Ottorino ha detto la comunicazione non è mai neutra. Non sei d'accordo, cioè tutto quello che comunque raccontiamo, che hai detto,
0: da una parte ci siamo sempre dietro noi che non siamo neutri, dall'altra parte ovviamente dipende dalla, no, dagli obiettivi che uno ha, e quindi non è mai neutra, è ovvio, in negativo e in positivo.
2: Esatto, in negativo e in positivo. Poi Don Ottorino è dal 1987 che dirige questa radio, quindi siamo quasi arrivati a 40 anni, ma sempre perché ha usato questa radio e continuiamo a usarla anche per comunicazioni. Proprio lui è andato in Polonia, in Romania, in Albania, e faceva i collegamenti via telefono con la radio per far partecipare il territorio.
0: Eh beh, insomma, la radio è bella anche perché puoi raggiungere chiunque, anche in vetta all'Everest. Sentiamo anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
4: Questa sede sarà un presidio, no? Anche un presidio molto interessante per quanto riguarda il territorio. Un grazie grandissimo va a tutta Radio Incontri per l'impegno profuso negli anni, perché mantenere una radio certamente non è una ottima economia per chi la conduce, ma è un impegno sociale, è un impegno di territorio. La vostra radio dobbiamo ammettere a livello istituzionale sempre aperta a tutti, puntualmente, costantemente, parla di sport, di sociale, di amministrazione, ma è una radio corretta, e per cui noi siamo davvero soddisfatti di essere qua a questa inaugurazione. Facciamo un plauso a tutti, ancora una volta dimostriamo di essere una grande comunità e che la radio è viva e che la radio trasmette, veicola informazione anche, se vogliamo, a chi non può magari perdere fuori da casa per vari motivi, e voi entrate nelle famiglie, nelle case.
0: Altra cosa molto, molto importante e anche più accurata, a mio avviso, non me ne vogliano i televisivi, ho fatto anche la TV, perché l'immagine copre un po', no? Predomina. Invece la radio c'è solo la parola, quindi se io e te diciamo uno strafalcione si sente, no? Si evidenzia, non abbiamo coperture. Se vuoi chiudere, però abbiamo proprio 10 secondi.
2: Sì, no, sono d'accordo con te, la radio è senza filtri, e per questo è uno strumento che oggi in realtà, dove c'è questa frammentazione, cerca di unire la parola e le persone. Ecco, questo mi sento di dire.
0: E allora in bocca al lupo alla nuova sede, seconda sede. Marco, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buona serata a tutti.
0: In regia oggi Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: L'attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7 il presidente statunitense, riferendosi all'incontro in Francia in occasione del G7, afferma: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della premier in un video sui social: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate e sono allibita, io l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace, dice ancora la Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro previsto negli Stati Uniti per domenica e lunedì prossimi. E poco fa le parole anche del presidente francese Macron: sono stato sorpreso dall'attacco di Trump a Giorgia Meloni, la vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes e ne parlerò con lei. Visto che il memorandum d'intesa è stato firmato in modo elettronico, non c'è nessuna urgenza per il previsto incontro tra Iran e Stati Uniti, lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che è stato annullato il colloquio previsto per oggi a Ginevra. A pesare però ci sarebbe anche la guerra in Libano che prosegue. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato poco fa che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco che è stato concordato nel pomeriggio fra Hezbollah ed Israele. Veniamo all'Italia, che si conferma destinazione turistica più attrattiva d'Europa. 54% degli europei la indica come meta preferita, lo dice un report di Confturismo. Confcommercio, il presidente è Manfred Pinzger.
1: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
0: È tutto, prossimo aggiornamento alle 18:00.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origio, San Giorgio, via Gran Paradiso 2, telefono 0238 310443. Il Cinema Saronno, al Cinema Silvio Pellico, Toy Story 5 alle 18.30 e Disco Reshub Day alle 21.
2: Passiamo ora agli appuntamenti. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri programmi e ospiti.
1: Saronno, estate in villa, sabato 20 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi. A seguire concerto di Ornithorhynchos. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno famosi.
2: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, anime, guardare e pensare, fino al 20 luglio dalle 17 alle 18 presso il Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga.
1: Tra lavoro e famiglia, il 22 giugno, il 13 luglio e il 20 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45, presso la sala polifunzionale edificio 2 Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
2: Le mani magiche, tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto, dalle 10 alle 12 presso il Granello, in via Mattei 141, Cislago. È un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni, per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla.
1: Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21.15 presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori.
2: Domenica 21 giugno a partire dalle ore 16.30, giornata europea della musica presso il centro cittadino di Saronno e al parco dell'ex seminario.
1: Saronno, comunità pastorale Crocefisso Risorto, parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale, alle ore 11.30, Santa Messa, presieduta da Don Ambrogio Dones. Si ricorda il suo 60° di sacerdozio. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
4: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
5: Buongiorno cari ascoltatori, sono Elia Ciocca. e oggi vi accompagno col pensiero, perché io non partecipo in quanto è faticoso, a fare questo bel giro che ci racconterà il nostro nuovo amico Marco, che è recentemente già venuto. Perciò benvenuto a Marco, ciao.
6: Grazie, ciao, ciao anche a te.
5: E lui ci condurrà a fare un giro. Vi dicevo che io non vado perché lo fa in bicicletta, e quindi insomma voi capite che non tutti, anche se è facile al giorno d'oggi andare in bicicletta, però oggi insomma sì, non tutti sono in grado poi di farli questi viaggi. Dici tu dove ci porti e che cosa c'è da vedere, cosa possiamo fare?
6: Allora, vi porto in Austria, con piccolo sconfinamento anche in Germania, in un giro che ho fatto una trentina d'anni fa.
5: Sì, bello, sì, bello, sì, bello. Quindi sono i viaggi della gioventù.
6: Esatto, proprio. Perché in Austria? Perché 30 anni fa, cosa che da noi le piste ciclabili non sapevamo manco cosa fossero,
5: sì, è vero,
6: di là invece erano una realtà, ma ben strutturata, assolutamente, poi proprio ben strutturata,
5: sì,
6: cioè nel senso delle piste esclusivamente per le biciclette,
5: sì,
6: con tanto di roadmap, nel senso, sì, libretto con tutto il percorso,
5: tutto
6: i chilometri, certo, la distanza tra un paese all'altro.
5: Molto cosa, chiaro, quindi.
6: Assolutamente sì.
5: Bello.
6: Poi tu tieni conto che 30 anni fa, cioè adesso sarebbe semplicissimo con internet,
5: certo,
6: ti colleghi,
5: col telefonino,
6: vedi tutto quello che c'è da vedere,
5: certo,
6: l'albergo, tutto quanto. 30
5: prima,
6: anni fa
5: no,
6: era, no, assolutamente, era indispensabile questo,
5: certo,
6: librettino qui,
5: certo,
6: che ti permetteva di pianificare proprio tutte le tappe giornaliere.
5: Certo.
6: Sì, sì, sì. Abbiamo fatto sostanzialmente due piste ciclabili,
5: sì,
6: la prima degli Alti Tauri, che parte da Krimml, che è un paesettino nel Tirolo,
5: sì,
6: e arriva fino a Passau. Passau è una cittadina al confine tra la Germania e l'Austria. Questa pista ciclabile è di circa 300 chilometri, è una meraviglia, è una meraviglia, perché poi si snoda lungo due fiumi, la Salzach e l'Inn, che arriva fino a Passau, dove poi si getta nel Danubio.
5: Ah, però.
6: Da Passau fino a Vienna, dove abbiamo fatto noi, abbiamo fatto un pezzettino di 300
5: km.
6: Allora, la pista del Danubio parte da Donaueschingen, che è la foresta nera, e arriva nel Mar Nero, sono 3.000 km.
5: Mamma mia!
6: Noi ne abbiamo fatto un pezzettino fino a Vienna, per un totale di circa 700
5: km. Ma che bello! Le biciclette erano le vostre?
6: Sì, sì, sì, sì. Ci siamo portati dietro le biciclette, sulla macchina. Siamo partiti, autostrada del Brennero, confine Austria, questo Krimml, questo paesino qua, è vicino a Innsbruck più,
5: sì,
6: o meno, no?
5: Sì,
6: zona degli Alti Tauri, appunto.
5: Appunto,
6: tra l'altro anche Krimml, il punto di partenza, è carino,
5: sì,
6: perché è un tipico paesino tirolese,
5: certo,
6: e poi ci sono le cascate, per cui per chi volesse fare un magico si fermi a Krimml, ci sono le cascate più alte d'Europa,
5: però
6: sono 380 metri di cascata in tre balze,
5: no? Bello da vedere,
6: bello,
5: interessante
6: da vedere,
5: anche.
6: Assolutamente. E poi serve perché c'è una stazione ferroviaria dove chi vuole, come noi, che avevamo organizzato il ritorno col treno, tu lasci la macchina in questo parcheggio e poi torni col treno esattamente da dove sei partito.
5: Mamma mia, che organizzazione.
6: A meno che, sì, a meno che tu voglia farla al contrario.
5: Certo.
6: Però è abbastanza semplice questa pista ciclabile, adatta a tutti, non c'è bisogno di essere...
5: Non ci sono salite?
6: No, anzi, è tutta in discesa, perché Krimml è a 1000 metri, 1070
5: sì,
6: metri. Passau, che è il punto d'arrivo, a 300 metri.
5: E quindi
6: per
5: non
6: cui,
5: c'è problema.
6: No, si segue il fiume notoriamente va in discesa.
5: Ma un po' in basso, certo.
6: Che tu non voglia farlo al contrario. Per cui è abbastanza semplice, non è tutta discesa ovviamente,
5: è chiaro,
6: perché la pista non è che segue esattamente,
5: sì,
6: il corso del
5: immagino,
6: fiume,
5: immagino.
6: Ci sono deviazioni ai paesetti,
5: sì,
6: per
5: sì,
6: cui è tutto un sali scendi, ma molto dolce, molto, sì, sì, sì, sì.
5: Che bello. Senti, per curiosità, avete trovato bel tempo?
6: Sì, anche se non sono mancati gli acquazzoni.
5: Qualche acquazzone bisogna metterlo in conto in un periodo lungo.
6: Soprattutto i chilometri iniziali, perché lì nelle montagne, per cui capitava che al pomeriggio,
5: sì, la sera facesse
6: il temporale.
5: Certo,
6: sì, certo. Sì. Ma noi siamo andati d'agosto, mese d'agosto, sì. Per cui diciamo
5: in genere
6: abbastanza bel tempo. Sì,
5: perché è importante.
6: Assolutamente, assolutamente. Poi noi puntavamo a una vacanza. Innanzitutto volevo precisare la filosofia della vacanza in bicicletta.
5: Ecco, no? Interessante.
6: È una vacanza lenta. Cioè, tu vai in bicicletta, la bicicletta vai a 13-15 km all'ora, sì, di media, certo. Per cui non è il paesaggio che tu vedi dalla macchina, no? Certo. Tu vedi questo è scomparso. Lì è un paesaggio che vivi, certo, metro per metro, no? Proprio bello, con bello, tutti i sensi, con la vista,
5: certo,
6: col profumo del bosco, del prato appena tagliato,
5: sì, sì, sì,
6: il ruscello, lì, anche pieno di fiumi, ruscelli, ce ne sono un'infinità, gli uccellini nel bosco,
5: sì,
6: per
5: sì,
6: cui
5: sì,
6: proprio
5: vivi
6: lo assapori, lo vivi metro per metro,
5: veramente è proprio bello. E poi, poi la pace, la tranquillità di
6: assolutamente
5: essere,
6: il silenzio,
5: dipendere praticamente solo dalle proprie, sì, forze, sì, dalla voglia di pedalare,
6: il silenzio. Noi eravamo in quattro ogni tanto, per carità,
5: sì,
6: quattro parole, però il bello di pedalare tranquillo da, sì, solo con l'armatura, sì, nel silenzio,
5: è
6: con i tuoi pensieri,
5: appagante.
6: Assolutamente, perché, assolutamente,
5: vabbè, proprio... questo è importante, perché a volte con la scusa del silenzio eccetera facciamo delle cose assurde, tipo andare in una spa, per dire, che sì, è vero, sarà anche silenziosa, ci saranno anche i profumi degli incensi, però è vero, la natura è lì, si può usufruirne gratis,
6: esatto, non costa niente,
5: non costa niente, ed è estremamente varia,
6: certo, assolutamente, sì, perché poi parti da un paesaggio tipicamente alpino,
5: esatto,
6: e arrivi a paesaggio più collinare, molto dolce,
5: sì, bello, agricolo, bello,
6: agricolo,
5: bello, bello,
6: assolutamente
5: interessante,
6: sì. E quindi, questa prima parte, dicevo, si è lunga 300 chilometri, poi con piccole deviazioni, e a metà strada circa c'è Salisburgo. Certo, è pieno di paesetti, no?
5: Certo,
6: che uno più bello,
5: certo,
6: dell'altro, poi sai, paesetti con quelle chiese barocche tipiche dell'Austria,
5: sì,
6: sai, quelli,
5: sì,
6: con quella cipolla sopra, esatto, no?
5: Sì,
6: per,
5: sì,
6: cui ecco, diciamo, noi abbiamo fatto questo viaggio qua non tanto per raggiungere qualche località particolare, ma per stare a contatto con la natura, per,
5: sì,
6: cui,
5: sì,
6: il paesino,
5: certo,
6: di cui magari non mi ricordo nemmeno,
5: certo,
6: il nome,
5: comunque col pozzo in piazza,
6: esatto,
5: con,
6: brava,
5: i gerani alle finestre,
6: esatto,
5: bellissimi,
6: esatto, queste
5: tutti,
6: case,
5: perché,
6: meravigliose, piene,
5: sì,
6: di fiori, che,
5: sì,
6: ti,
5: sì,
6: fermi a fotografare,
5: proprio,
6: la fontanella,
5: esatto, hanno il culto proprio anche dell'ordine, dell'armonia, ecco,
6: sì,
5: tra,
6: sì,
5: i colori,
6: sì, l'Austria,
5: eccetera,
6: è un paese molto verde, molto bello, bella gente, tranquillo, veramente,
5: sì, sì,
6: soprattutto,
5: sì,
6: questo percorso qui che,
5: certo,
6: c'è detto, questa ciclabile,
5: certo,
6: dei
5: Tali. Poi è l'Austria del sud, e quindi,
6: sì,
5: è proprio...
6: così parti dal Tirolo, poi è l'Alta Austria, pur essendo, sì,
5: sì,
6: per noi è del nord,
5: sì,
6: per cui l'Alta Austria, il salisburghese, infatti il Salisburgo è, diciamo, a metà strada di questo primo pezzo di 300 chilometri. Beh, ovviamente a Salisburgo magari vale la pena fare una sostina un po' più lunga,
5: assolutamente,
6: perché,
5: anche perché vale la pena vederla,
6: certo,
5: bella,
6: la città di Mozart, tutto ricorda Mozart,
5: certo,
6: lì, no?
5: Certo,
6: il castello,
5: certo,
6: bellissimo,
5: sì, appunto,
6: da visitare,
5: esatto, interessante,
6: questa, la città vecchia,
5: la
6: con le sue stradine,
5: no,
6: molto,
5: no,
6: bello,
5: è vero, è molto turistica, perché,
6: sì,
5: chiaramente,
6: sì,
5: è molto frequentata proprio dai,
6: certo,
5: turisti, però,
6: certo,
5: è caratteristica, bella,
6: assolutamente, sì,
5: sì,
6: per cui, ma sosta a Salisburgo vale la pena,
5: vale
6: fare,
5: vale la pena, vale la pena.
6: Poi da Salisburgo a Passau si costeggia l'Inn.
5: Che lo trovo sempre sulle parole crociate.
6: L'Inn, il fiume, questo è un fiume, nasce in Svizzera, poi va in Germania, e a Passau, che è in Germania, no, al confine, sì, si getta poi nel Danubio. Per cui si segue l'Inn, che fa anche da confine con la Germania.
5: Ah.
6: E la cosa interessante è che a volte in alcuni paesetti basta un ponte sull'Inn, da una parte sei
5: in Austria,
6: dall'altra sei in Germania, come un ponte, no?
5: Sì, sì.
6: Ed vedeva simpatico vedere le due casermette delle, sì, guardie di frontiera, dove peraltro in bicicletta non controllava niente nessuno, si vede che già 30 anni fa anticipavano Schengen, per lui ai ciclisti
5: non li guardavano,
6: libero transito,
5: perché non contrabbandavano
6: assolutamente bene. Niente di che. E bello da vedere, secondo me, lì lungo l'Inn, con sconfinamenti in Germania, è il paesino di Burghausen. Burghausen è praticamente, cioè, la città murata, il borgo murato più lungo d'Europa.
5: Ah, però.
6: Questo è su un pendio, sotto c'è la valle col fiume, sì, che domina questo fiume qui, ed è un castello medievale, proprio bello, tra l'altro location di molti film, perché è tenuto splendidamente.
5: Immagino.
6: Lì un bel ristorantino, tranquillo, si fa una sosta, vai a vedere il castello, c'è un po' di salita da fare, però
5: certo,
6: vabbè.
5: Insomma, quando si viaggia un minimo di disagio c'è per forza, però
6: ne vale la pena.
5: Quindi ecco, questi paesi molto carini tutti, qualcuno sì, come questo, si distingue perché queste opere, c'è sicuramente, esatto, non è poco essere il borgo murato più,
6: infatti
5: più grosso d'Europa,
6: è da vedere.
5: Mi vengono in mente le nostre città murate, insomma, per esempio sono già 12-13 chilometri di mura.
6: Ah sì, lì è di parecchio più, grande, sì,
5: perciò non è poco,
6: no, assolutamente.
5: Ma decisamente affascinante. E senti, ecco, a proposito, parlavi del ristorantino, per le soste, per tutto, ma parlavate tedesco?
6: No. Allora, il nostro tedesco si limitava a frasi di bisogno, tipo, esatto, avete una camera libera. Noi eravamo attrezzati anche con la tenda al sacco a pelo, per cui l'idea era quella di accamparci nei campeggi, cosa che abbiamo fatto, tranne quando pioveva.
5: Chiaro.
6: Perché allora lì di solito andavamo o in alberghetti o, adesso li chiamano i bed and breakfast.
5: Sì, prima erano case in affitto.
6: Zimmer.
5: Sì, mettevano fuori camere libere.
6: Esatto, erano case private, mettevano fuori il Zimmerfrei,
5: esatto,
6: le camere libere,
5: esatto,
6: dove il comune denominatore era la pulizia, veramente cadi sempre in piedi.
5: Ma, perciò.
6: Cioè, dal piccolo albergo alla Zimmer, al grande albergo,
5: stai bene.
6: Cortesia e pulizia sono sovrani.
5: E poi anche una spesa relativa, sicuramente.
6: Certo.
5: I cosiddetti bed and breakfast, appunto.
6: Esatto. Poi spesso e volentieri addirittura avevano l'insegna con benvenuti i ciclisti.
5: Ah,
6: no?
5: Proprio.
6: Cosa significa? Che oltre all'ospitalità c'erano magari anche piccole officine per
5: riparazioni,
6: per cose di questo
5: genere. Bello, interessante. Quindi chiaramente sulla strada ciclabile,
6: certo,
5: e quindi giustamente attrezzati anche e soprattutto
6: attrezzati
5: per i ciclisti.
6: Poi anche,
5: però uno si sente apprezzato.
6: Assolutamente, anche lungo la pista, oltre quel libretto con...
5: Sì.
6: Molto ben indicate i chilometri che c'è da un paesino all'altro, se ci sono trattorie, se ci sono posti di sosta, no, assolutamente, erano strutturate alla perfezione, cosa che qui da noi ancora oggi fatica un po' a decollare il turismo.
5: Fanno la pista magari, ma non tutto il resto,
6: no,
5: e
6: no.
5: Quindi
6: per quanto in 30 anni anche da noi comunque
5: certo,
6: evoluti da questo punto di vista, questo tipo di turismo, sicuramente.
5: È vero, sentivo che ti facevano una pista che si chiama Vento da Venezia a Torino.
6: Ah.
5: Che sì, l'avevo sentito alla televisione, ma già da qualche tempo. E erano a buon punto, sì, però con la pista.
6: Sì.
5: Sono le infrastrutture a volte che vengono a mancare. È vero che noi non abbiamo grandi spazi deserti.
6: No, infatti.
5: Ogni 3-4 chilometri c'è un paese o una casa. E
6: quindi è vero.
5: Anche quello è facile. Quindi. Un viaggio intanto con se stessi e con la natura, che è già un viaggio di vacanza, è già una vacanza.
6: Certo.
5: Poi in mezzo a una natura gradevole e con un'accoglienza così, direi che insomma siete tornati ritemprati da questa vacanza, oltre che fisicamente,
6: certo,
5: perché chissà che forma fisica perfetta.
6: Certo, poi anche i posti da vedere. Una volta arrivati a Passau si inizia, come ti dicevo, la ciclabile del Danubio,
5: sì,
6: di cui noi abbiamo fatto un pezzettino.
5: Un pezzetto, un bel po' di chilometri, però.
6: Sì, circa 300-350.
5: Su 3.000 è poco, ma, sì, ma preso così preso non è così. Poco.
6: Sì. E, lungo la pista del Danubio, sicuramente una sosta, due soste consiglio, che noi abbiamo fatto. La prima è all'abbazia di Melk, proprio la pista ciclabile che ci passa sotto, questa abbazia qua famosa in tutto il mondo perché è del 1000 ed è tuttora
5: attiva.
6: Attiva assolutamente, una abbazia benedettina tipica barocca, proprio sì. Che a me personalmente non piace
5: anche a me il barocco però devo dire che quello tedesco è un po' addolcito dai colori.
6: Sì,
5: questi verdolini, questi giallini lo rendono più grazioso.
6: La Bacca di Mello, infatti, è questi stucchi gialli e bianchi,
5: ecco,
6: molto imponente, per cui proprio e vale assolutamente una sorta.
5: Ah, lo credo, anche perché sono fucine di cultura proprio. Avevano degli scrittorium con delle collezioni di libri invidiabili, meravigliose.
6: La chiesa.
5: Sì, esatto. Poi noi adesso ne parliamo così da turista che passa via, però uno che studia, uno che si interessa, lì trova veramente miniere di cose da dire e da fare.
6: E un'altra sosta un po' più pesante è al campo di concentramento di Mauthausen.
5: Ah, beh, ci credo.
6: Proprio la pista passa dal paesino di Mauthausen, il campo è poco sopra, un paio di chilometri in collina, e lì ovviamente è una sosta che ti lascia comunque un peso, perché
5: assolutamente. Cioè,
6: questo posto qui è, pensa che era un campo di concentramento per soldati nella prima guerra mondiale, diventato poi dove la pietà umana non è più esistita, nella seconda guerra mondiale sappiamo benissimo che cosa è stato fatto lì, gente che ha sofferto ed è morta, no? Vicino c'è da vedere, oltre al campo, che poi hai questo contrasto, nel senso che tu lo vedi adesso, questo posto qua è pulitissimo, ordinato, aiole con i fiori, cosa che invece
5: non era così.
6: Assolutamente, infatti il libro di Primo Levi ne parlava, e anche io ho letto un libro di Pappa Lettera, un internato, che diceva che passata quella porta lì eri nell'inferno, per cui mi immagino che
5: sì, deve essere stata una cosa. Difatti è proprio quello che ultimamente abbiamo sentito dei ragazzi che sono stati a Dachau, e a parte che anche loro hanno avuto questa reazione di pugno nello stomaco, perché per i giovani poi è proprio una, però Dachau essendo piccolo è rimasto un po' così, non l'hanno abbellito, ecco,
6: no,
5: cosa voglio dire,
6: è rimasto
5: e quindi è ancora più, fa più impressione, proprio perché lo capisci meglio, intanto perché anche la dimensione, perché queste vastità che adesso sono diventati dei capannoni con davanti appunto i fiori, insomma, fai fatica a immaginare.
6: Esatto, fatica. Dopo vabbè, dentro ti rendi conto, perché con fotografie
5: poi noi abbiamo un'età in cui la storia l'abbiamo non vissuta, ma sicuramente sentita tante volte raccontare. Ma è vero, il campo grosso adesso tendono a metterlo lì alla perfettino, e che non è così, insomma, è un'impressione diversa.
6: Per cui da qui in poi abbiamo pedalato un po' tutti in silenzio, ognuno aveva i suoi pensieri, perché lascia comunque un segno notevole, insomma.
5: E comunque i dintorni pacifici che non sapevano quasi neanche, cioè non,
6: vabbè.
5: Questa è una vecchia
6: diatriba,
5: sì, esatto.
6: Sapevano, non sapevano,
5: sì, sapevano probabilmente, ma delegavano e quindi nascondevano la testa sotto la sabbia.
6: Non dimentichiamo che insomma non è che potevi tanto gridare il tuo disappunto,
5: sì, ma poi eri favorevolmente impressionato da altre cose, dall'ordine, dalla potenza, dalla gloria, da tante altre cose che ti rimbombavano nella testa, per cui purtroppo la pietà umana era la meno pubblicizzata.
6: Assolutamente.
5: Quindi una sosta obbligatoria.
6: Secondo
5: per
6: me
5: forza.
6: Sì, si vuole, anche perché poi ci passi la pista ciclabile, passa proprio da lì verso Vienna, che è la nostra, che è stata la nostra meta finale. Dopo ti dico 750 chilometri abbiamo finalmente, quando abbiamo visto il cartello Vienna
5: che se ne spiro,
6: ci siamo fatti fare, perché una volta non c'erano i telefonini con
5: certo,
6: la macchina fotografica, ci siamo fatti fare una foto in posa.
5: Immagino.
6: E poi Vienna merita.
5: Facciamo una piccola sosta prima di Vienna, così sentiamo un po' di musica.

0: Ok, adesso che siamo ritornati parliamo quindi di Vienna. Allora, Vienna, grande città, freddina come clima.
1: Fa vedere, diciamo.
0: No, non clima esterno.
1: Sì, come così, urbanistica.
0: Così, guardarsi in giro.
1: È una città, capitale dell'impero asburgico, per cui una severa, città molto severa, questi palazzoni, queste vie, grandi viali, però comunque ha...
0: No, bella, bellissima.
1: C'è Schönburg, il castello del vedere, la chiesa, ecco, lì è gotica.
0: Sì,
1: lì è bella.
0: Santo Stefano è gotica.
1: Sì. Infatti a me è piaciuta molto.
0: Piccolissima davanti.
1: Sì, è vero.
0: Noi non ci rendiamo conto di come siamo fortunati, per esempio a Milano, a Orvieto. Lasciamo perdere Roma, però abbiamo tantissimi duomi, tantissime chiese con davanti il respiro.
1: Sì.
0: Invece nel nord spesso ti buttano lì e ti deve venire la cervicale per guardare.
1: Sì, è vero. E comunque, ripeto, Vienna, insomma, un 2 o 3 giorni per vederla bene ci vogliono.
0: Sì, assolutamente.
1: E a me è piaciuto molto la sosta che abbiamo fatto al Prater.
0: Sì.
1: Prater è questo parco immenso che c'è con
0: la ruota.
1: Brava, esatto, la ruota panoramica che vale la pena perché poi c'è una vista di praticamente tutta Vienna.
0: E poi qua. Fino a quando non l'hanno fatta a Londra, diciamo che era l'unica,
1: esatto. Vero? Dopo l'hanno fatta a Londra, per cui...
0: però è questione di una ventina d'anni che l'hanno fatta a Londra.
1: Assolutamente,
0: quindi
1: sì.
0: Prima per tanto è stata solo Vienna e il Prater, è vero.
1: È bello anche perché ci sono dei bellissimi ristorantini.
0: Insomma, noi abbiamo questo debole.
1: Esatto. E lì non puoi trovare o i tipici Wienerwurst, non Wurst, non si dice Wurst, Wienerwurst, specialità di Vienna, questi sono dei booster molto sottili.
0: Sottili e lunghi, e non bianchi.
1: Ottimi,
0: marroni.
1: Non bianchi, con le patate, classico accompagnamento. O se no, la famosissima Wiener Schnitzel, che non è più che la cotoletta. E lì così c'è una questione di attribuzione di paternità tra gli austriaci e milanesi,
0: sì,
1: di chi è stato il primo a inventarla, se sono stati loro a portarla qui o viceversa. E lì così ti puoi gustare una bella birra.
0: Che è sempre buona.
1: Assolutamente,
0: sì. Tanto buona. Tanto.
1: Anche se la zona di Vienna, che si chiama il Wachau, è una zona prettamente vinicola.
0: Vinicola.
1: Per cui è una grossa produzione di vini, è buoni.
0: Sì, lo credo.
1: È buoni. Tra l'altro ti racconto una piccola cosa che ci è successa. A un certo punto, ma pedalando nel nulla, abbiamo trovato una specie di baracchino, tipo quello... quelli che da noi tanti anni fa vendevano le fette d'anguria,
0: sì,
1: no? Sai,
0: sì.
1: Dovetti fermare con quattro panche, il piattino, e così uguale, solo che questo qui vendeva most, che è il mosto, no? Forse non abbiamo dato troppa importanza a questo mosto, avevamo sete, morale, con una situazione igienica su cui era meglio soprassedere, cioè aveva questi boccali da birra, però aveva delle botti, li riempiva di questo vino, probabilmente di fermentazione di qualche giorno.
0: Sì,
1: no?
0: Cioè vino novello proprio, novellissimo.
1: Novellissimo, chiamiamolo vino novellissimo, bianco, figurati te, assettati, fresco. Poi non abbiamo più pedalato perché alla fine andavamo via storti dopo mezzo litro di questo vino qua, non ti dico. Però era stata una cosa simpatica.
0: Certo, le quantità sono stupefacenti anche con la birra, cioè il mezzo litro è il minimo.
1: Sì,
0: cioè le quantità vengono ingurgitati litri e litri di birra. Che tu dici, come fanno, dove la mettono, quanta sete devono avere?
1: Ma secondo me più che sete la birra è una cosa sociale, è un momento che tu socializzi, che bevi con l'amico, fai quattro chiacchiere, anche perché gli austriaci e anche i tedeschi la birra non la bevono a pasto, a pasto o a cena bevono il vino, non la birra. Noi siamo noi perché magari beviamo sì, birra. Sì, allora no, è un momento magari fine lavoro.
0: Sì, sì, è proprio come dici tu, sociale.
1: Si bevono la birra. Tra l'altro in Austria la birra, un po' come in Germania, hanno questi microbirrifici quasi locali, quasi, no?
0: Sì, per sì, cui ovunque.
1: Tu ogni paese vai, c'è la sua birra locale, certo, ottima, perché ottima, loro hanno proprio nella costituzione, sì, addirittura sì, come fare la birra. Non,
0: però,
1: assolutamente non deve essere.
0: È come andare in Belgio, che ovunque.
1: Assolutamente,
0: ovunque.
1: Sì, sì, la devi fare con determinati canoni, sì, sì, nella Costituzione, per cui non bevi porcherie.
0: No, no, no, cose, a parte che è buonissima, buone, però, anche a chi non piace, se riesce a essere obiettivo e a distaccarsi dall'idea non mi piace la birra, lì impari a gustarla e la apprezzi, diversamente da quelle che potevi aver assaggiato in pizzeria, per dire,
1: certo,
0: perché veramente hanno una loro bontà,
1: hanno una loro cultura della birra, sì sì, assolutamente.
0: Adesso lasciamo al giornale radio le notizie, speriamo siano buone, e noi ci risentiamo subito dopo.
1: Bene.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: in blu, la radio che ascolta me.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Riprendiamo, cari ascoltatori, il nostro viaggio pedalando in Austria. Marco ci stava raccontando che sono arrivati a Vienna e quanto sia bella la città. Allora Marco, oltre ai monumenti, ai castelli, eccetera, vi è piaciuto tutto di questo viaggio?
3: Certo.
2: Perché è stato un viaggio di soddisfazione, ecco, sia fisica che mentale.
3: Certo, certo. Infatti poi c'è venuta anche un po' di tristezza, perché comunque alla fine del viaggio, e poi come ti dicevo, essendo un viaggio in cui ti assapori proprio metro per metro, alla fine ti ricordi tutti questi posti belli, queste cose che hai visto, queste
2: tutte sensazioni,
3: anche piccole disavventure, perché abbiamo preso anche dei bei temporali, bucato le gomme, cose, però alla fine comunque bello. Vienna, tappa finale, un giorno dopo si è rientrati, ritornati a Kreml, perché come ti dicevo c'era
2: il treno,
3: treno che ti porta. Ah, tra l'altro poi col tedesco abbiamo avuto qualche problemino alla stazione, perché noi non parlavamo, tranne piccole frasi tedesco, il bigliettaio non parlava né inglese, men che meno l'italiano. Ci abbiamo messo un paio d'ore a capire che le biciclette non viaggiavano sul treno con noi, ma partivano quella sera stessa con un vagone ferroviario
2: speciale,
3: trasporto merci speciale, e andavano da sole. Noi saremmo partiti il giorno dopo. Solo ora che l'abbiamo capito
2: è stato laborioso,
3: eravamo in panico, perché detto,
2: ci credo poi,
3: per cui
2: insomma,
3: proprio organizzatissimi, siccome quel treno lì era a medio lunga percorrenza, non aveva lo spazio per le biciclette, le biciclette andavano da sole,
2: te ma le come portavano merci, poi dove dovevi scendere.
3: Per cui il giorno dopo noi ci siamo presi il nostro treno sperando poi di trovare le biciclette e è stato bello e triste nello stesso tempo, perché poi in una giornata sostanzialmente di viaggio abbiamo ripercorso i posti che all'andata abbiamo messo 10 giorni a fare. Comunque, arrivati a Krim, le biciclette erano lì perfette,
2: c'era tutto,
3: assolutamente, sì, proprio

0: da noi le piste ciclabili
1: certo.
0: Non esistevano neppure, c'era il turismo in bicicletta, però era su strada con
1: pericoloso anche,
0: assolutamente
1: certo.
0: passavano le macchine, le moto, no? Adesso le cose stanno un po' cambiando, assolutamente.
1: Tu continui a fare turismo in bicicletta?
0: Sì, finché posso. Anche da noi adesso ci sono delle belle piste ciclabili, alcune abbastanza brevi, alcune invece di lunga percorrenza. Per esempio ce n'è una in Alto Adige. In Alto Adige parte da Verona, segue il corso dell'Adige, arriva fino a Bolzano, a Trento, a Bolzano e a Bressanone. Poi se vuoi puoi fare addirittura, ti colleghi con la ciclabile della Valpusteria che arriva fino a San Candido, per poi proseguire in Austria con la pista della Drava. Puoi fare centinaia e centinaia di chilometri, o se no verso il Brennero per poi anche lì espatriare, andare in Austria. Per cui questa è bella, lunga percorrenza, te la fai a tappe. Poi adesso
1: come le biciclette dice, adesso sono assistite, la pedalata è assistita
0: anche,
1: e quindi
0: volendo
1: uno non fa quella faticata.
0: Ma assolutamente no, pedali in tutta tranquillità,
1: ecco, questo è importante.
0: Ci sono punti di ricarica adesso per le bike, o se no questa è di lunga percorrenza, se no ce ne sono anche di più brevi anche nella nostra zona. Per esempio da qualche anno ce n'è una bella che fa tutto il lago di Varese.
1: Cosa sono, 13-14 chilometri?
0: Sono di più, sono
1: di più.
0: 27.
1: Però
0: 27, a cui poi se vuoi con una piccola bretella di collegamento fai anche quella del lago di Comabbio, che sono altri 15, per cui 15-27 più un 5 di collegamento, comincia a diventare una bella giornata. Sì.
1: Ma poi anche il parco del Ticino penso che sia attrezzato.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Anche perché è un peccato non vederlo,
0: certo,
1: voglio dire, avendo la possibilità della bicicletta, uno entra e fa.
0: Dal Sesto Calenda arrivi fino a Pavia, Morimondo e oltre. No. Adesso fortunatamente anche da noi stanno scoprendo che alla gente piace questo tipo
1: di vacanza, di
0: svago settimanale, fine settimana, no? E meno male, perché tra l'altro una cosa che io così ho sempre non capivo questo contrasto, dove ai paesi del nord, più vai a nord più le piste ciclabili, gli spazi, i percorsi dedicati alla bicicletta sono numerosi. Da noi che climaticamente siamo molto più avvantaggiati di loro, voglio dire, tu vai in Svezia, vai in Danimarca, insomma, a parte
1: acqua
0: un paio
1: ne
0: di
1: prendi.
0: mesi, poi acqua ne prendi, e poi a parte un paio di mesi fa anche freddino. Insomma, da noi che abbiamo la fortuna, il vantaggio
1: di avere
0: un gran bel clima, eppure queste cose sono ancora, noi siamo 50 anni dietro al nord Europa.
1: Infatti io mi ricordo le figuracce perché camminavo sulla pista ciclabile, perché sai, trovi lì, non ci pensi neanche, abbiamo così poco la cultura della pista ciclabile che la usi come marciapiede,
0: certo.
1: Dopodiché ti rendi conto che come minimo ti considerano un animale, perché non è possibile.
0: Tu prova ad andare ad Amsterdam
1: io ricordo a Brevo, ho fatto delle figuracce che me le ricordo ancora, infatti. Però hanno perfettamente ragione, la pista ciclabile è sacra, è dedicata alle biciclette, però noi non abbiamo questa mentalità, sperando che col tempo,
0: sperando,
1: chissà.
0: Sì, adesso qualcosa, ripeto, queste qui a lunga percorrenza già
1: hanno preso.
0: Ma anche io voglio dire, noi parliamo tanto di muoverci con mezzi ecosostenibili. Sì, ho capito, ma tu devi anche creare le condizioni. Cioè, il paese, la cittadina fa le sue piste ciclabili di poche decine di metri senza un coordinamento con altri paesi.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: e non
0: un gerenzano deve fare la sua pista ciclabile che finisce al confine con Turate. Turate non le ha. Per cui è veramente.
1: Sì, non ha senso.
0: Tanto un dispiego anche di risorse, perché potrebbero essere, potrebbero coordinarsi,
1: certo.
0: E allora sì, fare tutta una rete. Cosa che all'estero è una realtà. Cioè, se tu vuoi, tu percorri, vai da un paese all'altro, da una città all'altra, in bicicletta, con piste ciclabili.
1: Sì, è vero.
0: Da noi, da questo punto di vista, siamo ancora abbastanza arretrati.
1: Ma perché siamo molto campanilisti, siamo molto. provinciali sotto questo aspetto.

0: cioè non siamo capaci di coordinarci, di metterci, cioè non puoi mettere Saronno, Gerenzano, Uboldo, Rovello tutti assieme, beh, a parte Saronno che ha poi tutte queste province che entrano, che complicano ancora di più, perché quattro province, devi chiedere i permessi,
1: certo,
0: è talmente complicato. Però è assurdo, come dici giustamente, che non si possa coordinare.

0: Senti, mi dicevi di questa gita invece della Valtellina.
1: Ah sì, ecco, un'altra bella pista ciclabile, quella della Valtellina. La pista ciclabile parte a Chiavenna, no scusami, a Colico.
0: Andrà a Chiavenna.
1: Esatto, c'è un ramo che va a Chiavenna,
0: immagino,
1: che poi volendo puoi fare anche verso o lo Spluga,
0: certo,
1: o Semoris. Invece la parte più lunga, più consistente, è quella che da Colico va a Bormio.
0: Quindi
1: sono 115 chilometri,
0: sì,
1: non poco. Certo, la persona allenata la può fare anche in una giornata.
0: Vabbè, però deve essere proprio un drago.
1: Sì, deve essere uno di quelli che va, non un cicloturista. Tra l'altro è abbastanza pianeggiante fino a Tirano.
0: Fino a Tirano.
1: Da Tirano a Bormio poi ovviamente sale, però
0: sì,
1: è veramente bella, fatta bene, molto ben strutturata, con addirittura tantissime aree di sosta. In alcune, pensa, non solo ci sono le fontanelline con l'acqua, ma ci sono tipo le piccole centraline, quelle dell'acqua che vedi,
0: sì,
1: anche con acqua gasata, naturale, fredda, naturale,
0: una
1: cosa eccezionale, veramente bella.
0: Quando facciamo le cose le facciamo anche bene,
1: le facciamo bene, aria
0: però
1: di sosta. Tra l'altro la Valtellina è proprio bella, a
0: sì,
1: me piace molto,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: stato tante volte.
0: Poi non è incombente,
1: no.
0: È ampia, è,
1: certo,
0: sì,
1: la pista ciclabile poi non passa vicino alla
0: sì,
1: strada
0: sì,
1: statale che è trafficatissima,
0: sì, è
1: pedali in tutta tranquillità, bello,
0: bello,
1: bei posti, ti fermi, di sosta,
0: interessante. Quindi abbiamo da consigliarvi
1: assolutamente,
0: almeno fino a Tirano, beh, già un bel pezzo, saranno 70 chilometri,
1: sì, sì,
0: circa, perché
1: 70 chilometri più altri 35,
0: sì,
1: a,
0: sì, sì, andare in su,
1: ad arrivare a Bormio.
0: Insomma, non
1: poi tutta discesa, volendo lo fai in una giornata tutta discesa.
0: Beh, però poi quando siete a Bormio in grande forma fate il passo e salite a Livigno.
1: Beh, lì devi essere uno con buone gambe e buon
0: sì,
1: fiato, sicuramente. Noi
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: noi siamo a livello, io personalmente, proprio di cicloturista, cicloturista.
0: Sì, sì.
1: Adesso, vista l'età ormai non più giovane, ci siamo dotati di e-bike.
0: Beh, naturale, bisogna.
1: Che non sono le bici elettriche, sono bici a pedalata, bicicletta pedalata assistita.
0: Certo.
1: Perché
0: per
1: se
0: cui
1: non pedali,
0: interviene,
1: sì,
0: ad aiutarti quando,
1: esatto,
0: c'è la difficoltà.
1: Sì, praticamente tu è come se pedalassi anche nelle salite, c'è un motore,
0: sì,
1: una specie di potenziometro
0: che
1: ti aiuta, è come se pedalassi,
0: sì,
1: sempre in piano, diciamo, anche in salita.
0: Anche in salita.
1: Sì, sì. Però se non pedali il motore non va, non è che,
0: sì, no, no, certo,
1: non è
0: certo,
1: se mi fermo e lei va. No, no,
0: no, no,
1: devi
0: quello
1: pedalare.
0: Lì si chiama motorino.
1: Esatto, si chiama motorino.
0: Non si chiama
1: non
0: bicicletta.
1: Non si chiama e bike.
0: Per cui c'è, e poi abbiamo, non dimentichiamolo, è vero che è tutto su e giù, ma abbiamo tutto il centro Italia che è una meraviglia da fare in bicicletta,
1: certo,
0: perché ci sono tantissimi paesi. È vero che i borghi sono sui cucuzzoli, però
1: sì,
0: le valli sono talmente tante e belle,
1: vero,
0: che dovremmo veramente potenziare questo tipo di turismo.
1: Beh, io ho un amico che ha fatto da casa sua, che è a Pianbosco praticamente, fino quasi a Roma, tutto con piste ciclabili più o meno segnalate, usando la via Francigena, ma praticamente,
0: sì, sì,
1: e ha scritto anche una specie di diario di viaggio,
0: di viaggi, per
1: bello, molto interessante.
0: Uno si può anche ispirare,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: andare a trovare, no, perché appunto sto pensando a certe valli, a parte la Val d'Orcia, ma anche la Val d'Esa, altre valli che abbiamo, o quelle delle Marche, che sono, o dell'Umbria, che sono bellissime. Immagino farle in bicicletta, come dici tu, nel silenzio, in pace, così, cosa siano.
1: Poi ultimamente ha preso molto piede la mountain bike, con percorsi,
0: vero,
1: dedicati, no?
0: È vero.
1: Sia muscolare, adesso si chiama muscolare la bicicletta, una volta la bicicletta, adesso c'è la muscolare, oppure le bike, no? Anche con le,
0: sì,
1: mountain bike, ci sono mountain bike a pedalata assistita, che ti permettono
0: anche di andare su certi percorsi,
1: certo, belli impegnativi,
0: interessante.
1: Senza faticare.
0: Io non li farò, però lo auguro a tutti quelli più giovani che hanno voglia di fare un bel turismo intelligente, diciamo.
1: Certo.
0: Cari ascoltatori, mi sembra che motivi per andare in bicicletta ve ne abbiamo dati, adesso tocca a voi, tocca a voi organizzarvi e fare le prossime vacanze pedalando. Io vi saluto, ringrazio Marco che ci ha aperto questo mondo e che non conoscevamo veramente, e do a tutti voi, oltre che il buongiorno, mi auguro di proseguire in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, da Elia Ciocca e anche da Marco e dal nostro regista Angelo. Tanti saluti a tutti e buona giornata.

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ciccaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato per fare una foto insieme. A stretto giro la risposta della Premier, dichiarazioni inventate, sono allibita la vicinanza di Mattarella e il sostegno bipartisan. La firma c'è, ma la tenuta dell'intesa USA-Iran naviga a vista. In Libano Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, ma Tel Aviv spara ancora. Secondo giorno della maturità, oggi lo scritto diverso a seconda dell'indirizzo di studio. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, crisi diplomatica tra il nostro paese e gli Stati Uniti dopo il nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni. Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il Presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Un'esima frizione dunque internazionale scatenata dalle parole di Trump, l'opinione di Antonio Di Bella.
4: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: L'attacco alla Premier Meloni è l'ennesimo sferrato dunque da Trump agli alleati europei. Federico Plotti.
5: Spazzata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: USA-Iran salta l'incontro a Lucerna tra le delegazioni dopo la firma del protocollo d'intesa. Massimiliano Cochi.
6: La riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Teheran ha infatti annunciato nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Ogni nave dovrà essere autorizzata, un modo per Teheran di ribadire la propria sovranità sullo stretto. Le tensioni tra Washington e Teheran stanno risalendo, tanto che il negoziato per mettere a punto i dettagli del memorandum, che doveva tenersi in Svizzera, è stato rinviato a data da destinare. fermarsi. Non c'è nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime, rispondendo a Trump che sui social aveva scritto: gli iraniani sono disperati, il regime è finito. Come era prevedibile, dunque, il percorso che, dopo la firma del memorandum, dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo, comincia in salita, anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E come detto, a frenare gli sviluppi del processo di pace, gli attacchi israeliani in Libano, da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e 97 feriti. Raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come aveva ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu, dopo una notte di fuoco, in particolare in area di Nabatie, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani, Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, tensioni per la scelta del negoziatore europeo, Vito De Torre.
8: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa rappresenti l'Unione ai futuri colloqui. Un'ipotesi che però ha suscitato perplessità soprattutto in Francia e Germania. Lo stesso Costa ha chiarito che l'Unione non intende svolgere un ruolo di mediazione ma restare al fianco dell'Ucraina. Sulla stessa linea Emmanuel Macron. Gli europei dovranno essere presenti ai negoziati perché in gioco ci sono gli interessi del continente, ma non come mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco: prima bisogna avviare il negoziato, poi si deciderà chi parlerà a nome dell'Europa. Il 14 luglio a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto il Cremlino avverte: l'Europa sbaglia se pensa di poter trattare con la Russia da una posizione di forza. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la seconda giornata degli esami di maturità 2026, con la prova scritta diversa per ogni indirizzo di studio. Amelia Cartia.
9: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario vola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Caldo e afa avvolgono l'Europa occidentale, in Italia temperature in aumento in questo fine settimana, Antonella Mazza-Teruel.
10: Caldo in aumento almeno fino a fine mese, secondo le previsioni meteo. Da domani intanto il bollettino estivo del Ministero della Salute alza per 8 città su 27 monitorate il massimo livello di attenzione. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino, che per i cittadini significa fare attenzione ai cibi, seguire un'alimentazione leggera, bere acqua e liquidi ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde. Indicazioni rivolte soprattutto ad anziani, bimbi piccoli e persone fragili. Adottate inoltre da alcune regioni, tutte del centro-nord, ad eccezione della Puglia, provvedimenti per tutelare i lavoratori esposti al sole nella stagione estiva, che nel prossimo fine settimana, per l'anticiclone africano, farà salire lungo la penisola le temperature oltre i 35 gradi. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Minori più online d'estate, l'associazione Meter lancia una guida con 10 consigli per proteggerli nel mondo digitale. Giorgia Bresciani.
11: Vacanze, scuole chiuse, clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma con tanto tempo libero possono aumentare la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meteor ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy, a monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato, e se si viene in contatto con contenuti sospetti vanno segnalati tempestivamente, ricordando che l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale nel momento in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Tutto pronto a Pavia, ma anche a Sant'Angelo Lodigiano per la visita di domani del Papa. Leone arriverà nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino nel primo pomeriggio, primo pontefice agostiniano. Il Papa celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo di Pavia.
12: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case italiane. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento sale dell'1% rispetto al trimestre precedente, ma del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Mondo del calcio in lutto: è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex attaccante del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia è lasciato proprio da Protti, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 20 giugno alle ore 9, buona giornata con Laura e Laura, alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, il dottor Daniele Nassiakos, primario reparto di cardiologia dell'ospedale di Saronno, alle ore 11.05 e 19.40 il punto, Gianni Agostino ospitano Matteo Sabatti e Silvio Barosso, consigliere comunale Insieme per Crescere. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify, Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, mia analisi in buone mani. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri post-cut.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vivi accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il nostro appuntamento per questo sguardo sulla parola di Dio che ci attende domenica. Domenica prossima il Vangelo ci porterà nel testo di Luca e ci metterà davanti una questione che probabilmente con il tempo che stiamo vivendo, al di là del caldo, proprio questo clima generale nel mondo, domande che forse fanno capolino anche nel nostro cuore. La questione che così accalora i discepoli di Gesù è la questione della venuta del regno di Dio. Quando viene il regno? Dov'è il regno di Dio? Chissà quante volte ci siamo trovati anche noi a domandarci in questo periodo così caotico, dov'è il regno? Ma c'è davvero questo regno di Dio? Dove possiamo incontrarlo? E Gesù aiuta i suoi discepoli a fare chiarezza, gli aiuta a liberare il campo da quelle che in fondo sono a volte domande anche non fondate, domande non così importanti o basilari. Insomma, ci porta pian piano a mettere a fuoco la vera domanda. La vera domanda è: ma noi che cosa aspettiamo? Noi chi aspettiamo? Tutte le altre domande, quando, dove, come, diventano meno importanti, diventano molto più relative se abbiamo chiara la domanda di chi è colui che attendiamo, chi è colui che stiamo davvero desiderando. E in questo brano troveremo lo stile tipico di Gesù, che non risponde direttamente alla richiesta dei suoi, anzi sembra quasi porre a sua volta appunto un'altra domanda. Gesù agisce così, vuole costringere i suoi interlocutori a fare qualche passo in più, ad andare in profondità nella questione che così sentono urgere nel loro cuore, e non si sottrae alla risposta, ma vuole portare a riformulare la domanda. A riformulare la domanda perché vado a cogliere davvero il cuore della questione, vado a cogliere ciò che davvero c'è in gioco, ciò che è davvero importante. Allora, nel nostro testo saranno i farisei a porre questa domanda così forte a Gesù: tu che predichi il regno, ma quando verrà questo regno? Dici, come riconosceremo il tempo che il regno si sta presentando a noi? E Gesù risponde a loro e mette in guardia i discepoli, quindi si preoccupa di dare ai discepoli gli strumenti giusti, e risponde che non è una questione di quando, perché il regno di Dio non arriva in modo prevedibile. E non rispondiamo a questa attesa cercando o aspettando un segno prevedibile, un segno manifesto. E questo forse è anche liberante, no? Perché Gesù ci fa capire che il regno è sempre un po' di più di quello che possiamo pensare, immaginare, e sicuramente è sempre un po' di più, è un po' più al di là di ciò che noi possiamo fare. Il regno di Dio non è una costruzione che io faccio e dico, ecco, questo è il regno, eccolo qui. È qualcosa di più grande. Più che costruirlo, il regno siamo chiamati a riconoscerlo, siamo richiamati ad accoglierlo. E anche quando l'abbiamo riconosciuto e accolto, non possiamo fare a meno di notare lo scarto che c'è tra quelle che erano le nostre attese, le nostre idee, le nostre realizzazioni, e quello che il regno di Dio è in sé, è in realtà. E quindi Gesù ci indica questo cammino: non preoccuparci del quando, piuttosto del come, del come è questo regno. Noi cerchiamo spesso una sorta di garanzia. Avere chiaro, preciso il tempo, il momento, il luogo, arrivarci preparati, sapere cosa ci attende. E Gesù invece ci lascia ci lascia in una sana insicurezza. Una sana insicurezza che ci mantiene in ricerca. E per esplicitare questo concetto, allora ecco che Gesù ricorre a due storie molto note ai suoi ascoltatori, molto note a chi aveva dimestichezza con il testo biblico. Parla della storia di Noè, quindi della storia del diluvio, e parla della storia di Lot, quindi parla di quel momento in cui piove fuoco e zolfo sulla città di Sodoma. Ma attenti, nelle parole di Gesù non troveremo nessun riferimento al peccato o al male di cui si sono resi colpevoli gli uomini del tempo di Noè, al punto da provocare Dio a mandare un diluvio. Non troveremo neanche riferimento alla condotta peccaminosa degli abitanti di Sodoma. Il male c'è, questo lo sappiamo tutti, e in queste due storie il male è evidente, ce n'è tanto. Ma Gesù pone l'accento su altro, pone l'accento su quella che è la vita ordinaria, sulle realtà quotidiane, su quelle realtà che ci vedono tutti impegnati, santi e peccatori. Ed è bello questo, perché davvero l'annuncio del Signore che viene, l'annuncio del Regno, ci raggiunge lì dove siamo, e ci raggiunge lì mentre siamo impegnati a tirare avanti la vita di tutti i giorni. Mangiavano, bevevano, si sposavano, compravano, tutte cose ordinarie. Ma allora che cosa fa la differenza tra Noè e Lot e i loro contemporanei? Perché Noè e Lot sono così importanti? Perché diventano quasi icona di una piccola minoranza, una sorta di piccolo resto rispetto a tutti gli altri? Perché non hanno smarrito la relazione con il Signore, e restando dentro in questa relazione non hanno smarrito l'attesa, o non hanno smarrito le attese, l'attesa di un compimento di quello che di più vero, di più bello sentono nel cuore. Nelle loro attività ordinarie non hanno perso di vista un orizzonte più grande. Ecco allora che Noè e Lot, con le loro famiglie, sono un piccolo resto, perché non si sono lasciati addormentare dalla routine, non si sono lasciati rinchiudere nelle loro attività, nei loro interessi, sono rimasti in dialogo con il Signore. In questo consiste il loro essere giusti, il loro essere diversi dal resto degli uomini. Sono rimasti aperti, sono rimasti consapevoli che c'era qualcosa di più grande di loro, qualcosa che valeva la pena cercare, attendere e sforzarsi di riconoscere, sforzarsi di accogliere, a differenza di tutti gli altri che si sono lasciati completamente assorbire e chiudere nella quotidianità, nello svolgimento appunto di quelle faccende della vita di tutti i giorni. Forse è questa la vera venuta del Signore, è il fatto di non essere storditi dalla quotidianità, il fatto di continuare a restare vigili, attenti, di continuare a restare in attesa, continuare a restare protesi verso qualcosa di più bello, di più grande, che c'è, che arriva. Restare in attesa, però anche agire, e agire nel momento opportuno, e prendere posizione, scegliere. E questo però richiede una grande consapevolezza di quello che sta avvenendo, una grande capacità di lettura del tempo, lettura dei segni dei tempi. Allora forse il Vangelo questa domenica ci invita, così ci sfida, ci chiede di provare a far diventare vita vissuta questa cosa, il fatto che la rivelazione del Signore, la rivelazione del Regno di Dio, passa proprio in quel saper vivere la quotidianità con uno stile di attesa, evitando di chiudersi su quello che dobbiamo fare, su quello che noi abbiamo programmato di fare, su quello che noi intendiamo fare, restando sempre aperti a un incontro che, chiaro, si prepara, si attende, anche se non sai quando può accadere, anche se non è prevedibile. È questo che fa sì che possa cambiare il modo in cui si vive ogni singola attività quotidiana. L'attesa del Signore illumina ogni momento. Illumina ogni momento della mia vita, può cambiare di segno e di senso ogni momento della mia vita, le cose belle, le cose meno belle, le cose programmate, pianificate, quelle che ti capitano così in maniera inaspettata. E allora sì, divento capace di dire anch'io, come dirà il Signore, chi cercherà di salvare la propria vita, pretendendo di mantenerne il controllo assoluto, e alla fine si troverà a perderla. E chi penserà invece di averla perduta, perché capisce, vede e accetta che tante cose sfuggano dal suo controllo, quindi chi sarà capace di lasciarsi andare con fiducia, in realtà sta vivificando la sua vita, la sta mantenendo più viva che mai. E allora accogliamo questa attesa, anche in questo tempo che stiamo vivendo. Il regno di Dio c'è, il regno di Dio sta muovendo i suoi passi, il regno di Dio ci sta venendo incontro in modi che non possiamo prevedere, in modi che non ci aspettiamo, in modi che restano tante volte sconosciuti, ma reali, concreti. A noi è chiesto di tenere gli occhi, la mente e il cuore aperti sulla realtà che viviamo, è chiesto di essere capaci di interpretare i segni dei tempi, di cogliere nei segni dei tempi le tracce di un regno che si compie, di un regno che cresce, di un regno che avanza. A noi è chiesto di tenere viva l'attesa, il desiderio, e se questa attesa e questo desiderio abitano il nostro cuore, tutto il resto poi viene da sé, anche in un tempo come questo. A tutti come sempre una felice giornata e buona domenica.

4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere questa roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori che ascoltate Popoli su Radio Orizzonti FM 88. Andiamo in Sudan. Le Caritas si coordinano contro l'emergenza alimentare. La crisi umanitaria più grave del pianeta peggiora drasticamente. In tutto il Sudan, dilaniato dalla guerra civile ormai da oltre 37 mesi, vengono continuamente denunciati crimini contro l'umanità commessi dalle parti in conflitto. Le forze di supporto rapido, RSF, e l'esercito sudanese, soprattutto con i droni che prendono di mira ospedali, mercati e scuole. Mentre in Darfur massacri etnici a sfondo genocidario di popolazioni non arabofone, secondo l'ONU, sono stati commessi dalle RSF. Secondo ciò, l'Organizzazione per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, nel conflitto sono morte oltre 150.000 persone, dato certamente sottostimato. Si contano inoltre più di 15 milioni di sfollati e 20 milioni di persone che soffrono di malnutrizione acuta, su una popolazione di circa 50 milioni. In questo inferno si prodigano in prima linea le organizzazioni religiose, spesso coordinandosi, come è accaduto lo scorso aprile, quando una nota congiunta di Caritas Internationalis, ACT Alliance, il maggior organismo di coordinamento delle chiese ortodosse protestanti e Islamic Relief Worldwide, ha denunciato l'insicurezza

spesso esponendosi a ulteriori rischi. Caritas Sudan sta fornendo cibo, acqua potabile, aiuti in denaro, sostegno nutrizionale per i bambini e assistenza sanitaria. Colpisce, prosegue, la dignità silenziosa e la determinazione a sostenersi a vicenda nonostante le difficoltà schiaccianti. I volontari locali, spesso sfollati, stanno svolgendo un ruolo essenziale nella distribuzione degli aiuti e nel sostegno alle comunità. La società civile sudanese ha dimostrato in questi anni una notevole solidarietà di fronte a condizioni estreme. E il fatto che molti pastori della Chiesa Cattolica siano rimasti accanto ai fedeli aiuta la popolazione a sentirsi meno sola. Ma prospettive di pace anche per il supporto ai contendenti da parte di Emirati Arabi, Arabia Saudita ed Egitto davvero non si vedono. Passiamo in Kenya. La struttura USA per contagi Ebola. La rivolta in Kenya provoca 2 morti. 2 persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nella città di Nanyuki, nel Kenya centrale, durante le proteste contro i piani degli Stati Uniti di istituire un centro di isolamento per l'Ebola in una base militare. Una delle vittime è stata colpita da un proiettile in una zona vicino alla base aerea di Laikipia, dove si stava svolgendo una manifestazione. È deceduta dopo essere stata trasportata all'ospedale della città. L'altra vittima era invece già senza vita quando è stata portata in ospedale dai soldati. Centinaia di manifestanti aveva sfilato per le strade della città bloccando le vie e bruciando pneumatici e la polizia ha usato la gas lacrimogeni per disperderli. Il piano degli Stati Uniti di istituire una struttura per trattamento dell'Ebola in Kenya ha suscitato preoccupazione nell'opinione pubblica riguardo ai rischi di contagio. Il centro di isolamento da 50 posti letto sarà gestito da personale medico USA ed è destinato a curare i cittadini statunitensi colpiti dall'attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo. Finora in Kenya non è stato registrato alcun caso di Ebola. L'alta corte ha stabilito che l'apertura del centro dovesse essere bloccata dopo che un'organizzazione per i diritti umani aveva presentato un ricorso sostenendo che la struttura comporta, tra virgolette, gravi e imminenti rischi per la salute pubblica. Il presidente William Ruto ha difeso il piano affermando che il Kenya ha impiegato ogni mezzo a sua disposizione per proteggere il paese. Intanto l'OMS ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, portandolo da oltre 900 a 116, con 300 casi confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo erano stati registrati 116 casi sospetti del virus mortale, in calo rispetto ai 906 di fine settimana precedente. Gli scavi della pesca nel sud-est asiatico. Circa un lavoratore su 5 nel settore della pesca del sud-est asiatico è esposto a condizioni riconducibili al lavoro forzato. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che documenta come migliaia di pescatori, perlomeno più migranti, siano intrappolati in sistemi di sfruttamento, debito e coercizione nella filiera ittica della regione. Secondo lo studio e condotto tramite interviste a 1.262 lavoratori migranti impiegati nella pesca e nella lavorazione del pesce, tra i pescatori che restano imbarcati 6 mesi o più, oltre il 34% ha sperimentato situazioni di lavoro forzato. La percentuale

crolla al 3% per chi resti in mare meno di un mese. Anche le dimensioni delle imbarcazioni incidono. Le differenze emergono anche in base al paese d'origine. Tra i migranti intervistati, il 30% degli indonesiani risulta impiegato in condizioni riconducibili al lavoro forzato. Seguono i lavoratori provenienti dal Myanmar, dalla Cambogia e Vietnam. Il 27% dei lavoratori migranti intervistati ha dichiarato di aver subito infortuni gravi che hanno richiesto cure mediche, una percentuale che aumenta al crescere delle ore lavorate. L'economia legata al settore della pesca è strategica nella regione. Con l'invecchiamento delle popolazioni e la carenza di manodopera locale, la dipendenza da lavoratori stranieri è destinata a crescere, sottolinea ancora il rapporto. Solo in Thailandia, per esempio, le stime indicano che il 90% dei pescatori è composto dai lavoratori migranti, come detto, provenienti soprattutto da Myanmar e Cambogia. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e le nostre notizie sono tratte da Avvenire e Mondo Emissione.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origio, San Giorgio, via Gran Paradiso 2, telefono 0238 310443. Il Cinema Saronno, al Cinema Silvio Pellico, Toy Story 5 alle 18.30 e Disco Reshub Day alle 21.
2: Passiamo ora agli appuntamenti. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri programmi e ospiti.
1: Saronno, estate in villa, sabato 20 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi. A seguire concerto di Ornithorhynchos. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno famosi.
2: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, anime, guardare e pensare, fino al 20 luglio dalle 17 alle 18 presso il Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga.
1: Tra lavoro e famiglia, il 22 giugno, il 13 luglio e il 20 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45, presso la sala polifunzionale edificio 2 Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
2: Le mani magiche, tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto, dalle 10 alle 12 presso il Granello, in via Mattei 141, Cislago. È un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni, per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla.
1: Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21.15 presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori.
2: Domenica 21 giugno a partire dalle ore 16.30, giornata europea della musica presso il centro cittadino di Saronno e al parco dell'ex seminario.
1: Saronno, comunità pastorale Crocefisso Risorto, parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale, alle ore 11.30, Santa Messa, presieduta da Don Ambrogio Dones. Si ricorda il suo 60° di sacerdozio. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Lasciano l'incarico Gilardoni e De Cristofaro. Ancora Saronno, è partita anche la nuova viabilità in stazione. A Uboldo con la bici contro un tir. E tornando a Saronno, cancellata la notte bianca estiva. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto.
2: Saronno, niente crisi, ma il sindaco Ilaria Pagani ne ha cambiati due. Il riferimento va agli assessori della sua giunta civica. In realtà nessuno scossone politico, perché dietro non ci sono le solite scuse. Le motivazioni di due importanti defezioni sono infatti legate a questioni personali e di lavoro. C'è stata l'ultima riunione nella quale la prima cittadina ha preso atto del congedo di Nicola Gilardoni, al quale aveva assegnato l'importante delega alla rigenerazione urbana, e di Laura De Cristofaro, avvocato ed esponente del PD che si stava occupando del commercio. Insomma, ruoli strategici in una città come Saronno. I futuri assessori comunali sono già stati definiti. Si tratta di Francesca Ruffini, avvocato come l'uscente Laura De Cristofaro, che dovrebbe occuparsi dell'area commercio, e di un tecnico, un esterno del settore dell'urbanistica. Per quanto riguarda il delicato tema dell'urbanistica o rigenerazione urbana, il prescelto è Emilio Guastamacchia, architetto originario del Milanese. Oggi, 19 giugno, ci sarà l'ufficializzazione per quanto concerne i nominativi dei nuovi assessori, operazione che potrebbe comportare anche un rimpasto più ampio nella sezione dei vari incarichi, considerato che De Cristofaro non si occupava soltanto di commercio, ma anche di attività produttive in senso più ampio e di transizione ecologica.
1: Saronno. La nuova viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Piazza Cadorna è già diventata uno degli argomenti più commentati dagli automobilisti saronnesi. Da alcuni giorni è entrata in vigore una modifica sperimentale della circolazione. La novità è legata al cantiere del cavalcavia di Via Volonterio per la sostituzione della rete gas. In particolare, i veicoli provenienti da Viale Rimembranza in direzione di Via Caduti della Liberazione devono dare la precedenza ai mezzi che arrivano da via Primo Maggio e Piazza Cadorna. La sperimentazione ha suscitato curiosità ma anche apprezzamento. Da tempo gli automobilisti segnalavano la necessità di rivedere la regolazione degli incroci davanti alla stazione, soprattutto nelle ore di punta. La nuova segnaletica orizzontale è gialla, trattandosi di modifiche temporanee e provvisorie. È stata adottata perché la nuova disciplina della viabilità è attualmente in fase sperimentale e resterà in vigore durante il periodo del cantiere. L'amministrazione comunale monitorerà gli effetti della nuova organizzazione del traffico. Se la sperimentazione davanti alla stazione dovesse portare benefici concreti alla circolazione, non è escluso che possano essere valutate ulteriori prove o soluzioni permanenti anche dopo la conclusione del cantiere.
2: Uboldo. Nella mattinata di ieri si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita il 79enne Carlo Proverbio di Cerro. Mentre si trovava in sella alla sua bici, è andato contro un tir che procedeva nell'altro senso. La causa del sinistro non sarebbe imprudenza o cattiva guida, ma un malore. È l'ipotesi più accreditata, in attesa di accertare con esattezza i fatti. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini immagini registrate dalla dash cam installata sul camion, che dovrebbe fornire al magistrato una ricostruzione precisa di quanto accaduto nei secondi che hanno preceduto la tragedia.
1: La data è stata svelata dopo aver rinunciato alla notte bianca di luglio per il costo di 50.000 euro. L'amministrazione ha reso nota la sua proposta di una notte bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre. Per il momento però le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona a traffico limitato centro cittadino, ma non chiarisce ancora quali saranno i contenuti della manifestazione. L'annuncio sembra mettere un punto alle polemiche che nelle ultime settimane hanno accompagnato la decisione della giunta di rinunciare alla tradizionale notte bianca di luglio. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi dell'iniziativa, quantificati in circa 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette, come gli straordinari della polizia locale. Le prime informazioni diffuse non sembrano aver cancellato il malumore di una parte degli esercenti, che spiegano come luglio sia molto diverso da settembre. Cambia la disponibilità economica delle persone. Per alcune tipologie di negozi la notte bianca rappresenta un'importante occasione di incasso, difficile da replicare a settembre, quando i saldi sono terminati e molte famiglie sono già concentrate sul rientro.
2: Saronno. Un aumento delle tariffe del servizio di pre e post scuola, un cambio della gestione organizzativa e una polemica che coinvolge famiglie e amministrazione comunale. È questo il tema al centro del confronto nato dopo la pubblicazione della lettera di un papà saronnese che ha contestato le novità introdotte per il prossimo anno scolastico. La vicenda è emersa dopo l'apertura delle iscrizioni ai servizi dedicati agli alunni delle scuole statali. Il genitore ha raccontato di aver notato due cambiamenti: il passaggio della gestione dell'istituzione Monsignor Zerbi direttamente al comune e un aumento delle tariffe rispetto all'anno precedente. Secondo quanto segnalato, il costo del prescuola è passato da 75 a 90 euro a trimestre, mentre quello del post scuola da 110 a 130. Una differenza che, secondo il cittadino, pesa soprattutto sulle famiglie che utilizzano un solo servizio. Alla segnalazione ha replicato il sindaco Ilaria Pagani con una nota ufficiale nella quale l'amministrazione respinge l'idea di una situazione critica e difende le scelte adottate. Il comune spiega che le tariffe erano rimaste invariate per circa 15 anni e che l'adeguamento è stato introdotto per garantire la sostenibilità economica del servizio a fronte dell'aumento dei costi di gestione e del lavoro. Viene inoltre precisato che il servizio interessa tutti gli istituti comprensivi cittadini e che nel caso della Zerbi continuerà a essere svolto con il coinvolgimento degli insegnanti a contratto dell'istituzione. Nella risposta viene ribadita anche l'attenzione alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Resta infatti confermata la gratuità per chi presenta un ISEE fino a 6.700 euro. A questa misura si aggiunge una nuova agevolazione che prevede uno sconto del 50% sulle tariffe del secondo figlio iscritto.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: radio più vicina a te.
1: Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
2: Buongiorno, buongiorno. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonio in regia, e oggi abbiamo come ospite Antonio Morandi e ciao, benvenuto.
3: Grazie,
2: Antonio, benvenuto.
3: Grazie. Un caldo ciao da tutti i punti di vista, perché fa veramente caldo, cioè, atmosferico, quindi un caldo ciao, ma un caldo da 35 gradi, quindi insomma.
2: Allora, la nostra rubrica si chiama Smart Life e oggi abbiamo trovato,
3: siamo insieme.
2: Come capire che cosa vuoi davvero dalla vita.
3: Wow.
2: È un tema molto importante, no?
3: Assolutamente importante.
2: Forse non è solo il periodo adolescenziale,
3: no,
2: in cui
3: no,
2: non sai che cosa fare da grande, ma succede anche ai grandi.
3: Sì, i grandi che non sanno esattamente dove stanno andando. E dove vogliono andare, no? Perché cominciano a pensare che ormai quel pezzo di vita che ho trascorso, ormai quello che dovevo dare l'ho dato, quello che è successo, non ho più niente o non ho più grandi aspettative. In realtà è bello pensare che invece proprio siamo attori, protagonisti, registi, sceneggiatori della nostra vita. Quindi possiamo noi descrivere la vita, riscriverci la vita come vogliamo, anche se siamo avanti con gli anni. Anzi, io direi che, e lo dico da uno che insomma fra qualche settimana farà 69 anni, la vita passata ci ha insegnato delle cose. Noi abbiamo commesso degli errori, tutti abbiamo commesso degli errori,
2: certo,
3: dagli quali abbiamo imparato cose, dai quali errori magari abbiamo capito non tanto che persona siamo, ma quali comportamenti abbiamo utilizzato che magari in quel momento potevano essere diversi, no? Quindi c'è stato un tema di comportamenti, di situazione, di contesto, di persone che avevamo intorno che ci possono aver aiutato o anche no, ma l'errore comunque è un punto di partenza, mai un punto di arrivo, no? Quindi dall'errore ho imparato che cosa posso far domani di diverso per essere più efficace, rischiare meno, e quindi è un continuo, una continua riscrittura della propria vita, tenendo conto che la mente umana ha una capacità straordinaria di andare subito a pescare gli errori, le cose che non funzionano anziché le cose che funzionano. Quindi
2: certo,
3: se vediamo tutto in grigio, difficile poi trovare la quadra.
2: È che a volte ci si trascina un po', no? Si va avanti un po' per inerzia,
3: sì,
2: e non
3: sì,
2: ci si pone questa domanda,
3: no,
2: e questa domanda potrebbe darti la chiave,
3: la spinta,
2: di volta per
3: la spinta,
2: cambiare,
3: spinta
2: per cambiare qualcosa.
3: Assolutamente sì. Infatti una domanda che potremmo porci è: ma cosa voglio davvero dalla mia vita? Cioè molti questa domanda non se la pongono, anche se non è complicata come vita, però siccome ci fa paura la possibile risposta, no? Perché potrebbe esserci non lo so, oppure cosa voglio nella mia vita, molti hanno delle informazioni molto generiche, no? Cosa voglio nella mia vita? Voglio sicurezza economica. Ok, ma cosa vuol dire sicurezza economica? Voglio una relazione sentimentale stabile. È bellissima sta frase, ma cosa vuol dire? Cioè intanto qual è la stabilità che cerchi, quali situazioni di instabilità hai vissuto, da cosa sono dipese quelle instabilità, la persona con cui stavi era la persona giusta ma hai usato in modo poco efficace i momenti con cui stavi con lei, non hai dedicato abbastanza tempo alla coppia, al tempo libero, sei stato troppo orientato verso il lavoro. Ci sono delle informazioni che noi abbiamo nella nostra storia, nel nostro archivio, e che a volte come dire, sollevare il coperchio, sai, il famoso vaso di Pandora.
2: Certo.
3: Se apro il vaso, chissà cosa esce, allora piuttosto tengo chiuso il vaso, così nel dubbio.
2: Sì, perché uno dice: ma vorrei cambiare lavoro, però dall'altra parte ci sono i cambiamenti che in genere provocano un po' di timore, no?
3: Sì,
2: un po' di cambiamenti provocano paura, perché ti devi impegnare di più, perché devi faticare.
3: Perché non conosci il risultato.
2: Devi faticare di più. E quindi, insomma, questa cosa qui uno la lascia da parte, dice: vabbè tiriamo avanti.
3: È una sopravvivenza.
2: Ecco,
3: a me la parola sopravvivenza piace poco. Devo dire che la vita forse è più da vivere che da sopravvivere.
2: Certo.
3: Però sono persone che, per esempio, sperano che il cambiamento avvenga attraverso, no, l'illuminazione folgorante, quel momento che mi arriva l'illuminazione. Sì, ho capito, ma forse le luci le puoi accendere tu, non devi aspettare per forza che si illumini qualcosa. Se tu che hai in mano l'interruttore acceso o spento, se tieni sempre su spento o su luce soffusa, probabilmente cambia poco. Accendi i fari, guarda la vita da un punto di vista diverso e soprattutto cominciare a darci delle risposte che siano le più complete possibili, perché dirsi vorrei un buon lavoro, vorrei una sicurezza economica, vorrei cambiare città, wow, fantastico, no? In che città ti piacerebbe vivere, chiedo, e non so, una città con meno traffico, di nuovo una informazione generica, cosa vuol dire meno traffico?
2: Certo,
3: vai su in cima, no, alla montagna, fai l'eremita, sicuramente traffico non ne trovi, ma è questo che vuoi fare nella tua vita? Forse no.
2: Sì, io non so, non la vedo tanto in questo modo, nel senso che uno deve probabilmente cambiare prima qualcosa dentro se stesso, pensieri, per poi poter...
3: Assolutamente, cambiare pensieri. Ecco. Tenuto conto che abbiamo un'altra cosa con cui confrontarci, che il cambiamento non sempre dipende tutto da noi, cioè ci sono delle aree sulle quali noi possiamo agire dei cambiamenti perché sono sotto il nostro controllo. Cose che non possiamo controllare, su cui non abbiamo nessun tipo di intervento, non è facile agire dei cambiamenti, cioè non posso cambiare, no, quelli che dicono, ah sai, mi piace il lavoro che faccio, però ho un paio di colleghi con i quali non ho un buon rapporto, mi piacerebbe che cambiassero atteggiamento nei miei confronti. Ma tu non puoi cambiare il comportamento degli altri, puoi cambiare il tuo comportamento verso loro.
2: Certo. Allora,
3: che cosa non funziona fra te e i tuoi colleghi? Siete diversi? Tu entri la mattina col sorriso e dici buongiorno, e gli altri buongiorno, dopo tre volte ricevi un buongiorno così ti passa la voglia di essere sorridente, no? Dici, oh, anche tu giorno, dici buongiorno, ma è questo che puoi fare? È il massimo che puoi fare? O cerca di capire perché quelle persone non hanno il tuo stesso stile, no? Perché non sorridono? Oh, magari andare a bere un caffè e dici una cosa, un'informazione, ma giusto così per fare un po' di cronaca. Io tutte le mattine ti saluto, faccio buongiorno col sorriso e tu no. C'è un qualche motivo particolare?
2: Certo.
3: E uno potrebbe dirmi, sì, guarda, ho tanti di quei problemi a casa, ho una persona cara che non sta bene, ho mio figlio che cerca lavoro e non lo trova, oppure fa l'università e non riesce a dare esami perché non studia. Ognuno ha i suoi problemi, e che se non conosciamo i problemi delle persone, cosa stiamo? Stiamo sull'apparenza, no? Questo non mi sorride vuol dire che non gli piaccio, avrà magari dei motivi per cui non ti sorride. Conoscendo i motivi te la spieghi, te la racconti in modo diverso. Accetti il fatto che quella persona non sorride perché non ha nessun motivo per cui sorridere, ma non è neanche ce l'ha su con te.
2: Certo, certo. Sì, devi un po' adattare tu il tuo a quello, alla situazione, alle persone.
3: Sì,
2: non puoi
3: pensare
2: di cambiare il mondo,
3: no.
2: Insomma, devi cambiare te stesso
3: e
2: il tuo approccio al mondo.
3: Assolutamente sì. E soprattutto un'altra cosa, che forse ho già detto in altre puntate, il modo in cui ci raccontiamo le cose, il modo in cui noi inviamo i messaggi al nostro cervello. Spesso le nostre frasi sono ricche, quelle che io chiamo, non le chiamo io, le chiamiamo insomma chi fa il mio mestiere, le parole tossiche, no? Cioè, non so, l'uso dei verbi al condizionale, vorrei più serenità, vorrei cambiare lavoro, vorrei quella vita, oppure vorrei quella casa, o che tanto sogno. E però il verbo al condizionale è un verbo debole, cioè vorrei, io voglio. Legato al voglio, poi ci deve essere un progetto, un piano, no? Quindi il mio obiettivo è voglio cambiare casa, perfetto. Cambi casa, che casa stai cercando, in quale città, in quale quartiere, con quali caratteristiche. L'uso del verbo al condizionale è una sorta di scappatoia, di scorciatoia che prende il cervello per non prendere una posizione, no? Vorrei, rimani lì un po' sul generico, sottotitolo anche no. Vorrei, ma anche no.
2: Sì, mi piacerebbe.
3: Piacerebbe.
2: Certo, è una cosa
3: un po' vaga. Okay. Quindi usare anche una forma di linguaggio, di linguistica un pochino più potente nei nostri confronti, no? Quindi avere un atteggiamento un po' più propositivo, un po' più strutturato, un po' più oggettivo.
2: Quindi, essere un po' più determinati.
3: Assolutamente sì.
2: Ecco.
3: Se poi non ci riesco a farlo mentalmente, io sai che sono un fautore, un sostenitore accanito della scrittura. prendi veramente un foglio di carta, tiri due colonne, no? Tutto quello che riesci a oggettivare lo metti sulla colonna, tutto quello che non riesci a oggettivare, che rimane nell'ambito delle sensazioni, lo scrivi dall'altra parte, no? Allora, una cosa oggettiva è oggettiva, cioè se tu fai un progetto e metti oggettivamente il progetto che vuoi raggiungere, l'obiettivo che vuoi raggiungere, gli dai un titolo, gli dai un nome, gli metti accanto cosa farai, come lo farai, in quanto tempo lo fare, quanto tempo ti serve, per se avrai delle possibili interferenze, no? Possibili ostacoli, se sì quali e come li supererai, comincia a essere più oggettivo, no? Più strutturato, non dico che avviene il miracolo, però hai sicuramente meno alibi, meno chance di dire vedi che avevo ragione, non ha funzionato, grazie, non ha funzionato, non sapevi dove andare, eri in un punto A, non avevi chiaro il punto B. Se è chiaro il punto B, e per arrivare da un punto A a un punto B devi fare certe cose in un certo modo, non dico che sia impossibile sbagliare, ma è molto più difficile sbagliare.
2: Sì, sì, beh, sicuramente. Poi magari oltre a non avere chiaro dove andare c'è anche il come, no? Come
3: assolutamente,
2: andare.
3: Cioè, assolutamente.
2: Come faccio? Ecco, magari uno si perde lì, dice ciao, lasciamo stare.
3: Tanto poi tutto sommato, poi abbiamo sempre il piano B, no? Poi tutto sommato la vita che conduco non è poi così male, no? Cioè alla fine dice sì, mi piacerebbe, ecco di nuovo un verbo al condizionale.
2: No, diciamo non è necessario.
3: Però alla fine voglio dire, ho una bella casa, come moglie stiamo bene, abbiamo una buona relazione, i figli ormai sono grandi, hanno studiato, sono laureati, hanno un lavoro, cosa mi manca? E magari ce la facciamo andare bene così. Invece certo. Magari quel pezzettino che potresti aggiungere non lo aggiungi perché pensi non sia, o pensi peggio ancora di non meritartelo, e alcuni pensano di non meritarsi in più di quanto hanno, no? Perché poi in fondo chi sono io per volere tutta sta roba? Alla fine quello che ho è in fondo quello che mi merito.
2: È un'autofustigazione.
3: un'autolimitazione. No? Meritiamo il massimo, prendiamoci il massimo. Semmai se questo massimo a cui vogliamo arrivare richiede ovviamente un percorso, non è che le cose accadono dall'oggi col domani, no? C'è un percorso, a volte anche lento, per arrivare da un punto A a un punto B. Se il viaggio è lungo, complicato, al limite lo andiamo a scomporre, no? In sotto obiettivi più facili da raggiungere, aggiungi un pezzettino ogni giorno e comunque arrivi all'obiettivo. Ci metterai un po' di più, ma tra rinunciare all'obiettivo e impiegarci il tempo necessario ma raggiungere l'obiettivo, io scelgo la seconda tutta la vita.
2: Sì, però l'idea dovrebbe essere abbastanza chiaro, nel senso che ti devi porre degli obiettivi raggiungibili
3: sfidanti, ma raggiungibili.
2: Sfidanti ma raggiungibili, assolutamente, perché
3: sì.
2: Se dici vabbè io voglio andare sulla luna, vabbè magari dovevi fare un altro mestiere o magari non ci arriverai,
3: no,
2: mai.
3: O magari ci puoi arrivare sulla luna, ma devi fare un certo tipo di scelte, che sono andare alla NASA, candidarti come comandante, ecco, diventare prima pilota dell'aeronautica e poi astronauta.
2: Vabbè,
3: non è che non puoi dire. Ora, la settimana scorsa ho tenuto un corso di formazione, eravamo in un ambito clinico, perché come sai a volte faccio interventi verso medici, paramedici, e quindi avevo di fronte a me 50 medici, paramedici, e questo corso l'ho tenuto insieme a un medico, una dottoressa, e diceva chiunque si può laureare in medicina a patto che stai 14 ore al giorno sui libri. Questa è la condizione. Non è che uno diventa medico se è un genio. Tutti possono diventare medici. Devi sapere, devi studiare tanto. 14 ore al giorno sulla sedia a studiare, diventi medico anche te. Quando ho detto questa cosa, ho detto, io ho sempre pensato che non avrei mai potuto fare certe lauree, certe facoltà, perché non ero pronto, non ero adatto. Ma in realtà se studi puoi fare quello che vuoi, è che c'è un impegno, c'è un lavoro dietro.
2: Certo.
3: C'è un lavoro dietro. Quindi tutti possono diventare medici, tutti possono diventare ingegneri, e le condizioni sono che devi farti un progetto, no?
2: Certo,
3: quindi
2: certo.
3: Puoi anche diventare, puoi anche andare sulla luna,
2: se...
3: però devi fare molte cose prima, ecco, di andare sulla luna.
2: Va bene, facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora siamo con Antonio Morandi e stiamo parlando di una sfera che riguarda il modo di vivere, insomma, se possibile migliore di quello che
1: sì.
0: Facciamo fino adesso per abitudine.
1: E non sono un profeta,
0: no.
1: A volte sembra e dice: ma chi è quello per dirci come dobbiamo vivere la nostra vita? Non sono un sacerdote, non sono un profeta, sono uno che si occupa di crescita personale da 26 anni, quindi insomma ne ho sentite tante negli anni, di storie di persone che avrebbero potuto fare cose straordinarie, per qualche motivo non le hanno fatte e oggi le rimpiangono. Però
0: certo, sono ragionamenti comunque che danno la possibilità di pensare, di rifletterci, di riflettere su queste cose e poi di prendere quello che si ritiene buono o meno buono.
1: Assolutamente,
0: insomma,
1: sì,
0: che si può decidere.
1: Assolutamente sì, perché se ci pensi, Gianni, una frase che non vorrei mai dover dire a me stesso fra, non so, un tot di anni: pentirmi di scelte che non ho fatto quando avrei potuto farle. Ecco, questa cosa che a me devasta, l'idea di pentirmi domani di cose che non ho fatto perché non ho avuto il coraggio, non ho avuto, quando invece avrei potuto farle. Questa cosa, la vita dei rimpianti è...
0: E rimpiangere non è bello, no, in effetti,
1: no.
0: Anche se
1: è umano comunque.
0: Cioè, no, beh, uno fa una scelta, può anche rivelarsi sbagliata, può rivelarsi giusta, eccetera, però ha fatto una scelta. Il fatto magari di non aver fatto quella giusta può darsi che ti provochi un rimpianto.
1: Un rimpianto, un dispiacere, no? Perché non eri abbastanza consapevole a quell'epoca di poter fare certe scelte, certe
0: però
1: decisioni.
0: È inutile, no? È un po' come piangere sul latte versato.
1: Assolutamente.
0: Allora lasciamo stare.
1: Assolutamente. No, è un tema quello dei rimpianti, e le cose vanno come vanno. Ci dimentichiamo spesso che i piloti siamo noi, però. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che la nave o la macchina, l'aereo, insomma, usate il mezzo che preferite, lo stiamo pilotando noi, quindi siamo noi che scegliamo la rotta e siamo noi che dobbiamo accorgerci soprattutto se in qualche modo la rotta sta cambiando. Cioè, io dico sempre, faccio l'esempio, l'aereo, perché forse l'aereo è più indicato come esempio che l'autovettura. L'autovettura, abbiamo un'autostrada, abbiamo delle righe, se tu segui la riga, l'aereo non ha righe, no? Ha delle rotte. Ma se il pilota dell'aereo,
0: la nave.
1: Cambia la rotta, ma veramente bastano pochi gradi, però moltiplicato per migliaia di chilometri,
0: certo,
1: quell'aereo anziché arrivare a New York si trova a Toronto, okay? Perché la rotta,
0: certo,
1: no, in pochi gradi alla volta è cambiata. È il pilota che decide, grazie agli strumenti di cui dispone, che la rotta sia quella, e se deve arrivare a New York, arriva a New York. Noi siamo i piloti della nostra vita, la guidiamo noi la vita, quindi siamo noi che scegliamo se tenere la rotta o cambiarla, ma soprattutto dobbiamo capire e accorgerci se sta cambiando la rotta. Quindi se sto andando da un punto A a un punto B, però vedo che il punto B non lo sto raggiungendo perché mi sto spostato, sto verso B1 o B2, devo raddrizzare il tiro, devo riaggiustare il tiro. È che a volte ci accorgiamo di essere arrivati a B2 anziché a B quando siamo già arrivati, dobbiamo accorgercene prima.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: fa tutta una serie di monitoraggi, di controlli in corso d'opera per capire se sto facendo le scelte giuste, se esiste una possibilità diversa, se posso usare un comportamento diverso. Accorgercene prima ci permette di cambiare, se ce ne accorgiamo troppo tardi è andata.
0: Seguendo il tuo esempio, quindi seguendo una rotta, può darsi che incontriamo un temporale, quindi l'aereo deve deviare,
1: modifica,
0: eccetera,
1: la rotta,
0: e
1: ma dopo deve tornare sulla rotta originale. Però
0: questo è come la vita, no?
1: Assolutamente sì,
0: trovi qualche
1: interferenza, qualche ostacolo
0: che ti limita in qualche modo, e
1: è che a volte però cambio rotta perché devo, cioè c'è una tempesta, è ovvio che devo cambiare rotta, però poi il pilota fa, torna sulla rotta originale. Se rimane sulla nuova rotta è ovvio che arrivi da un'altra parte.
0: Beh, no, certo, certo, certo.
1: Quindi la capacità non è di avere sempre la rotta giusta, senza interferenza, senza temporali, senza
0: certo,
1: poi ci sono, ci saranno sempre,
0: certo,
1: no? Il mare con le onde, mi piacerebbe il mare piatto, no, il mare che ha le onde, se
0: certo,
1: ci sono, te le devi gestire. E il tema semmai è tornare sulla rotta originale, quindi avere la capacità di raddrizzare il tiro. E come lo facciamo? Nella metafora, l'aereo usa gli strumenti di controllo,
0: certo,
1: nella vita sono i comportamenti, gli strumenti che utilizziamo e che ci permettono di aggiustare il tiro. Se vado da una parte anziché da un'altra, ma io di là ci voglio arrivare, quindi no, non mi interessa questa nuova rotta, cambio e torno sulla rotta originale. Poi magari può succedere che la nuova rotta mi piaccia di più della vecchia, però devo esserne consapevole. cioè devo scegliere consapevolmente che questa nuova rotta mi piace, mi offre delle opportunità che non avevo neanche immaginato. Adesso che le sto vivendo dico, caspita, però è interessante questa nuova rotta. È un po' come quando cambiamo strada perché siamo obbligati, sai, quando tu fai sempre quel percorso da casa al lavoro, lavoro a casa, poi c'è una mattina il cartello interruzione, no? Sei obbligato a cambiare strada. Prima reazione che abbiamo normalmente è di nervosismo, diciamo, mannaggia la strada, ma dove mi manderanno questi? Poi scopri che la strada nuova è anche meglio della vecchia. Quindi avresti un'opportunità di cambio, di scelta, e che il cervello umano cosa fa? Torna sulla vecchia strada perché è quella che conosce meglio. Anche se la nuova è più bella, magari anche più snella, c'ha meno semafori, meno traffico, però io sono affezionato, ma non è che lo faccio consapevolmente, è il mio cervello, no? Che mi sposta sulla vecchia rotta e mi fa trovare, no, la strada vecchia perché è più sicura, conosco il traffico, conosco tutti gli impicci vari. Però abbandonare la strada nuova bella per quella vecchia non so neanche quanto sia funzionale. Se quella nuova è più bella, usa quella nuova. Poi certo, un po' per un piano A, piano B. Un giorno ne fai uno, un giorno ne fai l'altro.
0: Certo. No, beh, ma poi no, questo anzi è un punto di vantaggio, no? Il fatto di scoprire
1: più scelte.
0: Una strada che potrebbe essere nuova, migliore della vecchia.
1: Assolutamente sì. Quindi ci vuole il coraggio di cambiare rotta a volte. Così come il coraggio di tornare sulla rotta originale se scopre che quella nuova, sì, è carina, ma non tanto quanto quella vecchia. Allora, se è migliore la nuova, tengo la nuova. O la vecchia, come
0: quando hanno finito i lavori, ma torno su quella vecchia.
1: Magari faccio un giorno uno, un giorno l'altra. Come se quella nuova è proprio non mi piace, allora torno su quella vecchia, ovviamente. Però il coraggio di cambiare rotta a volte non ce l'abbiamo. Cambiamo quando siamo obbligati. Allora, se c'è il cartello di deviazione, è ovvio che devi cambiare, perché cioè, non puoi andare dritto, devi per forza girare. Ma se non c'è il cartello di deviazione, è raro che noi si cambi rotta. È molto raro, perché? Perché stiamo nella zona di comfort, no? Una zona di controllo dove sappiamo tutto con grande tranquillità e non ci poniamo neanche la questione di cambiare. Quindi assolutamente provare a fare delle rotte nuove, no? Il coraggio di cambiare rotta, seguendo anche un po', cioè seguendo, non dimenticando che abbiamo anche, ovviamente è naturale che ci sia la paura dell'errore. Faccio una cosa nuova, non l'ho mai fatta prima, potrei sbagliare. Ci sta anche l'errore, capire l'errore che ho fatto e da quell'errore tirar fuori, no, un'altra storia, un'altra rilettura, anche perché non avremo mai la certezza che tutto funzioni perfettamente. Il dubbio dell'errore, di sbagliare, ci sarà sempre. È umano che sia così.
0: Ti faccio una domanda, Antonio. Uno fa una scelta di un certo lavoro, sì, per fare un certo lavoro, si rivela una scelta sbagliata, avrebbe potuto magari farne altre, quindi insomma magari che sarebbero andate, e quindi si trova a dover rimpiangere di non aver fatto la scelta giusta, ma di aver fatto la scelta sbagliata.
1: Un pensiero può essere: cosa ho imparato da questa nuova esperienza, anche se non è stata la migliore della mia vita, no? Cioè, ho fatto un errore di valutazione, ho scelto un lavoro nuovo che apparentemente sembrava straordinario, poi mi sono reso conto mentre lo facevo che non era così straordinario. Comunque avrò imparato qualche cosa. Allora, per quanto sia durato quell'esperienza, che sia durato un mese, un anno, quello che dura, comunque qualcosa ti ha lasciato. Cercare di portare via tutto ciò che ho imparato di nuovo da questa esperienza. Avrò conosciuto nuovi colleghi, avrò avuto un capo nuovo che avrà fatto delle cose magari fatte bene, altre fatte meno bene, ma comunque qualcosa mi ha insegnato, qualcosa mi ha lasciato. Tirare sempre fuori dalla storia tutto ciò che mi ha lasciato di positivo, che cosa ho imparato, non che cosa ho rinunciato, perché sennò è facile l'esercizio, no? Ho sbagliato, era meglio magari che rimanevo dove ero.
0: Ho lasciato un bel lavoro e quindi ho il rimorso di aver lasciato una cosa che...
1: Hai fatto una nuova esperienza, hai imparato delle cose nuove, è durato quello che è durato, quell'esperienza è tua, è il tuo patrimonio personale, te lo porti a casa e dici ok, che uso posso fare di queste nuove cose? Anch'io quando lavoravo in azienda per un errore di valutazione ho lasciato l'azienda dove ero, sono andato in un'azienda dove certamente mi davano uno stipendio migliore, una qualifica migliore, sembrava tutto perfetto. Dopo sei mesi mi sono accorto, per fortuna che erano sei mesi di prova, che quel lavoro non era così perfetto come, o come me l'avevano venduto, certo, o come io lo stavo vivendo in quel momento. Finito il mio periodo di prova, ho detto all'amministratore legato: guardi, è stato un piacere, ma purtroppo non mi trovo bene per questi motivi. Lui mi fa: la capisco, ma in questo momento l'azienda è in grado di offrirle quello, quindi o sta qui a queste condizioni, se no fa bene andarsene. E me ne sono andato, ma in quei sei mesi comunque ho imparato delle cose.
0: Vabbè, certo.
1: Ed è sono stato il mio capitale personale, ok? E poi mi sono ributtato, ho fatto altre esperienze. Tutto serve, tutto aiuta, basta metterlo, secondo me, sotto la luce giusta, non la luce dell'errore, ma la luce del cosa ho imparato.
0: Ecco, e poi forse non soffrirci troppo sopra. No, dice, vabbè, è andata così.
1: Succede, per l'amor del cielo, fatto... Okay. Un'altra cosa che voglio lasciare agli ascoltatori come piccolo esercizio, ti ricordi che prima dicevamo, sì, fare una colonna con tutto ciò che è oggettivo, che mi conferma che quello che sto facendo è giusto, va bene per questi motivi, e le sensazioni o le opinioni mette dall'altra parte. Fare anche un altro tipo di ragionamento: ciò che faccio, lo faccio perché lo desidero davvero o lo faccio perché devo? Perché a volte facciamo delle scelte che non sono totalmente sotto il nostro controllo, a volte facciamo delle scelte perché qualcuno ci impone o ci guida a prenderle. Allora, quello che faccio perché voglio, quello che faccio perché devo.
0: Compito delle vacanze.
1: Compito delle vacanze.
0: Noi ci rivediamo a settembre, ci risentiamo.
1: Assolutamente sì.
0: E parliamo anche di queste cose qua. Grazie, buona
1: giornata a voi, ascoltatori, buone vacanze a tutti.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. La regina dei telefoni bianchi, la diva delle commedie sentimentali del ventennio fascista, fu la prima a mostrare un seno al cinema, ma a denudarle l'anima furono Luchino Visconti e, dopo un lungo oblio, Dario Argento. Clara Calamai, nata a Prato il 9 settembre 1909, esordisce nel 1938 e si afferma subito come la diva delle commedie degli anni 40. Adorata da Visconti, si ritira dalle scene dopo aver girato Profondo Rosso nel lontano 1975. Muore a Rimini nel 1998 per un infarto.

Chiamarla femme fatale è poco. Clara Calamai è stata la prima donna scandalo del cinema italiano, capace di osare ciò che nessuna aveva fatto prima di lei, mostrare il seno nudo senza veli, altera e sottile, sensuale ma elegante, un po' francese, con quella scena della cena delle beffe di Blasetti nel 1941, si trasforma nel più conturbante sogno degli uomini italiani, distruggendo così un tabù vero e proprio. Un gesto storico che avrebbe potuto rivelarsi una gabbia impossibile da sfuggire, invece per lei fu solamente un punto di partenza. Nella biografia Bellissima Dea, lo scrittore Maurizio Zaccaro, romanzata questa biografia, descrive la Calamai che non è stata solo una diva patinata, ma anche una donna capace di scegliere tra le proprie passioni e le proprie paure, inseguendo sino in fondo i sogni, un mix di fragilità e forza, ricca di contraddizioni e naturalmente di fascino.

Era nata a Prato nel 1909 in una famiglia modesta. Il padre Priamo, capostazione. La madre Giulia si occupa delle tre figlie. Clara è la più bella, tranquilla fino a 19 anni quando fa un gesto drammatico che sembra scritto in un romanzo. Tenta il suicidio sparandosi al petto con la pistola del padre per amore di un giovane fascista di famiglia bene, Riccardo Banci Buonamici. Non regge alla lettera che lui ha scritto per liquidarla. Ti chiedo perdono in ginocchio se oggi ti faccio male. Rischia la morte, ma si salva miracolosamente. Il primo capitolo della sua vita intensa. Ecco, Prato le sta molto stretta come cittadina e per sfuggire praticamente ai pettegolezzi e superare la morte del padre per un infarto, segue il consiglio di un'amica di famiglia, Enif Angiolini, e vola verso Roma per tentare la carriera di attrice. Vive in una stanzetta di una pensione, ma è felice perché viene ammessa al nascente Centro Sperimentale di Cinematografia. Al primo provino colpisce subito il regista, Alessandro Blasetti. Sei timida, ma sei tanto bella e questo per il momento può bastare, dice, intuendo il talento nascosto dietro il suo imbarazzo. È l'incontro che le cambierà la vita. Lui le insegna a recitare e la prende sotto l'ala, facendola diventare negli anni del ventennio fascista la regina del cinema dei telefoni bianchi. Dopo l'esordio, nel 1938, in Pietro Micca di Aldo Vergano, Clara gira un film dietro l'altro, da Ettore Fieramosca ad Addio Giovinezza o L'avventuriera del piano di sopra, successi che le danno popolarità.

È già una star quando nel 1941 accetta di interpretare Ginevra, la protagonista della Cena delle Beffe. Alessandro Blasetti fatica a farle digerire quei fatidici 18 fotogrammi che nella prima sceneggiatura non c'erano. «Io nuda, non voglio e basta», grida Clara. «Date la parte a qualcun altro, più disinibita di me. C'è la fila a Cinecittà». Blasetti riesce a convincerla con una promessa. Durante il ciak il set verrà svuotato. Non sarà il suo partner Nazzari a strapparle il corsetto, ma lui stesso, ripreso naturalmente di spalle. Effettivamente uscirono tutti ed era molto orgogliosa della sua vittoria, ha raccontato l'attrice. Non sapevo, poverina me, che l'intera troupe mi osservava dal Ponte Luci. Il film esce con un divieto ai minori di 16 anni, ma le sale si riempiono e Clara diventa così un mito. La sua rivale più ostiosa, Doris Duranti, amante di Alessandro Pavolini. Mesi dopo, sul set di Carmela, si sbottona a sorpresa la blusa e offre alla camera il seno per sfidarla, ma senza successo. Il destino è pronto a far incrociare il suo cammino con un'altra divina dell'epoca, Anna Magnani. Per lei era stato scritto il personaggio di Giovanna in Ossessione, il primo film di Visconti. Ispirato al postino Suona sempre due volte di James Cane, ma per via dei continui rimandi l'attrice romana è costretta a rinunciare a causa della sua gravidanza, troppo visibile.

E così, in segreto, Luchino Visconti fa arrivare la Calamai sul set a Ferrara, una mossa su cui nessuno avrebbe scommesso. Il primo impatto è durissimo. Lei arruffa i capelli, stravolgendo la sua capigliatura perfetta. Le toglie il reggiseno, le fa indossare una sottoveste e un vestitino povero e unto. Ultimo tocco delle ciabatte al posto delle lussuose décolleté col tacco. In un attimo distrugge la sua immagine. Lei si sente umiliata, si sente rovinata, però è il primo che le dà indicazioni profonde, cercando l'autenticità. Provate a camminare come una persona vera, viva, una donna del popolo che si incontra tutti i giorni, non un personaggio stereotipato, lontano dalla nostra realtà. Avete presente quelli che si credono vivi, ma invece sono morti? La reinventa totalmente, la plasma, facendo emergere la sua bravura.

Era un dittatore assoluto, anche spietato, ma è lì che io riscoprì il cinema, dice Clara. La sera tornavo in albergo con i piedi gonfi, ma con una sensazione strana. Ero come rapita da una febbre. Su quel set scorreva un'elettricità speciale, un intreccio di amori impossibili, un giro pazzesco. Racconterà naturalmente Clara con molta ironia. Io ero innamorata di Luchino, lui di Massimo Girotti e Massimo di me. È il film che inaugura il neorealismo e la consacra per la seconda volta protagonista fondamentale della storia del cinema italiano.

All'apice della carriera, però, eccola pronta a sterzare di nuovo. Si sposa con il nobile lombardo Leonardo Bonzi, aviatore ed esploratore. Si trasferisce a Milano per assecondare il marito, sparisce quasi dalle scene. Il massimo che lui le concede è un film all'anno. Lui però va in giro per il mondo, tra imprese sportive e trasvolate per beneficenza, la lascia spesso sola. Inevitabile che il matrimonio finisca presto, con un'eclatante rottura, anche se solo nel 1959 otterranno l'annullamento dalla Sacra Rota.

Il ritorno di Clara al cinema resterà comunque sporadico. Lavora soprattutto per gli amici, per Mario Bonardi in Afrodite, Dea dell'amore, per Lucchino nelle Notti bianche e poi in un cameo nelle Streghe. La maggior parte del tempo preferisce passarlo in una casetta a picco sul mare di Ansedonia, la Cuccia, come la battezzavano lei e il suo nuovo compagno, l'aviatore Valerio Andreoni. Un ritiro che la farà paragonare a Greta Garbo. «Sono stata un'impulsiva e un'ingenua», spiega in una delle sue ultime interviste. «Oggi sono come una donna morta che vive molto, ho avuto e molto ho perduto. Adesso non mi interessa più niente». Solo nel 1975 un giovane regista, Dario Argento, riuscirà a stanarla, convincendola a interpretare la folle madre assassina di Profondo Rosso. Un successo planetario, un oggetto di culto e la sua ultima apparizione pubblica. Morirà a 89 anni nel 1998 per un infarto.

La regina dei telefoni bianchi, la diva delle commedie sentimentali del ventennio fascista, fu la prima a mostrare un seno al cinema, ma a denudarle l'anima furono Luchino Visconti e, dopo un lungo oblio, Dario Argento.

0: News.
1: Crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato per fare una foto insieme. A stretto giro la risposta della Premier, dichiarazioni inventate, sono allibita la vicinanza di Mattarella e il sostegno bipartisan. La firma c'è, ma la tenuta dell'intesa USA-Iran naviga a vista. In Libano Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, ma Tel Aviv spara ancora. Secondo giorno della maturità, oggi lo scritto diverso a seconda dell'indirizzo di studio. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, crisi diplomatica tra il nostro paese e gli Stati Uniti dopo il nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni. Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri Tajani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Posizione dunque internazionale scatenata dalle parole di Trump, l'opinione di Antonio Di Bella.
4: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: L'attacco alla Premier Meloni è l'ennesimo sferrato dunque da Trump agli alleati europei. Federico Plotti.
5: Passata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: USA Iran salta l'incontro a Lucerna tra le delegazioni dopo la firma del protocollo d'intesa. Massimiliano Cochi.
6: La riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Teheran ha infatti annunciato nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Ogni nave dovrà essere autorizzata, un modo per Teheran di ribadire la propria sovranità sullo stretto. Le tensioni tra Washington e Teheran stanno risalendo, tanto che il negoziato per mettere a punto i dettagli del memorandum, che doveva tenersi in Svizzera, è stato rinviato a data da destinare. impegnarsi. Non c'è nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime, rispondendo a Trump che sui social aveva scritto: gli iraniani sono disperati, il regime è finito. Come era prevedibile, dunque, il percorso che, dopo la firma del memorandum, dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo, comincia in salita, anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E come detto, a frenare gli sviluppi del processo di pace, gli attacchi israeliani in Libano, da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
0: 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e 97 feriti. Raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come aveva ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu, dopo una notte di fuoco, in particolare in area di Nabatieh, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani, Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, tensioni per la scelta del negoziatore europeo, Vito De Torre.
7: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa rappresenti l'Unione ai futuri colloqui. Un'ipotesi che però ha suscitato perplessità soprattutto in Francia e Germania. Lo stesso Costa ha chiarito che l'Unione non intende svolgere un ruolo di mediazione ma restare al fianco dell'Ucraina. Sulla stessa linea Emmanuel Macron. Gli europei dovranno essere presenti ai negoziati perché in gioco ci sono gli interessi del continente, ma non come mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco: prima bisogna avviare il negoziato, poi si deciderà chi parlerà a nome dell'Europa. Il 14 luglio a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto il Cremlino avverte: l'Europa sbaglia se pensa di poter trattare con la Russia da una posizione di forza. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la seconda giornata degli esami di maturità 2026 con la prova scritta diversa per ogni indirizzo di studio. Amelia Cartia.
8: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici con una versione tratta dall'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano, matematica per i licei scientifici impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario scuola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Caldo e afa avvolgono l'Europa occidentale, in Italia temperature in aumento in questo fine settimana, Antonella Mazza Teruel.
9: Caldo in aumento almeno fino a fine mese, secondo le previsioni meteo. Da domani intanto il bollettino estivo del Ministero della Salute

0: oltre i 35 gradi. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Minori più online d'estate, l'associazione Meter lancia una guida con 10 consigli per proteggerli nel mondo digitale. Giorgia Bresciani.
2: Vacanze, scuole chiuse e clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma con tanto tempo libero possono aumentare la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meter ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy, a monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato. E se si viene in contatto con contenuti sospetti vanno segnalati tempestivamente, ricordando che l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale nel momento in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Tutto pronto a Pavia ma anche a Sant'Angelo Lodigiano per la visita di domani del Papa. Leone arriverà nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino nel primo pomeriggio, primo pontefice agostiniano. Il Papa celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo di Pavia.
3: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci un

è arrivato al fischio finale. L'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia è lasciato proprio da Protti, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Degli Aduce, Angela Ferriore, e con noi oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Al Palazzo Reale a Milano, in piazza Duomo 12, Paolo Troilo. E da qualche anno è entrato nel circuito delle regge d'Europa, Palazzo Reale è uno degli edifici simbolo di Milano e nella sua storia, nei suoi muri, riassume anche l'evoluzione della città. Soggetto in anni recenti a cicli di intervento di restauro, il palazzo ha ritrovato le sue forme originali dopo le distruzioni causate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, di cui la Sala delle Cariatidi rimane perenne memoria. Ristrutturato nei vari ambienti, gradualmente arricchito da razzi e arredi originali, come il trono di Napoleone in oro e seta verde, il palazzo è ora al centro di una mostra, un progetto inedito di Paolo Troilo. L'artista ne ripercorre la storia, riprendendo e interpretando i momenti e i protagonisti più significativi di un passato ultrasecolare, con una serie di opere ambientate nelle 12 stanze dell'appartamento dei principi a Palazzo Reale in piazza Duomo 12 Milano fino al 13 settembre.
1: A Gavirate, presso il chiostro di Volterra in piazza Chiostro 23, fino al 21 giugno il quadrato diventa arte, la sfida del 100%. Il chiostro di Volterra Gavirate si prepara a diventare il palcoscenico di una sfida creativa, dove il rigore della geometria incontra la libertà dell'estro. La storica struttura medievale ospiterà la mostra collettiva 100% arte, il quadrato della libertà. Un progetto curato da Deborah Ferrari, che vede protagonisti gli esponenti dell'Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese. Il cuore dell'esposizione risiede nel confronto degli artisti con un limite spaziale predefinito. Pittura, materia e astrazione convivono all'interno della stessa cornice dimensionale, permettendo a linguaggi e sensibilità differenti di dialogare in modo armonico. Il quadrato, forma simbolica nella storia dell'arte, diventa così il filo conduttore che unisce diverse generazioni di autori del territorio in un racconto collettivo sulla vitalità contemporanea. La scelta della sede non è casuale. Esiste infatti una relazione naturale tra la struttura quadrangolare del chiostro di Volterra e il formato delle opere in mostra. Questo legame tra architettura medievale e arte moderna permette al visitatore di immergersi in un'atmosfera dove la storia del luogo potenzia la visione individuale degli artisti.
2: Festival della mitologia a Villa Arconati, Castellazzo di Bollate, domenica 21 giugno. È il corpo e il tema del terzo appuntamento del Festival della mitologia, domenica 21, Massimiliano Finazzer Flori a Villa Arconati, con la scrittrice Francesca Senette, guiderà il pubblico attraverso una serie di letture sceniche che elaborano i miti del corpo, con riflessioni che attraversano secoli di storia, perché il corpo è da sempre luogo simbolico e spirituale. Dopo le letture ci si sposterà in giardino per una seduta di yoga con saluto al sole. Cari ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Tutti i crimini commessi successivamente contro il partito, tutti i tradimenti, gli atti di sabotaggio, le eresie, le deviazioni, erano un'emanazione diretta del suo credo. Egli tuttora si trovava vivo in qualche parte del mondo, a tramare le sue cospirazioni. Forse si trovava in qualche paese al di là del mare, al soldo e sotto la protezione dei suoi padroni stranieri. Forse, così correva talvolta voce, se ne stava nascosto nella stessa Oceania. Winston avvertì una stretta al diaframma. Non riusciva a guardare la faccia di Goldstein senza provare un miscuglio di emozioni che gli dava sofferenza. Goldstein aveva uno scarno volto da ebreo, incorniciato da un'ampia e crespa aureola di capelli bianchi e da una barbetta caprina. Un volto intelligente e però in qualche modo spregevole, al quale il naso lungo e sottile, su cui poggiava un paio di occhiali, conferiva una certa aria di demenza senile. Sembrava la faccia di una pecora e anche la voce somigliava a un belato. Ora Goldstein stava rivolgendo il solito attacco velenoso alle dottrine del partito, un attacco così eccessivo e iniquo che non avrebbe tratto in inganno neanche un bambino, e pur tuttavia plausibile quanto bastava a trasmettere l'allarmante sensazione che potesse far presa su persone sufficientemente credule e ingenue. Insultava il Grande Fratello, denunciava la dittatura del partito, esigeva la rottura immediata della pace con l'Eurasia. Chiedeva a gran voce libertà di espressione, libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di pensiero. Con toni isterici urlava che la rivoluzione era stata tradita, parlando concitamente ed esprimendosi in uno stile polisillabico del modo di parlare tipico dei membri del partito e nel quale non mancava addirittura qualche parola in neolingua. A dire il vero, ne conteneva più di quante un membro del partito ne avrebbe usate normalmente. Nel frattempo, sul teleschermo alle sue spalle, per sciogliere ogni dubbio sui fini reconditi del suo capzioso sproloquio, marciavano le sterminate colonne dell'esercito eurasiatico, una fila dopo l'altra, gli uomini massicci, con inespressive facce asiatiche, che passavano a ondate sulla superficie dello schermo e poi sparivano, solo per essere subito sostituiti da altri uomini perfettamente uguali a loro. Il passo battuto dagli stivali dei soldati, monotono e ritmato, faceva da sfondo sonoro alla voce belante di Goldstein. L'odio era iniziato da meno di 30 secondi e già da una buona metà dei presenti prorompevano incontrollabili manifestazioni di collera. Quella tronfia faccia ovina sul teleschermo e la terribile possanza dell'esercito eurasiatico alle sue spalle andavano al di là di ogni limite di sopportazione. In aggiunta a ciò, la vista di Goldstein, o addirittura il solo pensare a lui, producevano automaticamente sentimenti di paura e di rabbia. Goldstein costituiva un oggetto costante d'odio, anche più dell'Eurasia o dell'Estasia, perché quando l'Oceania era in guerra con una di queste potenze, in genere era in pace con l'altra. E però era strano che, sebbene Goldstein fosse il bersaglio dell'odio e del disprezzo collettivo, sebbene ogni giorno e per migliaia di volte, dall'alto di un podio o da un teleschermo, in libri e giornali, le sue teorie venissero confutate, fatte a pezzi, ridicolizzate ed esposte al pubblico ludibrio per quella spazzatura che erano, malgrado tutto ciò, la sua influenza non sembrava subire colpi. Vi erano sempre dei gonzi nuovi in attesa di essere sedotti da lui, né passava giorno senza che la psicopolizia smascherasse spie e sabotatori che agivano sotto le sue direttive. Era il comandante in capo di un enorme esercito ombra, di una rete sotterranea di cospiratori votati al sovvertimento dello Stato. Pare che si chiamasse la Confraternita. Si mormorava anche dell'esistenza di un libro terribile, una sorta di compendio di tutte le eresie di cui Goldstein era l'autore e che circolava in copie clandestine. Non aveva titolo. Per la gente era semplicemente il libro. Ma queste cose erano soltanto il frutto di dicerie indistinte, a meno che non fosse impossibile evitarlo, tanto la confraternita che il libro erano argomenti che nessun membro ordinario del partito avrebbe mai menzionato. Nel secondo minuto l'odio raggiunse il parossismo. I presenti si sedevano e balzavano in piedi di continuo, urlando con tutte le loro forze nel tentativo di coprire l'esasperante belato che proveniva dal teleschermo. La donna dai capelli color sabbia si era fatta tutta rossa in faccia, mentre la bocca le si apriva e chiudeva come quella di un pesce tirato fuori dall'acqua. Perfino il tozzo volto di O'Brien si era infiammato. Sedeva ben diritto al suo posto, col petto poderoso che si gonfiava e fremeva come se dovesse reggere l'impatto di un'onda. La ragazza dai capelli neri che sedeva alle spalle di Winston aveva cominciato a urlare «Porco!». Ad un tratto afferrò un pesante dizionario di neolingua e lo scagliò contro lo schermo. Il volume colpì il naso di Goldstein. Poi rimbalzò via, mentre la voce seguitava inesorabilmente a farsi sentire. In un momento di lucidità, Winston si rese conto che stava gridando come tutti gli altri, battendo con forza il tallone contro il piolo della sedia. La cosa orribile dei due minuti d'odio era che nessuno veniva obbligato a recitare. Evitare di farsi coinvolgere era impossibile. Un'estasi orrenda, indotta da un misto di paura e di sordo rancore, un desiderio di uccidere, di torturare, di spaccare facce a martellate, sembrava attraversare come una corrente elettrica le persone, trasformando il singolo individuo, anche contro la sua volontà, in un folle urlante, il volto alterato da smorfie. E tuttavia, la rabbia che ognuno provava costituiva un'emozione astratta, indiretta, che era possibile spostare da un oggetto all'altro con una fiamma ossidrica. Così, un istante dopo, l'odio di Winston non era più rivolto contro Goldstein, ma contro il Grande Fratello, il partito e la psicopolizia. In momenti simili, il suo affetto andava a quel solitario eretico sullo schermo, difensore unico della verità e della sanità mentale in un mondo di menzogne. Passava un altro istante e Winston si ritrovava in perfetta sintonia con quelli intorno a lui. Allora l'intimo disgusto che avvertiva nei confronti del Grande Fratello si mutava in adorazione e il Grande Fratello pareva sollevarsi ad altezze vertiginose, protettore invincibile e impavido, immoto come una roccia davanti alle orde dell'Asia, e Goldstein, a dispetto del suo isolamento, dalla sua impotenza e dai dubbi che avvolgevano la stessa esistenza, appariva come un sinistro incantatore. In qualche momento era perfino possibile dirigere il proprio odio da una parte all'altra, assecondando un atto libero della volontà. All'improvviso, col medesimo sforzo con cui si solleva la testa dal cuscino quando si vuole uscire da un incubo, Winston riusciva a trasferire il suo odio dal volto sullo schermo alla ragazza dai capelli neri. Allucinazioni vivide, splendide, gli attraversavano la mente. La bastonava con un manganello, la trapassava con le frecce, come San Sebastiano. In casi del genere capiva anche perché la odiava. L'odio raggiunse il culmine. La voce di Goldstein era diventata adesso un belato a tutti gli effetti. Per un istante la sua faccia si trasformò in quella di una pecora, che a sua volta si dissolse nella figura di un soldato eurasiatico che avanzava, enorme e spaventevole, sparando raffiche dalla mitragliatrice.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
1: Buonasera amici Radio Orizzonti in Blu, bentrovati, un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, pronti per un nuovo appuntamento di musica, ritmo e freschezza. Un saluto a tutti, un saluto all'ospite della puntata di oggi, Federico Galli.
2: Ciao a tutti e grazie Matteo per l'invito.
1: La vita senza la musica sarebbe un errore, questa è una frase di un celebre filosofo, Friedrich Nietzsche, che io ho studiato ai tempi a scuola, mi ricordo poco, una frase bellissima e oggi di musica vogliamo parlare, la musica vogliamo ovviamente anche ascoltarla come siamo soliti fare qui a Musica, Ritmo e Freschezza. Insieme sarà una puntata dedicata a Frequenza Italiana, di cui tu sei appunto direttore e primissimo fondatore, una puntata che ti dedicheremo proprio alla musica italiana, alla musica del nostro paese. Partiamo tra pochissimo, ma partiamo dopo ovviamente la musica, lasciamo spazio a uno dei talenti della nostra città, il talento della città di Saronno, che sta sfondando in tutte le classifiche, sta ottenendo un grandissimo successo, 22 Simba, We Shine. Sento la...

Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai. 22.

0: 22 Simba con We Shine, la sua ultimissima uscita, un gran bel pezzo. Noi stavamo appunto parlando con Federico mentre lo ascoltavamo, ma parliamo ora di Frequenza Italiana, di cui tu sei direttore, fondatore. Ci racconti esattamente, se la dovessi definire a chi ci ascolta, che cos'è Frequenza Italiana e come è nata? Io sul vostro sito ho letto che Frequenza Italiana è nata da una passione, ovviamente, esatto, di due amici, e come le cose, tutte le cose più belle nella vita, è nata quasi un po' per caso.
1: È nata un po' per caso. A me piace definirla come la casa della musica italiana. Diciamo che questi due amici sono grandi appassionati di musica italiana da sempre, quindi hanno sempre seguito tutto quello che è Festival di Sanremo, o comunque tutto quello che è il movimento musicale in Italia. E ci siamo accorti che effettivamente le pagine, o comunque gli sbocchi che parlavano di musica italiana, erano pochi, nel senso che si parla di musica in generale, ma ci si sofferma forse troppo poco su quella che è la nostra musica. E quindi abbiamo pensato di raccogliere tutte le nostre esperienze passate e metterle al servizio di chi vuole essere sempre informato su quella che è la nostra musica.
0: Avete visto, diciamo, un buco, diciamo, nel mercato, comunque nel panorama della musica italiana.
1: Esatto, vi siete, sì, buttati. C'è chi lo fa, però non sono così tanti come si può pensare.
0: E soprattutto non siete andati, non tutti vanno così a fondo come poi siete andati,
1: esatto,
0: voi, perché voi siete partiti, diciamo, in mente con un progetto, avete avuto questa idea. Ti chiedo, come si è sviluppato poi questo vostro progetto nel corso degli anni? Cioè, siete partiti con un'idea che poi è leggermente deviata, avete cambiato qualcosa in corso d'opera? E se ci dai anche un'idea dell'espansione di questo vostro progetto a livelli proprio di numeri, se ci vuoi dare anche qualche
1: statistica. Ok, allora, diciamo che noi siamo partiti molto in con una pagina Facebook per vedere un attimo come poteva funzionare la cosa. Ci siamo accorti fin da subito che il pubblico era parecchio e comunque ben interessato, quindi pian piano siamo riusciti, prima con la creazione di tutti gli altri social e poi finalmente con la nostra vera casa, che è il sito internet, che è stata un po' la svolta, perché da lì hai una pagina istituzionale che fa tutta la differenza nel mondo.
0: Certo, quindi siete partiti ovviamente dai social per,
1: esatto,
0: poi arrivare a creare un sito che appunto si occupa di musica italiana a 360 gradi. Seguite la musica e gli artisti italiani su
1: seguiamo
0: tutti i fronti.
1: Artisti big, seguiamo emergenti, soprattutto gli emergenti, perché sono la linfa vitale,
0: certo,
1: del movimento, e quindi bisogna prestare attenzione anche e soprattutto a loro. Big, facciamo recensioni di tutto quello che sono album, singoli, classifiche, interviste, che è la parte che poi ci porta di più, ovviamente.
0: E con te, Federico, vorremmo parlare proprio di questo. Ne parleremo nel corso di questa puntata, parleremo delle, diciamo, dei temi più caldi del momento, parleremo di Sanremo Giovani, parleremo di una delle ultime uscite dell'album di Giorgia, che è uscito lo scorso 7 novembre, che è appunto freschissimo, e poi magari ci darei anche qualche info sui vostri prossimi progetti,
1: certo,
0: progetti futuri a cui vi dedicherete. C'è anche un Festival di Sanremo che non dico che è imminente, ma comunque
1: è alle porte.
0: A pensarci, tra poco verranno svelati, questione di settimane, anche i nomi di chi prenderà parte al prossimo festival. Tutto questo però dopo la seconda canzone della puntata di oggi, Marrakesh. È finita la pace.
2: È triste

cane. Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai, sai. Walk contro

0: Marrakesh è finita la pace, una delle ultime uscite del rapper italiano. Temi più caldi del momento, Federico. Partiamo con questa carrellata e partiamo dalla notizia più calda della scorsa settimana, in attesa che escano finalmente i nomi dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo. Come parlavamo poco fa, siamo nel vivo effettivamente di Sanremo Giovani di quest'anno. 24 artisti sono in gara, 4 serate eliminatorie. Ogni martedì si sfidano 6 cantanti. Al termine delle 4 serate, in 12 accederanno alla semifinale del 9 dicembre, dove ne saranno esclusi 6. I 6 rimasti si batteranno poi nella finale del 14 di dicembre per conquistare i 2 ambitissimi posti per il palco più famoso d'Italia, ovvero il Teatro Harrison di Sanremo. Tra i concorrenti, diciamo che spiccano nomi di molti ex partecipanti di talent show più celebri, come per esempio X Factor, come Amici. Mi riferisco per esempio a Mimì, che ha vinto X Factor nel 2024, Petit, finalista di Amici, comunque Martina, anche lei uscita da Amici, Disco Club Paradiso, che parteciparono di X Factor qualche anno fa, Antonia, anche lei partecipante di Amici, Senza Cri, è uscita anche lei dal talent di Maria De Filippi. Insomma, ce ne sono un po' di nomi. Domanda così a bruciapelo: secondo te, tu che sei, diciamo, del settore, chi sono i favoriti per quei 2 ambitissimi posti, anche se siamo ancora all'inizio di questo percorso?
1: Direi che l'hai spiegata perfettamente.
0: Grazie.
1: Ci sono molte variabili, è davvero difficile legarti 2 nomi. In primis perché, come hai detto tu, ci sono tanti artisti che bene o male sono già conosciuti, avendo fatto chi X Factor, chi Amici, o addirittura chi non c'entra niente nel mondo della musica, tra virgolette, perché abbiamo anche un Lea Gavino, che è l'attrice di Scam Italia, quindi che potrebbe ripercorrere la strada che al tempo fece Clara, ad esempio.
0: Ok.
1: Quindi dal film,
0: diciamo dal mondo del cinema,
1: esatto, dal cinema passare al mondo della musica.
0: Alla musica.
1: Dico che è molto difficile legarti i nomi, perché dipenderà anche da come saranno gli accoppiamenti. Se mi chiedi proprio i nomi, secondo me ha ottime possibilità Angelica Bove, che è arrivata in finale lo scorso anno di Sanremo Giovani. Mimì è un'altra che ha grandi possibilità, e ti metto anche il terzo nome, che è Senza Cri. Secondo me gli artisti favoriti sono loro. Sì, esatto.
0: Perfetto, quindi comunque gente che è uscita dai talent, che ha già comunque un nome, sicuramente partono sulla carta più
1: sicuramente
0: favoriti.
1: Con il format attuale, sicuramente le sfighe uno contro uno possono sicuramente favorire chi ha già dei numeri o comunque una fan base abbastanza
0: alle spalle, solida,
1: consolidata. Certo.
0: Certo, vedremo, Federico, se avrai ragione, soltanto il tempo ce lo dirà, e noi non vediamo l'ora ovviamente di scoprirlo. È tempo per noi della prossima canzone della puntata di oggi. Ci proiettiamo un po' verso il Festival di Sanremo con un ricordo del vincitore della passata edizione, Olly, Balorda Nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E lui chiaramente era Olly con la sua balorda nostalgia. Noi torniamo indietro di qualche settimana al 7 di novembre, quando Giorgia, ovviamente non devo spiegarvi chi sia Giorgia, una delle cantanti italiane più famose di tutti i tempi, ormai immortale, dopo un anno eccezionale con il successo incredibile del Come Saprei Live Tour, a celebrare i 30 anni di un brano iconico della storia della musica italiana degli ultimi tempi, torna a irrompere nella scena con un nuovo album che è destinato ad avere un po' lo stesso successo degli scorsi. Mai come quest'anno, sia grazie al palcoscenico di X Factor, di cui Giorgia è conduttrice, che quello di Sanremo, Giorgia era tornata, se mai ne fosse appunto uscita, sotto i riflettori. Pensate che Giorgia è l'unica artista donna nella top 30 dei cantanti italiani più ascoltati al mondo, e direi che con l'uscita di quest'album manifesta ancora di più la sua intenzione oggi di rimanerci ancora a lungo sotto questi riflettori, se pensiamo che appunto Come Saprei ha fatto 30 anni addirittura quest'anno. Giorgia sta davvero percorrendo sempre di più la strada che la porterà verso l'immortalità musicalmente parlando. Ti chiedo, Federico, innanzitutto se sei d'accordo con questa mia analisi, come commenti questo nuovo album di Giorgia e se ti piace anche in veste di conduttrice ad X Factor.
2: Allora, sono molto d'accordo con quello che hai detto. Io farei un passettino indietro, perché secondo me questo nuovo capitolo della carriera di Giorgia parte dallo scorso anno, ovvero da La cura per me, che è il brano che ha portato nello scorso Sanremo, che è arrivato sesto, al sesto posto.
1: Certo.
2: Da lì c'è stata un'evoluzione di Giorgia che poi ci ha portati appunto a quest'album che è G. Il titolo è G e rappresenta la vera essenza di Giorgia. Giorgia in questo nuovo progetto scrive meno rispetto al solito,
1: esatto,
2: ma noi la troviamo molto presente in tutti i brani, per assurdo, e penso sia una cosa molto molto bella. Lo vedo come un album bello centrato, un album maturo, un album davvero consapevole.
1: Sì, lei stessa in varie interviste che ho avuto modo di ascoltare ha manifestato proprio il desiderio in quest'album di essere presente, ma diciamo non in maniera così sfrontata, ecco, appunto nel non scrivere le canzoni, magari ha scritto molte meno canzoni in quest'album, lei non è l'autrice di tutte le canzoni dell'album, però comunque in ogni canzone di questa uscita c'è un po' di lei.
2: Ha lasciato spazio agli autori, ma sono autori di tutto rispetto, perché nell'album troviamo Blanco, troviamo Calcutta, troviamo Federica Bacche, troviamo Mara Sattei, comunque gente che di musica ne sa e che ha scritto tanti tanti tanti successi. L'album, le critiche sono molto molto positive e ha debuttato appunto in vetta alla classifica FIMI, quindi direi che anche il risultato di pubblico è notevole.
1: È notevole, certo. E ovviamente Giorgia, che come dicevo prima ha ottenuto anche una carica mediatica importante per via di X Factor, di cui è conduttrice, ti chiedo appunto se ce la vedi anche in quel ruolo.
2: Io ce la vedo. X Factor sta andando molto bene quest'anno,
1: molto.
2: Il livello dei partecipanti a mio avviso è altissimo
1: quest'anno.
2: Davvero davvero alto.
1: Sono d'accordo.
2: E vedremo poi chi la spunterà. Tornando alla conduttrice, Giorgia penso stia seguendo la strada che aveva intrapreso prima Francesca Michelin, quindi una cantante prestata alla conduzione di un format consolidato a livello musicale. Penso che sia la scelta giusta, nel senso che non è come condurre un programma qualunque. Il conduttore di X Factor è diverso rispetto a quello che può essere il conduttore di un programma in prima serata o in seconda serata su qualunque emittente, e il fatto che sia dentro la musica come lo è Giorgia, secondo me ha quella marcia in più e si vede.
1: Si vede chiaramente, anche secondo me è bravissima, mi piace moltissimo lei, come io che ero molto affezionata al Cattelan di qualche anno fa, poi la Michelin, Giorgia comunque devo dire che hanno saputo rimpiazzarlo e ricevere l'eredità.
2: Anche perché comunque
1: grande.
2: Riesce anche a mettere a gare quel plus anche alla giuria.
1: Certo.
2: Che ovviamente è una parte fondamentale di tutto il format. E lei, magari facendo un passettino indietro, riesce a dare quel plus anche ai giudizi gay giudici.
1: Sì, sono estremamente d'accordo con te, Federico. Noi continuiamo a parlare di Giorgia in questa puntata di Musica, Ritmo e Freschezza, ma lo facciamo stavolta ascoltando la sua voce, in particolare la sua canzone che citavi prima, di Giorgia, La cura per me. Dentro la

0: La cura per me dell'inconfondibile voce di Giorgia, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata speciale Musica, Ritmo e Freschezza, dedicata alla musica italiana e dedicata a Frequenza Italiana. Siamo di nuovo qui con Federico Galli. Federico, ultima domanda, ultimi minuti che abbiamo a disposizione insieme. Non posso non chiederti di parlarci un po' di quali sono i tuoi progetti futuri, i progetti futuri di Musica Italiana, se c'è qualcosa a cui vi dedicherete, qualcosa che seguirete, diciamo, con maggiore enfasi nei prossimi mesi, anche in proiezione in vista del prossimo Festival di Sanremo, di cui tu fai parte ormai con un ruolo attivo da un paio d'anni, perché questo nel 2025 è stato il secondo anno che tu eri in sala stampa. Esatto. Proprio per votare al festival.
1: Abbiamo anche questo compito, sì, vero, vero, vero. Allora, ti dico, progetti futuri, bene o male, cercheremo di mantenere la linea che abbiamo seguito fino adesso, quindi fare le nostre interviste, tenere comunque il nostro pubblico aggiornato su quello che sono le novità musicali del panorama musicale italiano, e ovviamente adesso si entrerà nell'ambito di Sanremo, e quindi il focus sarà quello. Abbiamo già iniziato tutta la fase di Sanremo Giovani che stiamo seguendo, quindi intervistando tutti gli artisti che partecipano. Proseguiremo nelle prossime settimane con le interviste che ci mancano, dopodiché il focus sarà dritto verso Sanremo 2026. Speriamo davvero anche quest'anno di far parte della sala stampa Lucio Galla, cosa che davvero ci riempie di orgoglio, perché oltre a poter votare effettivamente hai anche la possibilità di confrontarti con colleghi che magari, certo, fanno questo lavoro da anni e che conoscono per filo e per segno tutti i meccanismi, tutto quello che bisogna fare, tutto quello che non si può fare, che sembrano cose semplici, ma finché non ci sei dentro con tutti i pieghi non riesce a capire veramente da che parte poi vuoi andare.
0: Certamente il fatto di essere in sala stampa, speriamo per il terzo anno consecutivo, sarà la conferma di quanto il vostro progetto Frequenza Italiana sia cresciuto e sia effettivamente una realtà affermatissima nel panorama musicale anche italiano, dell'informazione musicale appunto del nostro paese. Federico, siamo giunti al termine di questa puntata, io ti ringrazio per essere stato con noi, speriamo di rivederci in futuro.
1: Lo spero. Io ringrazio te per l'invito.
0: Grazie Federico, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. È il momento di saluti, un saluto e un ringraziamento ad Angelo con me in regia, un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragno, e vi lascia Tiziano Ferro, Cuore Rotto. Avevo bisogno

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

La canterò schivando i sassi dall'alto. Per la pigrizia si fa questo ed altro.

di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza

bacio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non cambia.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.